ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

Potrai mai, smetterai di essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non m'arrendo.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Thank you.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dim sound, dim sound, dim sound. Yes.

proprio nell'anno del vento, che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango. Ed il sole arrossì di vergogna, ma la gente non provava dolore,

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di Radio Città Aperta. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, 64esima puntata, come al solito, qui su Radio Città Aperta, dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Allora, come state? Spero stiate tutti bene. Oggi non piove, sembra una giornata decente. E allora, visto che siamo tutti contenti, vi invito a donare sulla nostra pagina al pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Fate una donazione, perché noi abbiamo bisogno del vostro contributo, come noi stessi conduttori delle trasmissioni della radio forniamo periodicamente. Quindi, per esempio, vi potrei suggerire di fare una donazione periodica, qualche spiccio ogni mese, e noi siamo felici, perché non viviamo di pubblicità ma solamente di queste, appunto, donazioni. Vi ricordo anche che c'è il canale Twitch della nostra radio, con il quale potete seguire le dirette quando si fanno le dirette, e come per esempio è stato ieri l'interessante mini live dei Dear Company, scusate, insieme ad Alessandro Scritta e Eugenio Stefanizzi nel Drive in Saturday. Allora, cominciamo. Come avete letto dalle anticipazioni, io faccio finta che voi abbiate letto. Allora, prima parte di questa puntata, la volta scorsa abbiamo fatto il Giappone, quest'oggi faremo una metà puntata che io ho chiamato Cartoline dalla Cina. E allora partiamo così.

E siamo partiti con il power metal cinese dei Bark of Dante con la voce dell'argentino Roberto Castiglioni, conosciuto in Cina come Cass T. Allora, loro, Bark of Dante viene dal famoso quadro di La Croix, dove ci sono Dante e Virgilio, che è esposto al Louvre. Loro hanno preso il nome da questo quadro qui. Ma andiamo avanti. Allora, intanto 340-197-4468, ogni tanto do il mio di numero, vabbè. Quindi 340-197-4468 per i consueti saluti sul nostro WhatsApp. E allora andiamo avanti. È una band in attività dal 99 di Pechino, che combina strumenti e sonorità tradizionali cinesi con della strumentazione tipicamente rock. Loro si chiamano, o meglio, la traduzione del loro nome è Rosa di seconda mano, Second Hand Rose. E ci ascoltiamo questa strana Marriage Seeker.

谁害怕贫穷，谁害怕富有啊，谁会天长，谁不会地久。如果你恨那、啊、你就

Ed erano i Second Hand Rose con Marriage Seeker. Andiamo avanti, sempre da Pechino. Loro sono un trio in attività da una ventina di anni. Si chiamano Hedgehog, cioè riccio. E il pezzo che vi faccio ascoltare è Bottom of Heart.

Ed erano gli Hedgehog con Bottom of Heart, sempre da Pechino, un'altra band però fondata da un batterista italo-americano, un tale Anthony Vanacore, e loro si chiamano, è scritto OU nei nostri caratteri, la traslitterazione è scritto OU, ma si da quanto ho capito si pronuncia O, e questa è la loro Frailty.

Ed erano gli O con Frailty. Lasciamo per un attimo Pechino, dove torneremo a breve, e andiamo a Changsha. Io mi perdonino i sinofoni, perché insomma non ho una pronuncia cinese per niente, insomma, diciamo, non posso neanche dire corretta, cioè non ce l'ho proprio. Allora, loro si chiamano Berlin Psycho Nurses e questa è Here Comes the Gangsta.

E anche in Cina si fa dell'ottimo rock psichedelico. Loro erano i Berlin Psycho Nurses con Here Comes the Gangsta. Allora, il prossimo gruppo si chiama Miserable Faith e questa è la loro Summer.

Ed erano i Miserable Faith con Summer, o quello che vuol dire l'ideogramma che avete visto se state guardando in la vostra app o il vostro sito, il vostro computer, vedete che scorrono i titoli delle canzoni che mandiamo di solito quando siamo in diretta. È così. Allora, andiamo avanti. Loro vengono dal porto di Dalian, si chiamano Wang Wen, e vi faccio ascoltare questa Mail from the River.

Ed erano i Wang Wen con Mail from the River. Allora, loro invece, anche loro, no, loro sono di Chengdu. Di Chengdu, si chiamano High Person, è scritto tutto attaccato, ma in teoria ci sarebbe una virgola fra High e Person, perché loro si sono voluti chiamare così proprio per dare l'idea di ciao persona, come se fosse il saluto di un'entità non umana che osserva ciò che accade dalle nostre parti. E ci ascoltiamo Entrance, High Person.

E direi suggestioni math rock, oserei dire, per questi Hyperson con la loro entrance. Altra band di Chengdu, loro si chiamano Stolen, e vi faccio ascoltare Plastic Face.

Ed erano gli Stolen con Plastic Face. Allora andiamo avanti, ancora due pezzi di questo mini special dal titolo Cartoline dalla Cina. Vi faccio ascoltare una band di Shanghai, loro si chiamano Cold Fairyland e questa è The Moon and the Portified Path.

Ed era un'altra band che coniuga strumenti della tradizione cinese con quelli, diciamo, occidentali. Va. E erano i Cold Fairyland con The Moon and Portified Pass. Allora, ultimo brano di queste cartoline dalla Cina, poi si va alla pausa e si cambia completamente, come al solito nel rifugio atomico. 340-197-4468 per i saluti. E allora, loro vengono da Macao, si chiamano Y Oceans e questa è Farewell to My Urban Life.

martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di

Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E siamo rientrati dalla brevissima pausa con i Dead Can Dance e The Carnival Is Over. Allora, adesso c'è qualcuno che si sta facendo una domanda: ma cos'è che finisce quando i simboli vanno in frantumi? Death in June.

Ed erano i Death in June con But What Ends When the Cymbals Shatter. Allora, andiamo avanti su queste sonorità, ma andiamo in Germania. Loro si chiamano Darkwood e vi faccio ascoltare questa Ostenfeld, Darkwood.

Ostenfeld, Darkwood. Andiamo avanti dalla Germania, ci spostiamo in Danimarca, ma poi torneremo in Germania. Faremo un po' avanti e indietro con la Germania in questa seconda parte del Rifugio Atomico qui su www.radiocittaperta.it. Allora, loro sono appunto danesi, si chiamano Off the Wand and the Moon e questa è Let's Take a Ride, My Love.

of the Wind and the Moon con Let's Take a Ride, My Love. Allora andiamo avanti, torniamo in Germania, loro si chiamano Sonne Hagel e questa è Morpheus.

Zonne Hagal con Morpheus. Andiamo in Lussemburgo. Lui si chiama in realtà Jerome Reuter, ma si fa chiamare Rome. L'album è uscito nel 2025, quindi relativamente da poco, dal titolo The Tower, e questa è This Slaughter Behold.

Ed era Rome con This Slaughter Behold. Allora andiamo avanti e torniamo in Germania, vi avevo avvertito. Lui si fa chiamare Herr K, cioè il signor K. Questo perché? Perché il suo progetto, che si chiama Prague 83, lo dico 83, lo dico in italiano, si ispira agli scritti di Kafka. Kafka è nato a Praga nel 1883. Album Fragments of Silence, dal quale estraggo questa The Silent Earth, Prague 83.

Ed era Prag 83, come si dovrebbe dire in tedesco, ma insomma Prag 83. E allora andiamo avanti, sempre in Germania. Loro si chiamano Fields of Mildew e le loro canzoni parlano della situazione di sofferenza che viveva chi abitava nelle zone paludose e di brughiera del Teufelsmoor, a nord di Brema, alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento. Una vita di stenti e anche di superstizioni, miti particolari di chi viveva in queste terre inospitali. E dal loro quarto album, perché in realtà lui è un artista che si chiama, ha usato questo nome, non mi ricordo lui come si chiami, perdonatemi, questa è Vanishing.

Fields of Mildew con Vanishing. Allora andiamo avanti su queste sonorità, diciamo, spostiamoci però in Italia, andiamo a Modena da una band, oserei dire storica, in attività da 36 anni, dal 1990. Loro sono gli Ataraxia e questo è il loro ultimo singolo dal titolo Alabaster. Ataraxia

Ed erano da Modena gli Ataraxia, in realtà un po' di sonorità l'abbiamo cambiata, eh? E allora io sto per salutarvi, chiudiamo con qualche minuto di anticipo, ma non perché ho finito la scaletta che avevo in mente per oggi. Allora, io intanto vi do appuntamento per i miei spazi qui su Radio Città Aperta il sabato, quindi sabato prossimo, che sarà il 23 di maggio dalle 10 alle 12 per il Saturday Atomic Brunch, e domenica 24 sempre qui su Radio Città Aperta per il Rifugio Atomico dalle 16 alle 18. Vi do già un'anticipazione: domenica 24 maggio, probabilmente nella prima ora della trasmissione, io intervisterò Antonio Pizzarelli. Antonio Pizzarelli è un musicista, sassofonista del gruppo Jazz Fusion dei Drogo, ma è anche cultore della musica popolare folk ed è direttore artistico di un festival che si svolgerà in Puglia quest'estate ad agosto, che si chiama Carpino in Folk, e lo intervisterò perché parleremo appunto di questo festival. Quindi chi si troverà in Puglia o chi vorrà andare in Puglia quest'estate ad agosto, poi daremo le date precise insieme ad Antonio, che appunto intervisterò telefonicamente domenica, diciamo dopo le 4, ovviamente, perché la mia trasmissione comincia alle 4, ma diciamo intorno alle 4, 4 e mezza probabilmente. Poi seguite le anticipazioni e sarò più preciso, e quindi ascolteremo in quella prima parte probabilmente un po' di musica folk. Poi la seconda parte, chi lo sa, ci devo ancora pensare. Allora, io saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si collegheranno martedì dalle 10 alle 12 per questa replica, e vi ricordo che comunque nella nostra pagina podcast fra una mezz'oretta sarà disponibile il podcast di questa puntata del Rifugio Atomico. Da Fabrizio Falcioni è tutto, da Radio Città Aperta non è tutto, perché voi potete comunque continuare a seguirci, anche se questa è l'ultima diretta della giornata, potete continuare a seguire le nostre meravigliose e sempre attuali selezioni musicali. Io vi saluto con una metallizzazione un po' del folk, loro sono Agaloc e questa And the Great... aiuto, non me lo ricordo più, and the great cold death of the earth. Agaloc, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, siamo qui in rigorosa diretta con Puzzle, il gioco di incassi e gli altri suoni di Noise, Psichedelia, Post-Punk. E chi più ne ha più ne metta, trasmissione che potete ascoltare ogni lunedì in diretta dalle ore 16 e in replica il martedì dalle ore 12. Qui sulla nostra bellissima radio, che oggi ospiterà poi Enzo Norato, musicista, lo ricordiamo negli Underground Life, e poi boss della Lilium Produzioni da 30 anni a questa parte, con tante pubblicazioni di dischi e adesso anche con un bel progetto chiamato Lady Day, che si batte contro la violenza di genere, varie iniziative, tra cui anche alcune musicali, con la pubblicazione di alcuni 7 pollici, dove a essere protagonisti sono delle brave cantautrici proprio italiane. Più tardi lancerò anche la diretta video su Twitch, così da farvi vedere questi 45 giri che l'etichetta mi ha fatto ricevere, così li ascolteremo direttamente da piatto, da vinile. Bene, oltre a ciò, chiaramente vi parlerò anche dell'Invincible Fest che ho visto con alcune date proprio la settimana appena trascorsa, il weekend appena trascorso. Vari ed eventuali, e allora io rinnovo i contatti per interagire con la trasmissione: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari, la chat di Skype non esiste più, quindi non l'usate, quella mettetela da parte. Avete Messenger, avete WhatsApp. Anzi, saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda. Li potete leggere, questi titoli, dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta, dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn, e vi ricordo anche che Radio Città Aperta la potete ascoltare tramite Alexa. E allora si inizia con voi Gianluca Polverari e soprattutto questi bravissimi musicisti di Nottingham.

La meraviglia dei Tindersticks, con la quale abbiamo iniziato la trasmissione odierna per quel che riguarda questa puntata di Puzzle. C'è chi mi scrive: inizio stupendo, Giovanni, grazie per il tuo messaggio. Saluto Salvo, Paolo, Elisa, Massimo, Claire, Giulia. Bene, quindi questi sono alcuni dei contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione, che continua con questi signori che proprio ho visto dal vivo pochi giorni fa in quel del Invincible Fest di Roma. Si chiamano Kerala Dust.

0: with a long goodbye. Cover up never came too easy.
1: Chiara Dust, formazione inglese di base a Berlino, e abbiamo ascoltato il loro concerto all'Invincible Fest sabato. Allora, la settimana scorsa qui a Puzzle ho ospitato proprio Andrea Sibaldi, l'organizzatore dell'Invincible Fest. In quella chiacchierata avevamo annunciato che gli appuntamenti sarebbero stati all'Eu Social Park, quindi spazio all'aperto. Chiaramente, visto il tempo incerto, si è pensato di spostare tutto all'ultimo in quel della Sienda, quindi vicino Radio Città Aperta, ed è stata una scelta saggia, perché ad esempio proprio nella serata dei Kerala Dust, ossia venerdì scorso, fuori faceva un nubifragio. Immaginarsi il tutto all'Eu Social Park sarebbe stato impossibile, sarebbe stato da annullare. Invece non è stato annullato un bel nulla. Kerala Dust, quindi un gruppo sicuramente che gioca anche sulla sensualità, su questa elettronica con elementi wave. Forse l'unica pecca alla lunga, pur essendo molto bravi, è che forse suonano un po' alla lunga un pochino ripetitivi, però insomma, sicuramente da ascoltare e da vedere. E tanta gente presente, tanti giovani, la cosa mi ha fatto particolarmente piacere, cosa che ho notato anche nella prima giornata dalle sonorità un pochino più post-punk, dove hanno spaccato i Gurriers, che ora ci andiamo ad ascoltare da quello che rimane il loro ultimo lavoro per i dublinesi, Come and See. Loro sono i Gurriers, questa è la loro preghiera, anzi sono le loro preghiere. Prayers, Gurriers, visti dal vivo giovedì, prima data italiana per loro, no scusate, ho detto una stupidaggine, prima data romana per loro, già avevano suonato in altre città d'Italia nel passato.

Si chiamano Gurriers, Come and See, questo è il loro album del 2024, molto bello, ed è stato sicuramente molto bello il loro concerto che abbiamo visto all'Invincible Fest questo scorso giovedì. Dopo di loro ci sono stati Maruja, gruppo chiacchieratissimo e molto potente che viene da Manchester, formazione che ha un selvaggio post-punk con elementi di sax al suo interno che vibrano per tutti i brani presenti in scaletta. Diciamo, sui brani più potenti, soprattutto nel cantato, per cerchiarsi hanno ricordato un po' anche i cari vecchi Rage Against the Machine, non so se qualcuno condivide oppure no. Molto d'atmosfere, molto particolari i loro brani più dilatati, e devo dire, insomma, è stato anche qui un gran bel concerto per Maruja. Questa è la loro Zaytoon. Maruja, altro gruppo visto all'Invincible Fest.

diciamo che non ho preso proprio il brano più indicativo per quello che è stato il loro set. Ecco, prendiamone un altro che è meglio. Break the Tension per Maruja.

è questo il sound dei Marugia, ripeto, che dal vivo hanno, soprattutto sui brani più sparati tipo questo, un approccio soprattutto del cantato che mi ha ricordato un po' Zach Della Rocha, cosa dei Rage Against the Machine, cosa che non, magari non emerge nello stesso modo da disco. Comunque belli, potenti, tirati, un gran bel set, Invincible Fest, bello anche il DJ set dei Roixop. Diciamo, io ho visto solo le prime due serate, quindi ho perso la serata dove c'erano protagonisti anche i Mod Selector sabato. E quindi, però, bella, bella appuntamento, che fortuna si è riusciti a salvare i capri e cavoli, visto che era annunciato l'Invincible Fest all'Euro Social Park, ma il tempo è stato quello che è stato e quindi tutto spostato all'Hacienda in via dei Clunacensi. Ed è andata, è andata. Allora, tra poco invece andrà in onda l'intervista con Enzo Norato per parlare del progetto Lady Day, ma prima di tutto questo vi segnalo la tournée di una band portoghese molto figa, molto valida. Loro si chiamano Beautify Junkyard, saranno dal vivo allora il 20 di maggio al 30 Formiche di Roma, il 21 allo Spazio Arena di Avellino, il 22 a Bari all'Officina degli Esordi e poi il 23 maggio a Fano ai Bagni Elsa. Loro si chiamano Beautify Junkyards da Lisbona e questa è la loro Sister Moon dall'album. Anzi, dal lavoro edito dalla Ghostbox nel 2024, Sister Moon.

0: E questa era Sister Moon per Beautify Junkyards da Lisbona, ricordo i loro appuntamenti live 20 maggio Roma, 30 Formiche, 21 maggio Avellino Spazio Arena, 22 maggio Bari l'Officina degli Esordi e 23 maggio Fano Bagni Elsa. Bene, allora questa è Radio Città Aperta, io sono Gianluca Polverari, Puzzle, il gioco di incassi, gli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica, come ogni lunedì in diretta dalle 16 alle 18 e replica il martedì dalle 12 alle 14. Siamo pronti per l'intervista odierna e ho già lanciato la diretta video anche su Twitch, twitch.tv/radiocittaperta, ma potete vedere la diretta comodamente anche dalla nostra homepage, dal sito di Radio Città Aperta. E allora vi faccio vedere questa copertina. Questa è una delle tre copertine, le altre eccole, dei 345 giri per ora pubblicati dalla Lilium Produzioni di Enzo Onorato, etichetta discografica attiva da oltre 30 anni con tante belle realtà, insomma un bel catalogo. Enzo Onorato è stato uno dei componenti storici degli Underground Life e promotore adesso di questo progetto chiamato Lady Day. Lady Day è un'operazione artistica e sociale contro la violenza di genere ed è musicalmente espressa attraverso la pubblicazione di alcuni 7 pollici, dove sono appunto protagoniste delle cantautrici italiane. Però poi ci sono anche altre iniziative collegate alle Lady Day e ci racconterà tutto meglio tra breve Enzo Onorato. Intanto da questo disco vi faccio vedere la copertina, il vinile rosso sta lì sul piatto, ci ascoltiamo Nico Notta. Nico Notta è stata anche la cantante dei Violet Leaves, una delle formazioni importanti della New Wave italiana, ma è anche artista in solo ormai da anni. L'abbiamo avuta anche ospite tempo fa per presentare il suo disco di natura molto sperimentale. Questo è un brano già più musicale, si intitola Canzone Istantanea. Nico Notta da uno dei 3 7 pollici, questo condiviso con Veronica Marchi, copie limitate e molto belle, curate graficamente, vedete anche c'è all'interno un po' la descrizione degli artisti, del progetto e via dicendo. Eccola qui, Nico Notta, buon ascolto.
1: Discontinuità, io non ti conosco.

0: Questo è un brano estratto da questo 45 giri che vi faccio vedere in camera, uno dei tre pubblicati dalla Lilium Produzioni, che coinvolgono per ogni disco due cantautrici. In questo caso abbiamo Nico Note, che abbiamo ascoltato come lato B di questo 7 pollici, canzone istantanea sulla tua Veronica Marchi, e magari la terremo in sottofondo mentre parleremo con il promotore, l'ideatore di Lady Day, ossia Enzo Onorato. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Gianluca.
0: Benvenuto, Enzo Onorato, come dicevo prima, componente storico degli Underground Life, boss della Lilium Produzioni, etichetta che esiste da ormai oltre 30 anni più o meno.
1: Certo, da moltissimi anni.
0: Con tante belle pubblicazioni, e poi nasce questa iniziativa importante che appunto si chiama Lady Day. Diciamo, io l'ho definita un po' un'operazione artistica e sociale che va a trattare il tema contro la violenza di genere, e quindi ci sono varie iniziative, varie produzioni, anche questi 7 pollici, anche ben curati a livello grafico, e che hanno anche uno scopo di sostegno. Allora raccontaci un po' cos'è Lady Day, come nasce, come si sviluppa.
1: Sì, allora intanto grazie dello spazio e della continua opportunità che ci dai per promuovere la musica e le parole, perché parliamo anche di parole. E, guarda, Lady Day è un progetto che nasce nel 2013 e si è sviluppato nel corso degli anni, prima come talk, e è nato con, ovviamente supportato da una sociologa, che è una sociologa trentina, che si chiama Emanuela Sculina, che ha praticamente mi ha coinvolto per portare alcuni progetti nel Trentino per proprio legati alla violenza di genere, nel senso che per fare in modo di continuare a divulgare, a far conoscere, a capire quali sono le problematiche che ci sono attorno alle violenze in generale, violenze sulle donne. E piano piano, entrando prima in punta di piedi, ma poi entrando violentemente, perché poi ho avuto modo di conoscere psicologhe che lavorano, dei centri antiviolenza che lavorano su questi casi, e donne che hanno subito violenza che sono riuscite ad uscire dopo un faticoso e lungo, dopo lunghi anni di un percorso di riabilitazione psicologica e anche fisica. Abbiamo deciso di creare qualcosa di più intenso, più profondo, ed è nata Lady Day. Lady Day prima è proseguita con i talk, dopodiché abbiamo coinvolto tantissime artiste, perché abbiamo visto che c'era molta attenzione da parte delle artiste italiane, e abbiamo incominciato a fare un giro di concerti, quindi era Lady Day promosso con i live. I live sono andati molto bene, soprattutto perché i live nascono per non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere, le artiste si sono prestate con la loro musica, la loro arte, le loro parole, e abbiamo portato in giro per l'Italia per tutti questi anni concerti di tante artiste di vario genere, di varia cultura musicale. Ovviamente tutto questo ha fatto sì che, sviluppandosi sempre di più e rendendoci conto che era il modo giusto per sensibilizzare le persone, siamo entrati nelle scuole, abbiamo lavorato anche con la letteratura, e quindi in festival di letteratura per parlare del progetto di Lady Day, ma soprattutto del progetto della violenza sulle donne, coinvolgendo psicologhe, sociologhe, persone comuni di tutti i giorni. E da qui sono nate le borse lavoro.
0: Ah, ecco, ok.
1: Sì. Le borse lavoro sono un concreto aiuto che abbiamo creato queste borse lavoro, cioè le creiamo per ogni singolo evento, per ogni vinile nostro venduto del progetto Lady Day, per ogni cosa del prodotto del merchandising sul progetto Lady Day, va a costruire borse lavoro che la nostra la sociologa Emanuela prende e distribuisce ai centri antiviolenza che li utilizzano per aiutare donne che dopo questo percorso di rinascita hanno bisogno di reintrodursi nel mondo del lavoro.
0: Ottimo, quindi insomma una bella iniziativa che è importante, ripeto, a livello sociale ma anche artistico, perché come certo. dicevamo poi ci sono stati anche, diciamo, degli eventi musicali, non so se solo musicali o anche teatrali.
1: Sì, abbiamo fatto anche qualcosa di teatrale, abbiamo lavorato sia nei club che nei teatri, ma anche a livello di teatro, addirittura a livello di film, perché a Bologna abbiamo, oltre ai concerti che abbiamo fatto, la 3 giorni di concerti, abbiamo anche fatto una proiezione di un film di una regista afghana e quindi insomma abbiamo, il tema è sempre quello di coinvolgere il più possibile le persone per sensibilizzare il problema, il gravissimo e gravoso problema della violenza sulle donne. In questo modo siamo riusciti però ad accorgerci, perché in realtà Lady Day ha costruito, cioè la Lilium ha costruito un nuovo marchio che è Lady Day Records, col quale abbiamo iniziato a fare queste produzioni, che le prime produzioni che abbiamo fatto è questa collana a 7 pollici, cioè i famosi 45 giri, fatti con una collana che si chiama Le Crisalidi, quindi l'atto di nascita della farfalla, la rinascita, da dove nasce la farfalla, e da lì abbiamo incominciato a coinvolgere vari artisti. Tutti i pezzi che tu hai avuto modo di ascoltare, che stai facendo ascoltare alle persone che ascoltano il tuo programma, sono tutti pezzi inediti, ecco. Che le artiste ci danno per portare avanti ulteriormente il progetto e far sì che vengano comprati questi 7 pollici, che poi sono molto particolari perché sono a tiratura limitata, ogni titolo ha un colore diverso del vinile, la copertina graficamente è fatta da un illustratore della Bonelli e sono tutte copertine Gatefold, quindi insomma un 45 giri Gatefold risale, se tu ricordi, perché sicuramente tu ricordi, risale alle pubblicazioni che si facevano negli anni 80 negli ambienti indipendenti.
0: Sì, certo.
1: Soprattutto negli ambienti più punk.
0: Assolutamente, beh, i CCCP di Ortodossia, ad esempio.
1: Esatto.
0: Beh, io faccio vedere intanto in camera questo Lady Day con protagonista quelli che abbiamo ascoltato, ossia Nico Nott e poi ancora in sottofondo Veronica Marchi. E questo è uscito, mi pare, qualche anno fa, no?
1: Qualche anno fa, sì.
0: Tre anni fa. 2022, sì, stavo vedendo la data. Nel frattempo ho preparato sull'altro piatto questo invece del 2023 con Ilenia Volpe e Colli. Ecco, faccio vedere in camera anche questa copertina, che poi, ripeto, è apribile con una breve così descrizione del progetto Lady Day e poi le foto delle protagoniste di questo 7 pollici. Tutti tra l'altro vinili colorati, quello che stiamo ascoltando ancora in sottofondo, il primo è in vinile rosso, quello che segue è giallo, quindi giallo-rosso ci sta bene, visto anche il post derby. E bene, allora ci ascoltiamo intanto Ilenia Volpe, alla quale siamo molto affezionati anche perché è la nostra social media manager, nonché ex speaker della radio e soprattutto una bravissima cantautrice. E poi torniamo a parlare con te sempre bene. Di Lady Day. Buon ascolto, Ilenia Volpe. Questa canzone prende il titolo di Preghiera. Ah, mi è un po' sfuggito, l'ho messo male. Allora, tutto in tempo reale. Eccolo qua che parte Ilenia Volpe.

0: La musica è quella di Lenia Volpe, Preghiera, da questo volume secondo, questo secondo sette pollici che usciva nel 2023, che vedeva insieme da una parte Lenia Volpe e poi dal lato B Colli, che tra poco ascolteremo. Quindi con noi Enzo Onorato della Lilium Produzioni, e quindi che ci sta raccontando del progetto Lady Day, collegato anche a questa etichetta collana chiamata Le Crisalidi, per i quali escono questi 45 giri. Vi faccio rivedere, ecco, il secondo volume, quello con Lenia Volpe e Colli, ne ascolteremo un terzo tra un poco. E allora, ecco, come avete scelto un po' le artiste da coinvolgere in questi 45 giri?
1: Guarda, io ho sempre amato ascoltare, ascolto sempre tanta musica, ma ho sempre amato ascoltare concerti e andare ad ascoltare proprio concerti di artisti nuovi, e frequentando gli ambienti indipendenti, considerando che da sempre noi siamo stati considerati, come Lilium Produzioni, l'impronta della musica indipendente in Italia, e quindi il fatto di lavorare con artisti giovani o comunque nuove realtà musicali mi ha fatto scoprire, l'ascolto mi ha fatto scoprire tante artiste, e devo dire che ce ne sono veramente tante brave, ma tante band e singole artiste. E quindi ho pensato, è stato difficile fare delle scelte, però ho cercato di orientarmi selezionando dei generi musicali completamente diversi, tant'è vero che la collana vuole ospitare generi completamente diversi l'uno con l'altro, quindi arriveremo anche addirittura a fare musica sperimentale o musica classica e queste cose così, perché in realtà la collana si apre a varie generi musicali. Quindi è stata una scelta difficile, ma una volta incontrate le artiste e confrontandomi con loro, ci siamo resi conto di avere un buon feeling e di poter fare un percorso assieme, e abbiamo iniziato a lavorare. Considera che con Nico Not c'è un discorso molto molto speciale, perché Nico Not, per chi non lo ricorda o non la conosce, è stata la cantante negli anni 80 di un noto gruppo che si chiamano Violet Eves, e che uscirono con la Ira Records, ma fecero anche dei dischi con la EMI, e a livello internazionale avevano fatto anche diverse tournée europee, quindi una voce importante nel panorama indie italiano, ha collaborato con diversi artisti, sia italiani che internazionali, e amante della sperimentazione, e con lei ovviamente c'è un rapporto di stima, d'amicizia, d'affetto, e soprattutto è proprio bello sentire il suo modo di interpretare la musica. E invece con tutti gli altri artisti ci siamo affrontati, e con alcuni di questi il percorso andrà avanti, per cui per esempio il terzo titolo, l'ultimo che è appena uscito, ci sarà un continuo rapporto di lavoro con i Gamar, perché sono una band fortissima che noi vorremmo promuovere ancora di più, e portarlo, stanno già lavorando al nuovo disco che probabilmente uscirà ancora con noi, quindi ci sono delle cose belle, insomma, ci si confronta ed entrano insieme delle dinamiche anche artistiche molto molto particolari, e questo secondo me è fondamentale e bello per una crescita non soltanto culturale ma anche sociale, perché alla fine ti accorgi che alcuni di questi percorsi sono simili a quelli che abbiamo fatto noi anni fa, e quindi è sempre bello dare una mano, aiutare e far conoscere nuove realtà.
0: Assolutamente, quindi diamo atto di questa bella iniziativa per quel che riguarda appunto la musica di Lilium Produzioni e del Crisalide. Come si possono recuperare questi lavori?
1: Allora, i dischi della collana Crisalide, Lady Day Records, si possono, allora, abbiamo da poco attuato una distribuzione con self distribuzione, quindi nei negozi di dischi basta chiedere i dischi di Lady Day, i 45 giri di Lady Day distribuiti da self, gli vengono forniti. Se no, cosa più facile, e nel sito di Lilium Produzioni, quindi liliumproduzioni.com, ci sono le pagine, c'è la pagina Lady Day, c'è la pagina Lady Day Records e lo shop con tutta la collana e oltre al catalogo Lilium Produzioni e al merchandising di Lady Day.
0: Fantastico, fantastico. Quindi noi siamo pronti per ascoltare Gamar, ma prima di tutto questo ci sono delle iniziative da annunciare, prossimi appuntamenti?
1: Ma guarda, stiamo lavorando a tante cose, stiamo lavorando a numerose cose, tra una di queste è quella di farlo diventare, continuiamo a far suonare le band nei club, ma pensavamo di farlo diventare un festival di 3 giorni dove noi possiamo ospitare, coinvolgere tutti i centri antiviolenza o una parte dei centri antiviolenza che ci sono sul territorio e far suonare artisti sia artiste sia italiani che internazionali.
0: Ottimo.
1: Per cercare di far diventare il progetto ancora più grande e per riuscire a dare più borse di lavoro possibile per aiutare tutte questi centri antiviolenza, perché è fondamentale aiutare i centri antiviolenza. La violenza sulle donne va assolutamente, bisogna assolutamente metterci la testa sempre di più, non fare mai smettere di parlare della problematica e soprattutto aiutare i centri antiviolenza, perché i centri antiviolenza fanno un grandissimo lavoro per aiutare le donne che subiscono violenza.
0: Gamar, allora, ti hanno intrigato particolarmente, dicevi, tant'è che c'è l'idea di produrre il loro disco. Raccontaci un po' di loro.
1: I Gamar sono una band bresciana, sono un trio bresciano. Sono le Gamar, sono un trio classico, batteria, chitarra, voce e basso, con ovviamente aggiunta dal vivo di qualche effetto, qualche campione, qualche cosa che governa la cantante, che è Gabriella. Sono forti, hanno già fatto un disco che tra l'altro si è segnalato anche sempre, ripeto, a livello indie, ma che si chiama Kafka for President, ed è un disco che a me ha colpito molto artisticamente e questo disco è stato prodotto e autoprodotto, stampato da loro e quindi adesso, con il fatto che stiamo collaborando tanto e che stiamo cercando di lavorare sempre di più anche a concerti, a una tournée, abbiamo fatto un video se guardate su YouTube di Lilium Produzioni c'è anche il video del brano Guardami.
0: Ah, allora poi lo inserisco nel podcast, ok, buono.
1: Ecco, e loro, con loro continueremo a fare concerti e adesso stanno lavorando ai pezzi nuovi e sicuramente spero si possa farli girare ancora in maniera forte e che si possa parlare di loro ancora tanto.
0: E invece come 7 pollici uscirà qualcos'altro?
1: Come 7 pollici certo, uscirà la collana continua, la collana continuerà, l'idea è quella di farle praticamente prima della fine dell'anno, quindi intorno a novembre, metà novembre, inizio dicembre, di far uscire un nuovo titolo. Siamo ancora indecisi su quale strada prendere, però tra queste ci sono due possibilità. Vorremmo fare un volume dedicato al pianoforte, alle pianiste. Ci sono delle bravissime pianiste in Italia e soprattutto ci sono 2 pianiste che a noi piacciono molto e che vorremmo pubblicare, e tra l'altro una di queste è romana, perché è Alessandra Celletti, con la quale collaboriamo, comunque siamo in contatto da tanti anni, perché lei ha collaborato con altri progetti dove io ero presente, tipo il Nulla Andato Perso con Gianni Maroccolo, che io curavo la tournée e con la quale lei ha partecipato in 2 o 3 date. Quindi l'idea è quella di fare un volume solo di pianoforti e poi però ci sono anche musica sperimentale, un duo jazz, una situazione punk, quindi
0: bello.
1: Avremo ancora molto da fare e ci auguriamo che le persone vengano coinvolte sempre di più, perché, ripeto, comprare questi 7 pollici ha una doppia valenza. La più importante e la più forte è quella sociale, perché contribuite assolutamente a costruire borse lavoro che daranno la possibilità ad un centro antiviolenza di aiutare donne a reinserirsi nel mondo del lavoro. E l'altro è quello che conoscete, è la conoscenza di artiste che meritano di essere conosciute nel panorama musicale.
0: E sono tutti disponibili ancora i 7 pollici o qualcuno è andato
1: disponibili, okay. Sono ancora disponibili e speriamo che veramente ci sia la possibilità di arrivare ad esaurirli, perché poi sono tiratura limitata e quindi arrivare ad esaurirli. Ogni titolo chiuso è una borsa lavoro, quindi sarebbe fondamentale riuscire a portare avanti queste 3 borse lavoro per questi 3 titoli per ora usciti.
0: Allora, ridiamo proprio di nuovo il sito di riferimento dove poter prendere tutte le iniziative e acquistare anche i 7 pollici.
1: Sì, il sito è liliumproduzioni.com, oppure potete trovare nei social Instagram Lady Day Eventi, oppure Lilium Produzioni sempre nei social Instagram o Facebook.
0: E allora, siamo pronti per andare ad ascoltare quindi Gamar, faccio vedere la copertina anche di questo lavoro, copertina verde, vinile, arancione, eccolo qui, e sul lato B invece troviamo i Dada Sutra con Vita di Vespa. Bene, Enzo, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a te i microfoni.
1: No, allora, le ultime poche cose, perché abbiamo detto tanto, abbiamo detto che se, quando si parla di violenza di genere, poi io cerco sempre di essere ai margini, io sono quello che si sta adoperando aiutando i centri antiviolenza e soprattutto la sociologa Emanuela Sculina nel divulgare sempre di più, cercare di sensibilizzare sempre di più la problematica con la musica, con la cultura, con l'arte, e soprattutto poi mi fa piacere quando vedo che c'è veramente tanta attenzione da parte dei giovani di voler capire, sapere e capire cosa fare, come aiutare o come evitare di trovarsi in queste situazioni così difficili. Questo è sicuramente una delle cose più importanti. E l'altra è quella che io ringrazio sempre e continuerò a farlo, tutte le artiste che si stanno prestando per un modo o per l'altro, chi per i concerti, chi per i vinili, e noi abbiamo anche una rubrica che stiamo sviluppando che si chiama Lady Day Poetry, e tutte le artiste gli viene data una poesia e loro la reinterpretano in video, e anche questa la trovate sul sito Lady Day Poetry e ne abbiamo già veramente tante. Quindi c'è una divulgazione forte, un ringraziamento forte va alle artiste, perché si prestano, concedono, danno la loro opera e la loro creatività, e tra l'altro venendo a metà dei cachet che normalmente prendono, e quindi è un ringraziamento particolare, e ci auguriamo che possa continuare in maniera forte, perché questo vorrebbe dire continuare a fare una sensibilizzazione sempre maggiore verso la problematica della violenza di genere.
0: Eh sì, sto vedendo su YouTube Lady Day Poetry, quindi vari artiste che appunto dicono la loro poesia, la loro videopoesia. Vedo Marian Trapassi, Angelica Kingsley, Veronica Marchi, Elvira Caubelli, Nico Not, Ivana Gatti, Chiara Cesano, Luisa Cottifogli, la stessa Alessandra Celletti e via dicendo. A proposito di video, ricordo che tra poco uscirà il podcast e la trasmissione sul sito di Radio Città Aperta, e oltre al file audio con la chiacchierata insieme a Enzo Norato troverete il video proprio di coloro che stiamo per ascoltare, ossia i Gamar.
1: Vorrei dire l'ultima cosa che non abbiamo detto, non abbiamo parlato anche, vorrei spendere 2 parole. Vai. Anche per Dada Sutra. Dada Sutra è un artista veramente splendida, è un progetto molto molto molto particolare, e lei in tanti, allora Dada Sutra è il progetto suo solista, lei è la bassista delle Bambole di Pezza, che tutti ormai conoscono perché giustamente dopo Sanremo finalmente
0: la loro visibilità, certo.
1: Sono riusciti ad uscire, ad avere una grande visibilità, ma tra l'altro devo anche dire che le Bambole di Pezza si sono prestate per ben 2 o 3 volte a lavorare con Lady Day. Abbiamo fatto l'Alcatraz, noi eravamo ospiti del loro concerto, loro erano ospiti di Lady Day al Fabric a Cagliari, insomma abbiamo lavorato anche insieme alle Bambole di Pezza, e quindi un ringraziamento forte, soprattutto perché loro col loro progetto stanno sensibilizzando veramente in maniera forte le problematiche che ci sono contro la violenza di genere e sulla violenza di genere, e soprattutto le cose brutte che avvengono nei social quando una donna si espone di più.
0: Scusa, con le scuole state interagendo, mi dicevi, o c'è l'idea?
1: Stiamo interagendo con le scuole, abbiamo già fatto, nel Trentino abbiamo fatto degli incontri nelle scuole, tra l'altro presentando anche un libro di dell'avvocatessa Lucia Annibali, che purtroppo drammaticamente molti conosceranno per lo sfregio che ha avuto da parte del suo compagno con l'acido qualche anno fa, e abbiamo fatto diversi incontri, stiamo sviluppando anche questa cosa e andiamo ovunque ci chiamano per fare questi talk. Tra l'altro a Roma noi siamo venuti al Palladium, uh-huh. Abbiamo fatto credo un anno e mezzo fa, abbiamo fatto con l'Università 3, abbiamo fatto un incontro proprio contro la violenza di genere, Lady Day, dove erano presenti diverse persone, diversi artisti, tra cui anche Ilenia, La Volpe, e c'erano tutti gli universitari, era pieno di universitari. Ottimo. Quindi sono momenti importanti di sensibilizzazione che vanno continuamente fatti. E noi infatti quando andiamo a suonare, quando portiamo il concerto nei vari club, chiediamo di aiutarci a costruire un talk in città o negli auditorium da qualche parte, per poi nel pomeriggio, di modo che poi la sera poi c'è il concerto.
0: Fantastico.
1: Anche perché i concerti, vorrei anche far presente, non è che durante il concerto noi parliamo assolutamente solo e esclusivamente, il concerto è il concerto, però fa parte del progetto Lady Day e chi partecipa al concerto partecipa attivamente per costruire le borse lavoro di Lady Day.
0: Ok, e quindi insomma veramente onnicomprensivo il tutto, mi sembra un progetto molto importante, interessante, e che quindi sono ben contento anche di supportare nel mio piccolo qui da Radio Città Aperta. E quindi io ti ringrazio anche per i 7 pollici che sto mostrando anche in video, così da tentare anche, vista anche che poi c'è una certa cura grafica e contenutistica, quindi anche quello conta parecchio. Questo è l'ultimo del 2026, Gamar, che tra poco ascolteremo, e Dada Sutra, ossia la bassista delle Bambole di Pezza. Allora Enzo Norato, io ti ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Gianluca.
0: E beh, ci teniamo, come si dice, aggiornati sui vari eventi e sviluppi che riguardano.
1: Noi non ci perdiamo mai di vista,
0: esatto.
1: Perché gli anni passano ma siamo sempre presenti.
0: Esattamente, è proprio così. Infatti ho detto 30 anni o giù di lì, andando proprio a memoria, perché ricordo quando iniziai a fare radio più o meno. Esatto. Già ci iniziamo a scambiare le prime cose, quindi esatto. Stiamo lì. Bene, bene, bene. Lilium Produzioni, etichetta poi da andare a ricercare anche per quel che riguarda il suo vasto e importante catalogo, e c'è questa collana dei Crisalidi per quel che riguarda attualmente i 3-7 pollici. Questo è l'ultimo, Gamar, Guardami. Ciao Enzo.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Guardami in tutto il mio

0: momento.
1: Questa è la musica dei signori Gamar da Brescia, che è uno dei due brani presenti nel 7 pollici che abbiamo raccontato per quel che riguarda Lady Day insieme a Enzo Onorato della Lilium Produzioni e portavoce proprio di questa bella iniziativa contro la violenza di genere. E quindi siete in ascolto di Radio Città Aperta Pasolo ogni lunedì in diretta dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14 qui su RCA. Bene, bene, bene. Allora, se seguite il lunedì, dopo di me sarà la volta di Eleonora Tagliafico con Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Bar. Se invece ascoltate il martedì dopo di me La Bottega del Forno con Fabrizio Forno, vi ricordo i contatti: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari dall'Inghilterra, da Bristol Tara Clerkin Trio.

Tara Clark in trio, una meraviglia che ogni tanto ritiro fuori, un nuovo singolo in attesa dell'album per la formazione britannica, qui all'interno di questa trasmissione che si chiama Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora. Allora, ho staccato la diretta video, ma continua la diretta audio qui su Radio Città Aperta. Rinnovo i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram, 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Chiaramente, oltre a tanti bei saluti, siete invitati anche a mandare i vostri messaggi, perché no, a fare vostre richieste musicali che io poi valuterò in base anche alla trasmissione, o meglio anche alla scelta proposta, se è attinente con questo tipo di conduzione che si muove su sonorità sicuramente meno convenzionali. E allora andiamo avanti con la musica. Questo è il disco che segnava il ritorno dei miei amati Extra Life, poi sono rispariti di nuovo, formazione veramente molto particolare statunitense guidata da Charlie Luker, usciva nel 2022 questo album chiamato Secular Wars, un gruppo dalle atmosfere quasi per certi versi medievali, con un cantato che lontanamente però ricorda anche Morrissey. E poi elementi post-punk, chiaramente. Eccoli qui, la canzone si chiama What is Carved, per quel che riguarda Extra Life.

fantastici, Extra Life. In realtà poi mi sono accorto che è uscito un altro disco dopo questo del 2022 che ho ignorato, The Sacred Vowel, anzi, ecco, per Extra Life io ho tutti i precedenti, da Secular Wars del 2008, poi Made Flesh del 2010, Dream Seeds del 2012, poi per 10 anni se ne sono stati buoni, in verità Charlie Luker fece anche un suo disco solista, lui già componente dei ZS,

Ebbene, però vedo che nel 2024 ne hanno fatto un altro che invece, ecco, non ho mai ascoltato, con questo suono tra post-punk, elementi sonori che rimandano a un certo passato tra medievale e rinascimento, e poi questa voce che ha molti tratti simili con quelli del buon Morrissey. E allora eccoli qui, The Smiths, Barbarism Brings It Home.

E voilà, quindi ci siamo andati a riprendere questa vecchia e cara canzone dei signori The Smiths, e allora Morris, ma anche Johnny Marr. Johnny Marr che nel 1989-1990 creò una brevissima formazione, ma che rimane nei nostri cuori, chiamata Electronic. Gli Electronic insieme a Bernard Summer, ovviamente dei New Order, quindi immaginiamo insomma New Order, Joy Division e Johnny Marr Smith insieme diedero vita a questo lavoro, un disco che usciva nel 91, e noi ci andiamo ad ascoltare una traccia che prende il titolo di Getting Away With It, Electronic.

Electronic Johnny Marr, Smith, Bernard Summer, New Order, prima Joy Division, e poi c'è anche ospite Neil Tennant, The Pet Shop Boys, in questo brano Getting Away With It, per tornare giovani al 1990, quando usciva questo brano. E torniamo ancora più giovani, per quel che mi riguarda anche bambino, quando usciva Movement, il primissimo lavoro post Joy Division dei grandi New Order.

Vegas, Nevada, dopo i New Order, più o meno eravamo in quegli anni primissimi 80, Movement prima dei New Order, il primo album post Joy Division per la formazione di Manchester, Gas Nevada, il loro mitico Six Soundtrack per la formazione di Bologna, e della quale abbiamo visto un bel film ormai un anno e mezzo fa, un film che veramente merita, un film che è stato premiato anche al Festival del Cinema Musicale di Torino, il See You Sound. Il film dedicato ai Gas Nevada si chiama Going Underground, assolutamente consigliato, film che tra l'altro ho visto nel cinema Troisi, appunto quando è stato così girato nel 2024 per la prima volta. Ora, al cinema Troisi questo mercoledì prossimo 20 di maggio ci sarà un film dedicato a Giorgio Canali. Il film si intitola Con la pioggia dentro, un film che racconta un po' la vita, le vicissitudini, la storia di Giorgio Canali, un documentario di Matteo Berruto, e al termine della proiezione ci sarà un incontro così con l'artista stesso, il regista, un mini set live e anche, ripeto, questo incontro chiacchierata con il musicista, e a moderare il tutto ci sarò io, Gianluca Polverari. Quindi ecco l'appuntamento alle ore 20:30 al cinema di Cinema Troisi qui a Roma, appuntamento sicuramente da non perdere. Noi ci ascoltiamo nell'aria e mi accorgo solo ora che siamo giunti al termine della conduzione di questa puntata. Allora, oggi abbiamo avuto ospite Enzo Norato, abbiamo parlato di Lady Day e di questa importante iniziativa di attenzione contro la violenza di genere, contro la violenza verso le donne, con anche la pubblicazione artistica di alcuni sette pollici. Abbiamo ascoltato tanta musica, ho parlato dell'Invincible Fest andato in scena nel weekend, insomma, per concludere Giorgio Canali e Rosso Fuoco nell'aria, e poi ci si vede con il sottoscritto, magari se ne avrete voglia, proprio mercoledì sera alla Sala Troisi, perché avrò l'onore di moderare questo incontro con il regista Matteo Berruto e l'artista stesso Giorgio Canali. Nell'aria, ciao da Gianluca Polverari. Se seguite lunedì tra poco Eleonora Tagliafico Rock Trotter, se seguite il martedì la replica tra poco La Bottega del Forno con Fabrizio Forno.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: One con Fabrizio Mr. Forma One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forma One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio a chi ha scelto di ascoltare La Bottega del Forno, sia chi è in diretta martedì 19 maggio 2026 e anche a coloro i quali avranno invece scelto l'opzione della replica di venerdì 22 maggio. Fabrizio Forno al microfono, La Bottega del Forno, un programma dedicato alle produzioni artistiche di 50 anni fa, non solo a quelle, perché come avrete sentito nelle ultime puntate ci siamo occupati più in generale di quello che succedeva nel 76. Per esempio abbiamo parlato del terremoto in Friuli, abbiamo parlato dell'ultimo scudetto storico, scudetto del Torino. Quindi insomma il respiro che vogliamo dare a questa rubrica è ovviamente parte dalle produzioni artistiche, ma cerca anche altri spunti di riflessione. Vi ricordo 340-197-4468, questo è il numero per poterci scrivere messaggi SMS, WhatsApp, Telegram. Vi ricordo anche che Radio Città Aperta si finanzia con le risorse degli speakers, quindi se vorrete potete sostenere Radio Città Aperta attraverso un contributo che adesso è facilmente ottenibile attraverso il sito della radio. C'è un pulsante Sostieni Radio Città Aperta, seguite le istruzioni e sarà molto semplice e molto apprezzato. Ovviamente il programma di oggi prevede due appuntamenti con il cinema, mica uno solo. Uno, il consueto dell'apertura di bottega, cioè la rubrica Visti in prima visione. Ci collegheremo a breve con Marcello Gerardi e oggi parleremo di un film, di un filmone proprio di quelli, sia come importanza che come durata. Mentre invece a inizio seconda metà di trasmissione, quindi intorno alle 15, avremo un'intervista con una vecchia conoscenza di questa trasmissione, il critico ed esperto storico del cinema Andrea Ciaffaroni, perché quest'anno cadono i 100 anni dal primo film che vide insieme Stan Laurel e Oliver Hardy, e quindi c'è questo libro molto interessante, Il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, che Andrea Ciaffaroni ha scritto e del quale parleremo per l'appunto a inizio seconda metà di trasmissione. Bando alle ciance, passiamo subito alla rubrica Visti in prima visione, che come di consueto si apre con l'ascolto di un estratto dalla colonna sonora del film di cui ci parlerà Marcello Gerardi, il cui autore è Ennio Morricone.

0: È sempre un peccato interrompere l'ascolto del maestro Ennio Morricone. Questo brano si chiama Romanzo, ma ci preme guadagnare tempo e dare spazio al nostro, nostro ovviamente esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere con piacere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
1: Sono qui, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno a te. Allora, una musica molto suggestiva, molto, come dire, in linea con l'importanza del film.
1: Benissimo. Parliamo di un film epocale, no? E un film di Bernardo Bertolucci, che aveva, era reduce dal trionfo di Ultimo Tango a Parigi, sia pure nelle polemiche di cui parlammo a suo tempo, e quindi si sentiva un po' il padrone del cinema. Lui diceva: io potrei fare qualunque cosa, sarò finanziato e sarò sicuramente appoggiato. E in effetti gli venne l'idea di rievocare, lui originario della Bassa Padana, di Piacenza e dintorni, insomma, praticamente delle campagne della Bassa, dove aveva vissuto per 12 anni, di fare un film celebrativo Novecento, cioè un film celebrativo dei contadini di quella terra che lui aveva conosciuto molto bene, che si innestava nelle lotte sociali e culturali della prima metà del secolo e che a lui erano particolarmente care per i racconti dell'infanzia, per la testimonianza del padre che era stato un grandissimo poeta, Attilio Bertolucci, e ne aveva parlato, anche se non era assolutamente un politico. Poi lui ebbe questa grande intuizione: faccio un affresco storico sulla diciamo Bassa Emiliana, ricostruisco come con capitali americani, quindi voglio unire lo sfarzo di Hollywood al rigore contenutistico sovietico. E quindi tentò effettivamente, capitali americani ne ebbe tantissimi, tentò anche di contattare la Mosfilm per avere un attore sovietico. Allora c'era l'Unione Sovietica, come sappiamo.
0: Sì, diciamo che si era un po' montato la testa, se vogliamo.
1: Si era un po' montato la testa. La Mosfilm disse: noi prima dobbiamo leggere, studiare il copione, poi possiamo accettare. Allora lui rispose: vabbè, grazie, arrivederci. E quindi ripiegò, pensò appunto a Robert De Niro come attore, diciamo, americano, ed anche a Sterling Hayden, che tra l'altro, insomma, due vecchie glorie già allora, insomma, in particolare Hayden, che insomma è stato il protagonista per esempio della giungla d'asfalto, insomma,
0: Rapina
1: a mano armata, con Kubrick aveva lavorato, quindi un attore di grande importanza. De Niro era sulla cresta dell'onda, insomma, era comunque in continua ascesa.
0: Al punto che, se non ricordo male, durante le riprese del film festeggiarono la vittoria dell'Oscar per Il Padrino parte seconda,
1: sì,
0: con tutto il cast,
1: sì,
0: del film Novecento, insomma.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro, in un film che ha molto di viscontiano, lui recuperò, anche in una parte diciamo più limitata, comunque Burt Lancaster.
0: Sì, infatti ci sono, secondo me, dei grossi riferimenti.
1: Sì, dei grossi riferimenti al cinema.
0: Al Gattopardo stesso.
1: Al Gattopardo e al cinema comunque di Visconti, anche proprio nel modo di curare le immagini, a cominciare dallo splendido inizio con il quadro cui lui si riferisce, Il quarto stato di Pellizza da Volpedo, la stessa magniloquenza viscontiana, la stessa grandezza, lo stesso rigore etico.
0: E poi, se vogliamo, anche lo stesso, diciamo, principio della saga familiare, no?
1: È lo stesso principio della saga familiare, perché in questo film, che è impossibile raccontare, diciamo, dei dettagli, ci vorrebbero ore.
0: Sì, ricordiamo comunque, che si tratta di 5 ore e 10.
1: Si tratta di 5 ore e un quarto circa, 5 ore e 10 di film, che peraltro in America, ed è qui nacque la battaglia che a Bertolucci costò tantissimo, gli fu ridotto a 3 ore. Quindi fu assolutamente snaturato il film, lui si lamentò tantissimo. Perché? Perché gli americani videro troppe bandiere rosse.
0: numero uno, e poi comunque lo ritenevano commercialmente improponibile poco, nella durata originale.
1: Sì, ma soprattutto era un motivo, lui disse, almeno Bertolucci nelle sue testimonianze, in Bertolucci secondo il cinema, il bellissimo documentario girato da Olmi proprio sul posto, e lui si lamentava che gli americani avevano fatto questo tipo di scelta soprattutto per motivi ideologici, perché avevano proprio un fastidio di aver finanziato con miliardi, diciamo, un film che sostanzialmente era un'apologia del socialismo, delle lotte contadine. Ora, diciamo, la storia si dipana in quella di due famiglie, una famiglia aristocratica di proprietari terrieri, e appunto inizialmente il capostipite Bart Lancaster, appunto, il proprietario terriero Alfredo Berlinghieri, e i contadini mezzadri che lavorano la terra, capitanati da Sterling Hayden, appunto, che è forse il decano in qualche modo dei contadini e la figura più rappresentativa. Nella prima parte del film, che peraltro è sicuramente di grande suggestione, ma forse un pochino forse confusa in certi momenti, comunque ci sono molto queste feste contadine, l'inizio è sfolgorante perché comincia il 25 di aprile del 45 e si vede appunto in pieno e colpisce subito, insomma, perché da dopo questa bellissima immagine del quadro di Pellizza da Volpedo si vede appunto un contadino che canta le note della resistenza e che purtroppo viene ucciso a tradimento nei campi dal nazifascista che era nascosto dietro un cespuglio, e lui si domanda, morendo, ma la guerra è finita, perché? Perché nel frattempo i contadini e le contadine in particolare avvistano due aguzzini che erano praticamente il capo dei mezzadri, interpretato l'altro da un ottimo, bisogna dire, Donald Sutherland,
0: Luciferino,
1: e da Laura Betti, che era la sua compagna, che
0: altrettanto calata nel ruolo,
1: li inseguono e cominciano a infilzarli, insomma, praticamente questo
0: sarebbero Attila e Regina.
1: Esatto, Attila e Regina. Nel frattempo uno dei ragazzini, Leonida, si stacca, ottiene un fucile, si stacca, diciamo, da questa corsa che facevano per incorrere questi due, dice voglio andare anch'io ad uccidere, si fa dare un fucile, entra in casa e appunto vede Alfredo, diciamo che sarebbe appunto De Niro, il figlio di Lancaster, che era lì e che praticamente...
0: Insomma, no, il nipote, Romolo Valli.
1: Sì, Romolo Valli era il... giustissimo, Romolo Valli, che peraltro anche lui dà una grande interpretazione, quindi sia pure breve, ma comunque anche lui è il, diciamo, uno diciamo che segue la linea,
0: lascia il segno, certo,
1: lascia il segno, il figlio, appunto, come tu dici giustamente, è appunto De Niro, Alfredo, che è nato nello stesso giorno di Olmo. Tra l'altro il film ha una sua suggestione, Alfredo viene praticamente arrestato da questo ragazzo, da Leonida, portato appunto nella stalla dove tra l'altro si era suicidato il capostipite, appunto Bart Lancaster, si era suicidato impiccandosi e parlando a un certo punto dice io mi chiamo Olmo, sono il partigiano Olmo, perché era il più orgoglioso, il più coraggioso. E allora lui ricorda e comincia un lunghissimo flashback che dura praticamente quasi tutto il film, in cui appunto
0: partendo dalla nascita coincidente dei due,
1: esattamente coincidente con la morte di Verdi, c'è un Rigoletto, una specie di nano del paese vestito da Rigoletto che annuncia la morte di Giuseppe Verdi. E subito dopo nascono questi due bimbi nello stesso giorno, identico giorno. Alfredo, nella parte appunto aristocratica, e Olmo, nella parte contadina. E questo film racconta sostanzialmente, attraverso le vicende storiche, la loro amicizia conflittuale, il fatto che pur essendo di classi sociali diverse, hanno sempre un rapporto tra di loro, in certi momenti meno positivo, in altri più positivo, e che comunque arriva fino alla vecchiaia, insomma, attraverso tutte le vicende del, diciamo, del secolo, della prima metà del secolo, in cui vediamo appunto le lotte contadine, i proprietari terrieri che fanno sostanzialmente accordi con il fascismo per frenare queste lotte, diciamo, dei contadini, non solo di quelli, come sappiamo, anche degli operai, insomma, dei sommovimenti sociali che negli anni 20, 30 ci furono, comunque c'erano stati, diciamo, già dagli anni 10, insomma, in Italia.
0: Spiega poi praticamente come il fascismo, che nasce come, diciamo, fenomeno anche abbastanza circoscritto, poi venga alimentato e reso, come dire, più forte proprio dalla benevolenza e dal beneplacito della classe dirigente.
1: Infatti non possiamo assolutamente dire, per esempio, che Alfredo, l'amico di Olmo, sia un fascista. È semplicemente uno che, così, insomma, non si schiera e che comunque capisce che alla fine, cioè, non gli conviene certo mettersi contro, insomma, e quindi subisce un po' tutti gli eventi. Tra
0: se vogliamo, incarna lo spirito di una buona parte della classe dirigente che per Ignavia, ovviamente, consente.
1: Infatti non ha il coraggio, quando per esempio il capo, diciamo, quello che deve presiedere, Attila, che presiede ai lavoratori ed è spietato, cattivo, insomma, nasce il fascismo e lui comincia quindi ad andare in giro in camicia nera, gli viene più volte chiesto di licenziarlo, lui non si decide mai, solo alla fine del film.
0: Sì, è un po' codardo, se vogliamo.
1: È un po' codardo, e gli costa caro comunque, gli costa molto caro, perché mentre vediamo Olmo, interpretato da un magnifico Depardieu, bisogna dire, veramente un bellissimo, diciamo, personaggio, e prende coscienza, si mette contro questo Attila, quindi deve a un certo punto rinunciare al suo lavoro di contadino e comincia a girare praticamente vendendo, insomma, facendo piccole vendite, facendo un po' di norcineria e così via, insomma.
0: Sì, anche, diciamo, in maniera quasi da vagabondo,
1: però incontra appunto in una casa del popolo quella che sarà la sua compagna della vita, tra l'altro una sobria Stefania Sandrelli, che appare per poco tempo ma lascia il segno, una donna socialista di grande passione, di grande cuore, che morirà di parto dandogli appunto la bambina.
0: Quindi Sandrelli, che, insomma, Bertolucci descrive proprio come un'attrice alla quale non c'era bisogno di spiegare nulla, perché
1: di spiegare nulla, sì, assolutamente.
0: Ricordiamocela già, ricordiamocela già nel Conformista, insieme sempre a Dominique Sandin.
1: Assolutamente sì. E mentre racconta quanto era complesso spiegare a De Niro tutti i passaggi, e voleva proprio i dettagli prima di entrare in scena, mentre invece Depardieu bastava dargli una spinta, entrava a scena e recitava quasi.
0: Sì, quasi distinto, infatti, ma d'altro canto la scuola dell'Actor Studio e anche, diciamo, la differenza culturale con gli Stati Uniti erano, diciamo, un inevitabile cortocircuito che Bernardo Bertolucci aveva in qualche modo messo in preventivo, no?
1: Certo, sì, infatti. Sostanzialmente cosa avviene? La vita parallela, anche attraverso la guerra, diciamo, del 14-18, comunque, insomma, la vita parallela di questi due giovani, i loro incontri e il matrimonio, appunto, di Alfredo con Dominique Sandà, una donna inquieta, colta, che è assolutamente
0: molto emancipata,
1: che ha un piede sempre a Parigi.
0: Precorre i tempi, ovviamente, che l'aveva presentato lo zio Ottavio, che, se vogliamo, rappresenta diciamo uno spirito un pochettino più libero,
1: più aperto,
0: anche, se vogliamo, più progressista, sempre dal punto di vista comunque alto borghese, insomma. Cioè,
1: sempre alto borghese e progressista, però c'è questo aspetto, se non che lui si trova in difficoltà con questa donna, perché questa donna rivendica libertà, vorrebbe che appunto che licenziasse questo Attila, e vorrebbe poi un figlio, sostanzialmente, comunque scivola nell'alcolismo.
0: Sì, anche perché poi forse non aveva fatto i conti con la dura realtà della provincia, della campagna, esatto. Insomma, lei è abituata ai grandi salotti, alla vivacità delle grandi città.
1: Insomma, infatti, tanto è vero che a un certo punto scompare lasciando una ferita irrimarginabile nel suo, diciamo, sposo, insomma. In De Niro, che ne parla continuamente, quando incontra Olmo ne parla sempre, ma pensi che tornerà, se n'è andata, perché, non capisco, e così via. Insomma, la vita parallela di questi due.
0: Sì, che già dal periodo della Prima Guerra Mondiale si capisce proprio la netta distinzione. Sì. Uno torna, diciamo, malconcio dal fronte, l'altro
1: dal
0: si è imboscato praticamente.
1: Mirago, un altro era un ufficiale imboscato.
0: Insomma, sì, quindi, grazie alle maniglie del padre che riesce ad evitare che venga mandato al fronte.
1: Certo.
0: Fronte dove sicuramente da ufficiale non avrebbe fatto un decimo delle azioni che invece erano previste per la truppa.
1: Torna miracolosamente vivo, diciamo, ecco, sostanzialmente. E comunque Olmo partecipa alle lotte sociali, le organizza, è sempre più consapevole e fomenta gli stessi contadini che cominciano a ribellarsi a questo Attia, in particolare le contadine.
0: Lui aveva, nella sua stessa infanzia aveva vissuto l'epoca degli scioperi agrari, che poi insomma furono anche, diciamo, la scintilla che poi provocò la reazione dell'arrivo del fascismo. Insomma
1: è un affresco sostanzialmente di storia, riportato con molta poesia, con qualche lungaggine, no? Effettivamente questo fatto di un film di 5 ore e un quarto, sì, insomma, il film regge, è sicuramente spettacolare e magnifico per tanti versi, no?
0: Splendidamente
1: poetico,
0: fotografato da
1: Storaro,
0: avevamo già apprezzato nell'ultimo Tango.
1: Infatti Storaro non si discute, insomma, un maestro del cinema. Comunque, insomma, è un film non esente da difetti, ma che comunque sia veramente attraversa la storia di mezzo secolo, non solo della Bassa Padana, diciamo, ma sostanzialmente della vita, insomma, di questa nazione, insomma, delle lotte sociali. Lui fa un continuo, ed anche nei titoli di testa, di coda, lui ringrazia i contadini

0: Sì, è bello poi vedere come le cose andavano per conto suo. Ci sono delle immagini, appunto, in questo documentario che ho visto, Bertolucci secondo il cinema, in cui lui parla con un operatore che lo intervista e dice: vedi, le comparse, i contadini sono tutti quanti a mangiare e cantano per conto loro, cantano i canti i contadini, come se stessero sempre dentro il film e si sentono le voci di questi che cantano. Quindi il film è sicuramente stato anche un momento di grande aggregazione ed è stato di particolarmente partecipato, certo. Sì, di condivisione. Tra l'altro ci sono delle immagini sublimi, come per esempio il funerale dei tre operai che vengono bruciati vivi nella Casa del Popolo. Quindi ci sono delle immagini molto suggestive.
1: Sì, tra l'altro purtroppo quelle immagini ci portano molto vicino a Gaza o a zone...
0: E ci portano vicino alle guerre, in particolare a quello che vediamo purtroppo tragicamente adesso. E vediamo, insomma, alla fine assistiamo appunto chiaramente alla uccisione, al processo e all'uccisione di Attila, mentre viene... stranamente risparmiata Regina, che se ne va praticamente così, scompare a un certo punto.
1: Se vogliamo, volevano che lei soffrisse in vita, no? Cioè,
0: probabilmente sì, insomma, comunque viene giustiziato lui e dopodiché c'è una scena centrale che ha creato enormi polemiche. E la cosa più assurda è che le polemiche le ha create pure a sinistra.
1: Ma quella del processo al pallone?
0: Quella del processo, cioè a un certo punto viene intentato il processo nei confronti appunto di Alfredo, che insomma era il padrone, e Olmo, diciamo, in certo senso sarebbe la pubblica accusa. Si capisce benissimo che non lo farà condannare a morte, si capisce perfettamente. Vuole essere un processo simbolico, sostanzialmente.
1: Sì, tra l'altro poi lui sostiene che praticamente condannandolo a morte, quindi eseguendo la sentenza, sì. Non è così che muore il padrone.
0: No, infatti il padrone è vivo, infatti lo dice lo stesso Alfredo.
1: Anzi, probabilmente verrebbe, diciamo, un pochettino quasi creato un martire di cui la classe operaia non vuole assolutamente essere... esatto. Diciamo la gente scatenante, insomma.
0: Assolutamente sì. Il problema è che anche questo processo simbolico creò polemiche. Per esempio, Bertolucci aveva intenzione di dedicare questo film in particolare al Partito Comunista, quindi che allora, insomma, aveva addirittura superato nel 76 nelle elezioni la Democrazia Cristiana, quindi era al massimo delle
1: solo espansioni. Che era pure il periodo che, diciamo, lasciava presagire il famoso compromesso storico, no?
0: Sì, però nonostante ciò Bertolucci voleva dedicargli questo film.
1: No, dicevo che probabilmente i dirigenti del Partito Comunista, temendo che, diciamo,
0: infatti è quello a cui sto arrivando, cioè praticamente invitò quindi Paolo Spriano, lo storico, diciamo, illustre del Partito Comunista, e Giancarlo Paglietta, che è uno dei dirigenti storici. Insomma, alla fine del film si sentì dire: sì, bello, però è un falso storico, da Paglietta, perché dice: in realtà noi non abbiamo mai fatto nessun processo ai padroni. Quindi non è che ha colto l'invenzione simbolica, insomma, e il mito resistenziale, insomma, in certo senso, erano preoccupati degli equilibri politici che stavano costruendo e quindi non volevano irritare minimamente
1: la democrazia cristiana
0: che era la rappresentante soprattutto dei ceti moderati. E quindi Bertolucci, bisogna dire, essendo a suo modo un idealista, insomma, è una persona anche tra l'altro di grande cultura. Io ricordo, adesso apro una brevissima parentesi, il commento che fece dopo la morte di Fellini, e mi colpì tantissimo. Non solo per la proprietà del linguaggio, parlava come fosse davvero un poeta, insomma, un intellettuale di grande rilievo, ma per la profondità delle cose che diceva Bertolucci. Insomma, abbiamo perso un altro grandissimo, insomma.
1: Faceva il paio con quello che disse Moravia alla morte di Pasolini.
0: Esatto, esattamente, sì.
1: Tra l'altro, a proposito di Pasolini, aleggia un pochettino la figura di Pasolini, il pensiero soprattutto,
0: sì,
1: di Pasolini.
0: Lui voleva essere meno pessimista, lui voleva anche se

0: sapeva Bertolucci che quello che diceva Pasolini, che la cultura proletaria e sottoproletaria ormai era la fine, era stata trafugata, era comunque
1: inghiottita dal consumismo,
0: ormai distrutta dal consumismo, lui vedeva ancora nel mondo contadino dei residui di resistenza e voleva comunque vederceli, anche per un fatto suo ideologico, e soprattutto voleva rievocarla nel passato, raccontando, diciamo, una storia gloriosa del passato, insomma, pur senza fare una geografia. Fu criticato molto, a parte per le bandiere rosse in America, ma per esempio per la scena finale del balletto, insomma, dei partigiani, che quasi è un balletto, diciamo, un corteo balletto.
1: Una specie di danza macabra.
0: Una specie di danza macabra, comunque ispirata, sembrava, si disse che sembrava la rivoluzione cinese, no? Sembrava praticamente una specie di balletto cinese, un po' troppo lungo, un po' troppo insistito, e fu criticato per questo. Però ciò non toglie che Bertolucci si sentiva, ripeto, libero, volle fare questo film così per ritornare alle radici, in certo senso. Voleva
1: lui non ha mai nascosto il fatto che si ritrovava come storia personale, come personalità, ad essere un po' Olmo e un po' Alfredo, no? Lui stesso.
0: Infatti lui dice: tanto ci sono delle cose di me all'interno. Anzi, c'è un'immagine, per esempio, in questo documentario che ti consiglio di vedere se non l'hai visto, Bertolucci secondo il cinema, in cui lui racconta e fa anche vedere, a un certo punto lui sta su un carro e si becca il riso in faccia, il grano in faccia, esattamente come Attila. Attila aveva preso altre cose, in realtà.
1: Sì, diciamo, l'hanno presa proprio a sterco
0: molto
1: in faccia.
0: Più pesanti, vabbè, era cominciato col riso e poi erano diventate cose molto più pesanti. Però allora lui, insomma, sorride e poi l'intervistatore gli chiede: ma perché, insomma, ti assimilano ad Attila? Dice: no, sicuramente non mi assimilano, però l'ambiguità fa parte della mia cifra stilistica ed umana, quindi avevano le loro ragioni.
1: Certo, ma lui sicuramente, dall'alto della sua posizione, insomma, lui, se vogliamo, quella storia la conosce per essere cresciuto o aver passato parecchio tempo dalla parte dei padroni, insomma, cioè lui frequentava la campagna del parmigiano e del piacentino,
0: sì, del parmigiano, era 12 chilometri, ha detto, da Piacenza, insomma,
1: proprio per il fatto che, insomma, non andava lì a zappare, insomma, ecco.
0: No.
1: Tutt'altro,
0: però,
1: insomma.
0: Però, insomma, ideologicamente si è sempre sentito.
1: Tra l'altro, a proposito di Pasolini, è storica la famosa partita di calcio che venne organizzata tra i cast di Salò, che comunque veniva girato più o meno negli stessi periodi, anche se ovviamente uscì prima,
0: insomma, sì.
1: E la squadra di calcio formata dal cast di Novecento, che vinse tra le polemiche, perché sembra che tra i giocatori venne reclutato un giovanissimo Carlo Ancelotti, che all'epoca giocava nella Reggiana, e quindi ovviamente avevano barato per vincere la partita, con grande disappunto di Pasolini, che quando giocava a pallone era veramente avvelenato.
0: Sì, la ricordo vagamente. Non ricordavo che di Ancelotti, ma ricordo bene la polemica che ci fu.
1: Beh, la mia malattia per il calcio arriva anche a
0: tra
1: questo.
0: Tra loro c'era anche rivalità, insomma, anche se grande stima, però c'era anche rivalità, insomma, quindi ci stanno tutte queste cose. Comunque, un affresco sicuramente storico, poetico.
1: Monumentale, se vogliamo, insomma.
0: Come?
1: Monumentale, insomma.
0: Monumentale, sì, un film monumentale. Che, ripeto, indubbiamente, fare, diciamo, un film di Natale Lunghezza, la grande scommessa, che, insomma, non è riuscita perfettamente. Per esempio, gli incassi in America sono stati molto deludenti. In Italia è andato piuttosto bene, cioè non è, insomma, alla fine è un film che ha avuto un certo successo, ha creato polemiche sicuramente, insomma, in una parte della stampa, anche nella critica, però, insomma, è stato comunque un film, diciamo, epocale anche a suo modo, insomma, sicuramente importante. E poi, soprattutto, queste masse
1: indubbiamente Bertolucci colse l'occasione al volo, perché diciamo il clamore e il successo internazionale di Ultimo Tango lo misero nelle condizioni di dire adesso mai più, cioè questa storia certo, o la metto in campo certo, ora e sì, quando sì, mi daranno più retta.
0: Sì, ma poi insomma alla fine ricordiamoci che diventerà un regista comunque di respiro internazionale, farà poi dopo alcuni anni L'Ultimo Imperatore, che sarà un successo in
1: ancora
0: tutto il mondo,
1: ancora più colossal, certo.
0: E un colossal che praticamente insomma Bertolucci è stato un grandissimo regista, che ovviamente, come lui diceva, io non rinnego Hollywood, quindi io cerco di coniugare la qualità, insomma non è facilissimo, la qualità del film anche alla possibilità di una diffusione commerciale
1: così capillare,
0: di successo,
1: certo,
0: insomma capillare, e fece tanti film, il Piccolo Buddha, insomma tutti film che comunque ebbero importanza e rilevanza a livello internazionale.
1: Sì, soprattutto poi... ci furono un sacco di attori hollywoodiani che fecero a botte per poter partecipare.
0: Per poter partecipare, sì, infatti, assolutamente sì. Lui all'inizio diciamo degli anni 2000, insomma nella prima decade, disse chiaro e tondo che pensava che il cinema italiano fosse purtroppo morto rispetto a quello che esisteva quando lui era maggiormente attivo, però dopo aver visto che erano usciti i film di Sorrentino, Il Divo e Gomorra, era fortemente fiducioso che il cinema italiano fosse in grado di recuperare gli antichi fasti. Non è
1: sì,
0: stato
1: io ho
0: così,
1: sentito che purtroppo parlava molto bene di Garrone, per esempio.
0: Sì, sì, sì, di Garrone e di Sorrentino, però sostanzialmente purtroppo non c'è stato questo, se anche i film di Garrone continuiamo a vederli, di Sorrentino,
1: c'è paragone,
0: sono
1: certo,
0: quasi sempre dei grandi film, comunque dei film di grande rilievo, la media del cinema italiano di adesso non è paragonabile.
1: Ricordiamoci pure quello che con un linguaggio abbastanza colorito ci raccontò il maestro Michalizzi quando lo intervistammo, parlando sì, appunto del livello del cinema attuale. Insomma, lui ovviamente da vecchio leone sì, della generazione passata, ovviamente certo, aveva tutte le, come dire, le carte in regola per poter criticare il presente.
0: Beh, assolutamente, anche perché era uno che aveva lavorato con gli artigiani, insomma, in effetti il cinema in genere è morto.
1: Allora Marcello, io a questo punto, che sono le 14.39, farei un pochettino, tirerei un po' le somme.
0: Sì.
1: Ricordiamo che ci troviamo appunto all'interno della rubrica Visti in Prima Visione, nella trasmissione La Bottega del Forno, Visti in Prima Visione, che attraverso il racconto di Marcello Gerardi ci parla del cinema di 50 anni fa. Oggi abbiamo affrontato la pellicola di Bernardo Bertolucci, Novecento, e normalmente questa rubrica che porta il nome di Visti in Prima Visione proprio perché Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di assistere a tali proiezioni all'epoca della prima visione su grande schermo, si conclude con il ricordo di Marcello che ci racconta, e che poi in maniera particolare stavolta è molto inconsueto come ricordo, in quale sala cinematografica ciò avvenne.
0: Allora, bisogna precisare una cosa, nel senso che prima uscì l'atto primo, e l'atto primo, diciamo, dopo alcuni mesi subì un sequestro. Allora Bertolucci rispose subito facendo uscire l'atto secondo per seppellire, diciamo, e dare continuità comunque al film. Poi vabbè, il film fu dissequestrato, insomma ci furono polemiche anche di censura per alcune immagini, insomma in particolare quella di Stefania Casini, che era una giovane prostituta appunto epilettica, in cui c'è una scena insomma di sesso esplicito, insomma con tutti e due, con
1: un triangolo,
0: sì, una specie di triangolo erotico. Ora comunque io vidi quindi il primo film mentre facevo il servizio militare a Barletta, non ricordo il nome del cinema, non so se ancora esista, comunque insomma lo vidi a Barletta. La seconda parte la vidi al cinema Ariston a Roma,
1: in Borghese.
0: Esatto, in Borghese.
1: Meno male, insomma, quindi doppiamente. Dove lo vedessi a Roma, scusa?
0: Al cinema Ariston.
1: Ah, ok, benissimo. E quello che adesso è una parte dell'Adriano.
0: Quella che era una parte dell'Adriano, quello che era del lato, diciamo, nella via Cicerone, insomma.
1: Certo. Io in tutta sincerità non ricordo di averlo, credo di averlo visto direttamente in televisione.
0: Ah, ok.
1: Insomma, non gliela facevo, ecco, a starci ancora al cinema, devo essere sincero.
0: Sì, sì. Va vabbè, erano poi spezzati in due, quindi erano due ore e mezzo praticamente.
1: L'ultimo passaggio che riguarda Marcello Gerardi è un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult e Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
0: Vabbè, qui senz'altro è un film da 4 stelle.
1: Sì, sono d'accordo con te, perché comunque è un film importante che bisogna, cioè non si può non aver visto. Ecco, questa
0: assolutamente, assolutamente. E poi, ripeto, è pieno di immagini poetiche, per non parlare della splendida musica comunque di Morricone. Insomma.
1: Certo, certo, con la quale chiuderemo il nostro appuntamento. Volevo essere un pochettino una voce fuori dal coro, perché in questo cast stellare, ricordiamo Robert De Niro, Gerard Depardieu, Burt Lancaster, sì, Donald Sutherland, Dominique Sandà, Alida Valli, sì, Romolo Valli, Stefania Sandrelli, sì, sì, sì, Laura Betti, Stefania Casini. Io invece vorrei sottolineare, tu lo hai citato, il personaggio di Rigoletto, che viene interpretato da Giacomo Rizzo, che è tuttora, perché è vivente, un grande caratterista italiano, alla stregua un po' di quello che poi è stato anche lo stesso Enzo Cannavale, cioè un attore di scuola napoletana che, se vogliamo, ha lavorato con i più importanti, perché ha iniziato con Dino Risi, è passato per Monicelli, Pasolini, Luciano Salce, eccetera eccetera. Noi forse ce lo possiamo ricordare perché era uno dei occupanti del gallinaio nel film Pane e Cioccolata, cioè quando a un certo punto insomma, è un volto molto caratteristico, e tra l'altro la cosa paradossale è che lui, napoletano fino al midollo, in questa parte viene doppiato per fare il padano, insomma, quindi è molto particolare. Quindi fra i tanti attori importanti ho voluto ricordare invece un attore che, come tanti caratteristi italiani, viene un po', come dire, facilmente dimenticato.
0: Certo, mi sembra giusto.
1: Allora, a questo punto io, nel salutare Marcello, che ha già ovviamente esaltato l'ennesima prova d'autore di Ennio Morricone, gli do appuntamento alla prossima settimana attraverso l'ascolto di un brano molto, come dire, rappresentativo del film, perché porta il titolo di Olmo e Alfredo, Ennio Morricone. Grazie Marcello.
0: Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Eccoci qui, 14.50, Radio Città Aperta appunto, it, la bottega del forno. Abbiamo ascoltato con particolare piacere la colonna sonora di Ennio Morricone del film Novecento, del quale ci siamo occupati insieme a Marcello Gerardi all'interno della rubrica Visti in Prima Visione, per poi passare alla consueta finestra sulla musica italiana di 50 anni fa, con una proposta musicale quantomeno, come dire, di nicchia, perché abbiamo voluto proporre una band diciamo veramente del sottobosco della musica alternativa in Italia. Si chiamano Picchio dal Pozzo, il cui album di esordio è per l'appunto del 1976 ed è intitolato con il nome della band. Questo gruppo praticamente è una creatura principalmente di Aldo Descalzi, che praticamente era, insomma, è tuttora una delle 20 pensanti più importanti della musica per colonne sonore, insieme a Pivio, che sarebbe il nome d'arte di Roberto Pisciutta. Quindi, se andate a vedere, Pivio ed Aldo Descalzi hanno composto tantissime colonne sonore molto importanti. Tra l'altro è il fratello di uno dei leader dei New Trolls. Insomma, è tutta una, come dire, un sottobosco di musica che proviene dalla zona di Genova. In questo caso è una specie di progressive mischiato anche al jazz rock, molto internazionale a mio avviso, cioè non sfigurerebbe sicuramente a fianco ad album di band importanti come i Gong, come i Soft Machine. E quindi ci tenevo in maniera particolare, attraverso l'ascolto di due brani, il cui primo è la traccia che apriva l'album, Merta, con la T di Torino, di parlare di questa band, Picchio dal Pozzo, che appunto inizia nel 76, ma in realtà è tuttora ufficialmente in attività. C'è un album che è uscito, come dire, poco tempo fa, mi pare nel 2023, insomma, anche se ovviamente la discografia è molto dilatata nel tempo, si parla di soli 5 album in 40 e passa anni. Quindi, a questo punto, visto che sono già le 14.52, arriviamo agli spot di metà trasmissione con un secondo ascolto da questo album di Picchio dal Pozzo, nel ricordarvi che la seconda metà della nostra trasmissione si aprirà con l'intervista al critico e storico del cinema Andrea Ciaffaroni riguardo il suo libro uscito da poco per Sabine Edizioni, dedicato al cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy. E ci arriveremo appunto con l'ascolto di questo brano di Picchio dal Pozzo, dal titolo Cocome Elastico.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: con l'inconfondibile Marcetta, che avranno riconosciuto tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, introduciamo con grande piacere una vecchia conoscenza della Bottega del Forno. Torniamo ad accogliere i nostri microfoni. Andrea Ciaffaroni, ci sei?
1: Sì, eccoci. Ciao, buonasera a tutti voi. Grazie per l'invito.
0: Grazie a te, è un piacere tornare a parlare con te. Insomma, noi l'abbiamo già accolto ai nostri microfoni in quanto grande esperto e critico cinematografico, sia per quando uscì il suo libro su Jack Lemmon, che poi, insomma, come consulente quando recentemente abbiamo affrontato i 50 anni da quel grande film che è stato Brutti, Sporchi e Cattivi, visto che Andrea, tra i numerosi libri che ha scritto sul cinema, c'è anche quello sulla vita di Nino Manfredi, protagonista assoluto di quella pellicola. Mentre invece in questo caso queste musiche ovviamente non lasciano nulla, diciamo, di misterioso su quello di cui parleremo, però è un grande piacere accogliere di nuovo Andrea di fronte a questa monumentale opera, il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, uscito qualche settimana fa per Edizioni Sabine, un volume di quasi 500 pagine, veramente, che insomma immagino sia stato veramente un lavorone tirar fuori.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Oltre più di 20 anni di ricerca che ho assemblato in questo volume. Di 500 pagine ci tengo anche a precisare che ci sono anche 18 pagine di fotografie piuttosto rare, che riflettono un
0: tema
1: principale di questo libro, che è l'approfondimento di come loro hanno fatto oltre 100 film in quel modo, perché tra l'altro, ancora oggi a 100 anni sono ancora a parlarne.
0: Ecco, appunto, il pretesto, anche se insomma qualsiasi momento sarebbe stato quello giusto, è il cent'anni, diciamo il centenario dal loro primo film insieme, giusto?
1: Sì, il primo film in cui loro recitano insieme subito da coppia, per poi passare un periodo di transizione comunque negli stessi studi di Arroche, quindi nel lontano 1926, esatto. Il primo film si chiamava Duck Soup, Zuppa d'anitra.
0: Che poi è lo stesso titolo di un film famoso dei fratelli Marx, che poi, grazie a te, ho scoperto che è essere un modo di dire, giusto?
1: Sì, ma questo l'ho scoperto anch'io, perché comunque Zuppa d'anitra è comunque un modo di dire, ma non sapevo cosa significasse, che è un così, quando si dice, ok, è una cosa facile, ecco, che possiamo fare...
0: Come bere un bicchiere d'acqua, insomma.
1: È un bicchiere d'acqua, esattamente.
0: Senti, ovviamente le curiosità sarebbero tantissime, ma la prima domanda che ti faccio è, come dicono a Napoli, ma chi t'ha cecato? Cioè, insomma, ma da dove è uscita da dove è uscita fuori questa, tutta questa energia e questa, come dire, voglia di questo coraggio, se vogliamo usare un termine forse non esagerato, di affrontare un argomento che poi nella sua diciamo realizzazione finale si è appunto rivelato essere particolarmente articolato e profondo, insomma, considerando che poi loro tutto sommato hanno avuto, rispetto a tanti altri artisti del Novecento, hanno avuto una carriera anche relativamente breve, no?
1: Sì, questo è l'aspetto veramente forse più sottovalutato, il fatto che loro hanno avuto un successo enorme in un arco di neanche 15 anni di carriera all'apice del successo, su 23-24 di carriera totale, e comunque l'ultimo film è stato fatto nel 51, quindi si parla veramente di un tempo remoto e breve, ma è stato così profondo, così amato dal pubblico, che veramente ancora ad oggi, da quello che stiamo vedendo anche dal responso che abbiamo avuto iniziale del libro, ma non avevamo dubbi, hanno ancora questa immagine sempre verde, un po' grazie alla televisione e tante altre cose, insomma, sono tra i più amati, sicuramente ricordati di quel periodo degli anni 30.
0: Oh, e tu che scusami, sì. Tu che risposta ti sei dato? Cioè, dov'è il segreto? Io ho una mia teoria molto banale, però insomma, dove risiede il successo, come dire, immortale di questa coppia di comici?
1: Ma loro hanno fatto un certo numero di film in cui lui si vede moltissimo il loro rapporto d'amicizia. E io ho parlato con tante persone che li hanno amati, che fanno il mestiere di comici soprattutto, che quando parlano di loro hanno quasi un un momento, non dico di commozione, ma di vera, è una sensazione che va verso il profondo, verso la loro infanzia, che ricordano quando vedevano questi film di Palle Olio quando erano piccoli, e che amavano moltissimo il fatto che questi due, nonostante tutte le avversità che gli accadevano, erano sempre comunque uniti. Cioè c'è nella loro amicizia un amore così profondo che il pubblico ha sempre visto e amato, al di là delle capacità di far ridere senza tempo, con una comicità universale strettamente visiva che ha spopolato in tutto il mondo. Detta in parole molto povere, loro facevano ridere quando faceva ancora ridere, nel vero senso della parola. Quindi hanno trovato questa formula di una coppia che stanno insieme per forza e ciò nonostante vanno avanti, insomma, portando dei disastri continui.
0: Io trovo un elemento che si unisce, sì, un po' a quello che avevi detto tu, appunto, di chi hai consultato, che parlava del fatto che è qualcosa, mm-hmm, di molto legato all'infanzia, ma non solo all'infanzia vissuta da spettatori, ma proprio all'infanzia che inevitabilmente assistere alle scenette di Stanlio Ollio ti viene scatenata dal fatto che loro sono profondamente infantili e noi loro troviamo, come dire, conforto in tutte le fesserie delle quali siamo stati rimproverati, i momenti di goffaggine, di imbranataggine, e che vediamo in loro, che in qualche maniera vengono esaltati, contemporaneamente anche tollerati, perché poi loro alla fine non litigano mai definitivamente, no? C'è anche questa c'è questa forma quasi di tolleranza e anche di empatia, no?
1: Sì, il fatto che loro sono profondamente due bambinoni, no? Sono incastrati in un corpo d'adulti, quindi noi da bambini avevamo ci sentivamo nei loro confronti piuttosto vicini, insomma, perché io da bambino volevo un amico come Stanlio, come Ollio, insomma, molto uniti, che magari si bisticciava, però fondamentalmente
0: si vogliono un gran bene, poi insomma alla fine
1: si vogliono un gran bene, sì. Ma poi comunque, sai, rispetto a Jack Lemmon, no? Che era definito un po' l'uomo comune, e non c'è, perché era vicino a quello che erano i problemi quotidiani, personali o della società. In Stanlio Ollio c'era comunque un riso senza alcuna ambizione sociale, cioè, nonostante anche loro erano due uomini comuni, perché volevano cercare un posto nella loro società, senza riuscirci, perché erano veramente dei combinaguai. C'è una forza distruttiva in ogni loro film di 20 minuti che in tanti film comici girati negli ultimi 20-30 anni sono state veramente incredibili in questo. Però fanno cose che non erano distaccate dopo dalla realtà, erano immortali, perché quello che succedeva a loro, a chiunque, l'avrebbe portati all'altro mondo. Però, cioè, a parte questo, loro ingigantivano nel riso quelli che possono essere gli incidenti quotidiani che possono accadere a me o a te, oppure
0: esasperandoli,
1: anche
0: certo.
1: Esasperando, certo, dal punto di vista comico. Loro ci devono molto essere ancorati alla realtà, a prescindere dalle cose folli che facevano, esatto.
0: Tra le tante, come dire, riflessioni profonde e interessanti del tuo libro, ricordo Il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, edizioni Sabine, uscito a inizio marzo di quest'anno, c'è questo fatto rivoluzionario, se vogliamo, che si imposero come coppia direttamente, cioè, mentre invece la comicità corrente per tanti anni era quella appunto del singolo comico o al massimo del comico con una spalla. Qui non c'è un comico e una spalla, sono tutte e due prime donne, tra virgolette, o tutte e due spalle?
1: Ognuno era il comico e si complementava l'uno con l'altro. Cioè, il comico e la spalla è una formazione che nasce proprio nella commedia dell'arte. Loro erano entrambi i comici, oppure ognuno, a volte uno faceva la spalla all'altro, ma ribaltava proprio il senso stesso del comico alla spalla, perché prima il comico era il cretino, la spalla era la figura autoritaria. In questo caso la figura autoritaria della coppia, cioè Oliver Hardy, allo stesso tempo è cretino come il suo compagno, quindi questo è da un motivo di riso ancora maggiore.
0: Con lo spiazzamento che parte dall'idea che la battuta, o comunque diciamo l'atto comico, può partire da uno dei due, non sei pronto a capirlo.
1: Sì, sì, e poi erano buffi entrambi.
0: Certo.
1: Perché questo non era, cioè, mi viene in mente esempio ad Abbott e Costello, no? Che sono quelli che noi conosciamo come Gianni e Pinotto. Il comico era indubbiamente Costello, cioè Pinotto, perché Gianni era una spalla, ma non era, non aveva niente di buffo, anche se era una spalla eccezionale per Costello, ma Abbott non aveva niente di buffo. Di Martin e Jerry Lewis, stessa cosa. Credo forse che
0: Campanini e Walter Chiari, per fare dei nomi dalle parti nostre.
1: Sì, sì, sì, ma cercando fra le nostre coppie, credo forse quelli più vicini come struttura, possiamo cercare anche Franca e Ingrassia, ad esempio.
0: Certo,
1: anche
0: bravissimo.
1: La disgrazia addosso in quello che nelle loro figure, comunque anche Ingrassia aveva i suoi momenti di riso, nonostante il clown vero era Franchi. Quindi no, devo dire che poi loro sono stati su questo una guida, come una volta ho detto un termine che sono gli archetipi della coppia comica, perché poi di fatto sono stati i primi a formare la vera coppia comica in questo senso, sullo schermo.
0: Tra l'altro una coppia... Ah, ecco, bravo, dimmi.
1: Scusa, no, ascolta, no, perché non ti ho risposto in quello. Guarda, ti devo dire che non è nato per caso, perché io fin da piccolissimo vedevo questi film, e ne andavo ovviamente pazzo, perché essendo figlio degli anni 80, in un periodo in cui in TV li facevano sempre, erano presenti costantemente in televisione, vabbè, le videocassette, in edicola, c'erano sempre queste serie dedicate a loro, con la Rai, però il passaggio tra la risata e poi la conoscenza dello studio è stato quando a 15 anni ho comprato un libro di Marco Giusti, che era il Castorino Cinema, su Stellora e Oliver Hardy.
0: Quelli quadrati, no?
1: Il mondo.
0: Quelli quadrati,
1: sì.
0: Famosissimi.
1: Sì, sì, sì, sì, ma era fondamentale, perché lì c'era un discorso molto vicino alla critica francese, cioè sono stati i primi, ma già dagli anni 30, questo nel mondo rispetto a Stanley e Olio, che li hanno collocati a fianco ai grandi registi. Cioè nelle collane storiche della critica francese, loro le arti c'erano sempre. Così hanno fatto in Italia col Castoro, grazie a Marco Giusti. Questo perché... E questo ho avuto il piacere di parlare proprio con lui direttamente, perché poi erano autori di se stessi, e questo era visibile anche in quello che facevano. Non era un segreto che i due erano vicini alla produzione di un loro film. Ovviamente era Stellora il cervello vero, no? della coppia. E questo è interessante, perché con Giusti mi si è aperto un mondo che non conoscevo, appunto la critica, la storia critica, la storia bibliografica, i film stessi, e mi ha fatto
0: andare in profondità.
1: Un po' il cinema. Come?
0: Andare in profondità.
1: Andare in profondità, ma soprattutto capire che senso avevano dell'inquadratura. Cioè, era un aspetto di linguaggio cinematografico che andava oltre a quello che uno rideva semplicemente dei loro film. Poi l'approfondimento maggiore è stato che in America nel frattempo sono usciti altri libri molto importanti su di loro, e il più importante di tutti è quello scritto da un americano che si chiama Randy Strevedet. Questo fanciullo negli primi anni 80 ha fatto una cosa che il primo biografo di Stanley Olio, John McCabe, non aveva mai fatto, cioè quello di intervistare a Roche e poi tutti quanti i colleghi che negli anni 80 erano ancora vivi, che avevano lavorato con Stanley Olio. E da lì poi
0: scusami Andrea, ti blocco un attimo perché non tutti magari sanno o si ricordano, anche se magari visivamente il nome di Al Roche è presente in tutte le comiche di Stanley Olio. Insomma, ricordaci di chi stiamo parlando, insomma.
1: Sì, certo, no, l'avrei specificato assolutamente, hai fatto bene a dirmelo. Al Roche è il papà di Stanley Olio, è il produttore che da subito li ha fatti recitare insieme, e che sono stati un trio che ha funzionato piuttosto bene fino agli anni 40, quando loro hanno preso altre strade. Però insomma Roche è colui che l'ha proprio messo insieme, che ha visto proprio nascere la coppia, gli ha dato la libertà creativa totale che hanno avuto per tanti anni, e quindi era una figura che appunto McCabe non aveva voluto intervistare, e mentre questo signore, questo Skrevedet, l'ha fatto, e ha fatto questo libro bellissimo che si chiama The Magic Behind the Movies. Quando poi è uscito questo libro ho contattato l'autore un po' di anni fa, e da lì siamo scambiati un po' di informazioni soprattutto sull'archivio degli studi Roche, e quindi ho avuto accesso ai copioni, a tutto quello che riguarda i registri dei giornalieri, delle riprese, quindi ho approfondito totalmente quello che era la storia della produzione di ogni loro film. perché mentre in America era già uscito un libro simile, in Italia no, e quindi c'era questa necessità di creare una guida per il film di Stanley Ollio che mancava. L'ho fatto per me stesso, ho cominciato a scriverlo per me stesso 20 anni fa, e poi quando finalmente ho avuto il via libera da Simone Casavecchia, che è l'editore di Sabine,
0: salutiamo, certo,
1: che salutiamo e che ringrazio moltissimo della fiducia cieca, e mi sono reso conto di avere lo scheletro di un testo che poi ho adattato narrativamente, perché comunque sono 100 e passa film che vengono analizzati, quindi bisognava renderlo dettagliato ma non troppo pesante, ecco, nella lettura. E ci ho messo poco meno di un anno per scriverlo, quindi è stato un lavoro intenso, ma tutto sommato non lunghissimo, perché comunque avevo già, appunto,
0: era solo stato un accumulo di materiale piano piano che tu hai alla fine messo, diciamo, in ordine materiale. Cioè, beh, immagino. Tra l'altro Simone ha avuto il merito di capire che un testo del genere in Italia non c'era, e che lui, visto che va a cercare appunto dei temi che vadano a riempire dei vuoti anche in un argomento così esteso e vasto e tanto coperto come quello del cinema, questa casella era fondamentale andarla a riempire, e ha trovato ovviamente pane per i suoi denti, per così dire, grazie al tuo, diciamo, un bel panettone, ecco, una bella vagnottona, insomma. Tra l'altro c'è
1: da
0: dire,
1: non so, termine dall'altro.
0: Ecco, certo, perfetto. E tra l'altro, insomma, non è una scoperta, però fa piacere andare a verificare certe notizie. Insomma, tutti sanno che Stan Laurel era britannico e Oliver Hardy era americano. Io non sapevo, e l'ho scoperto grazie a te, che praticamente l'arrivo di Stan Laurel negli Stati Uniti avvenne in una compagnia teatrale che aveva come capocomico un personaggio, insomma, non banale, giusto?
1: Sì.
0: Di chi parliamo?
1: Charlie Chaplin. Sì, sì.
0: Che poi Stan Laurel lo sostituì come direttore della compagnia a un certo punto, giusto?
1: Allora sulle cose sono andate così. Quando Stan entra in questa compagnia, che era quella di Fred Carno, che era una delle più importanti in Inghilterra di pantomima e di sketch comici, Chaplin era già il capocomico da un paio di anni. Ora Carno capisce che Stan, stiamo parlando che loro non avevano neanche 20 anni, avevano poco più di 19-18 anni, erano giovanissimi ma già molto bravi. Carno capisce che Stan era molto bravo, ha un talento notevole ma ha già un capocomico, quindi tutti gli sketch ruotavano sulla figura di Chaplin, che faceva ad esempio l'ubriaco che interrompeva un programma teatrale, ad esempio. Quindi Stan faceva dei ruoli più minori, e che fu comunque nominato sostituto ufficiale del capocomico. La cosa assurda che mi è mai capitato di farlo, tranne una volta, questo non lo racconto nel libro ma lo racconto qui molto volentieri, una volta doveva fare uno sketch che si chiamava Jimmy l'Intrepido. Era una cosa piuttosto curiosa di questo ragazzo che fantasticava attorno a una candela, c'erano delle situazioni di fantastiche molto, molto interessanti, e Chaplin decide di non fare quello sketch, e quindi Carno lo affida a Stan Laurel, e fa 2-3 repliche, lo sketch va molto bene, quindi Chaplin va da Carno e pretende di fare lui quello Jimmy l'Intrepido, e quindi
0: gli aveva fatto fare da cavia, insomma, avanti te che a me viene da ridere, come si diceva.
1: Esatto. Però la cosa interessante è che quando poi andarono per 2 volte negli Stati Uniti, ebbero un successo notevole, e lì che Chaplin fu notato da Mack Sennett, che all'epoca era veramente il re delle comiche assolute. Stiamo parlando di 1913, veramente un'epoca in cui Hollywood era molto molto pionieristica. Lo nota al teatro, lo chiama a fare il cinema, e da lì a un paio di film crea il personaggio del vagabondo, quindi per Chaplin decolla nel vero senso della parola una carriera veramente imprevista e imprevedibile, mentre Stan continua la sua attività a teatro, e quindi no, non lo sostituisce di seguito, perché poi la compagnia si è sciolta fondamentalmente, quindi la stella va via, la compagnia non ha più credibilità, e Stan decide di rimanere in America, e per circa 10 anni va alla ricerca del successo nel varietà americano, insomma. Quindi per lui la strada è stata molto più difficile. Decisamente sì, mentre allo stesso tempo Oliver Hardy, che aveva una, gestiva una sala cinematografica nel suo paese, che era in Florida, e decide di passare dall'altro lato e di presentarsi come comparsa, come fa per circa 10 anni, quello che era definito Levi, cioè l'attore pesante, era, adesso il politicamente corretto mi perdonerà, però insomma,
0: sì, perché sì, ciccione, ecco, bravissimo,
1: il cattivo del film, esatto, che poi il cattivo o il bambacione, ecco, dirla così. E quindi per 10 anni ha fatto quello e si specializzò molto bene, perché era considerato uno dei migliori della, della piazza, insomma, ed è per questo che poi loro hanno cominciato a lavorare insieme, perché quando Stan, anche per lui si aprono un pochettino le porte del cinema per un film pilota, il produttore chiama un suo regista, suo amico, e gli chiede di trovare un attore bravo che lavora svelto per fare la parte del cattivo in questa comica che si chiamava Cane Fortunato, e questo regista chiama Oliver Hardy, e quindi Hardy si trova a fare il cattivo in questa scena con Stan per la prima volta, un incontro assolutamente casuale e assurdo che non avrà nessuna replica. Loro si rincontreranno per puro caso nuovamente circa 5 anni dopo, quindi la loro carriera è stata secondo me tra le più casuali e assurde della storia del cinema in assoluto.
0: Poi se pensiamo a quanto questo sodalizio sia veramente indissolubile per certi versi, insomma, è stato qualcosa, non si può pensare all'uno senza pensare all'altro, insomma, Fred Astaire e Ginger Rogers, tanto per capire, insomma, ecco. E mi sono dimenticato di dire, da speaker radiofonico mi mordo la lingua, che questa marcetta che ancora ci tormenta sotto le nostre voci, che ho utilizzato come sigla di partenza della chiacchierata con Andrea Ciaffaroni, è di Franco Potenza, il quale Franco Potenza poi, una volta avviata la sua carriera, ha utilizzato spesso e volentieri le musiche e le canzoni di Alberto Sordi, le ha musicate per coro e orchestra. Questo mi presta il fianco per parlare di un altro personaggio imprescindibile da quello che è il racconto della storia di Stallone e Oliver Hardy, ossia quella che è stato il doppiaggio più celebre.
1: Certo,
0: anche se non è l'unico, pure questa è una cosa che va ricordata, insomma.
1: No, non è l'unico. Diciamo che dovendo fare un libro su questo cinema, sul loro cinema, dovevo comunque decidere quali parti approfondire o no. La parte del doppiaggio l'ho approfondita solo nella parte finale, che si guarda un appendice riguardo ad un frammento di loro che parlano in italiano, perché sennò altrimenti avrei fatto un altro libro, perché appunto la storia del doppiaggio di Stanlio Olio è un incredibile capitolo da aggiungere, perché
0: ma meriterebbe un libro a parte, se vogliamo.
1: È un libro a parte, sì, ma sì, perché poi è lunga come storia, ha continuato più volte nei decenni, nelle varie edizioni cinematografiche, televisive, persino per le videocassette. Ci sono state molte coppie di attori che hanno prestato la voce a Stanlio Olio. Ora, il più famoso ovviamente è Alberto Sordi, in coppia con Mauro Zambuto, che dagli anni 40 fino agli anni 50 sono stati le voci ufficiali di Stanlio Olio, ma la storia inizia molto, molto prima. Anche lì è una cosa che è nata tutta per caso, ma che viene dal mercato che stava profondamente cambiando, cioè il cinema all'improvviso comincia a parlare. Da muto passa a sonoro, panico totale nella comunità, perché comunque molti attori non avevano le voci adatte, il pubblico stesso non era abituato a sentirle, ma apprezzò moltissimo la novità. Poi la cosa principale, il problema principale era appunto il mercato oltreoceano o comunque non anglofono, e quindi il doppiaggio non era ancora una tecnica né specializzata, certo, né inventata, no, assolutamente no. E quindi l'unico modo negli studi fu quello di, escludendo i sottotitoli, perché c'era un tasso di analfabetismo all'epoca non da poco, i cartelli, le classiche didascalie dei film muti avrebbe comunque rallentato il film parlato, perché ammazzava completamente il ritmo del film parlato. Certo. L'unica era quella di far parlare gli attori nella lingua interessata. Quindi loro che facevano? Giravano il film in inglese, poi rigiravano le scene parlate nelle varie lingue, quindi spagnolo, tedesco, francese e italiano. Ora, ovviamente, finché si parlava di stalle olio, la cosa andava pure bene. Anche Buster Keaton, ad esempio, ha fatto un paio di film in lingua spagnola e francese, perché erano comici. Quindi loro che ripetevano a pappagallo quei dialoghi stranieri, male, andava più che bene perché erano film comici. Il problema erano degli altri, per la Garbo, per tutti gli attori che andavano di moda all'epoca, era un grosso problema perché erano involontariamente comici, ad esempio.
0: A proposito, quindi, di doppiaggio, scusami, volevo chiederti, sì, ma la caratterizzazione di stupido come i piselli in un baccello, questa diciamo storpiatura dell'inglese, che poi in realtà molto spesso gli inglesi parlano così quando parlano in italiano, c'è poco da dire,
1: sì, certo,
0: non si sono inventati nulla, però avvenne in precedenza o fu una cosa di Alberto Sordi?
1: No, avvenne proprio in precedenza, proprio come stavo dicendo, cioè che questi film poi quando arrivarono nei vari paesi, il primo in Italia fu un cortometraggio che si chiamava Ladroni, poi il primo lungometraggio che era Muraglie, e tutti gli attori parlavano così, perché quindi il pubblico si divertivano malissimo, perché tutti quanti parlavano con l'accento italo-americano.
0: Quindi
1: perché
0: praticamente poi quando sono stati doppiati realmente da altri attori, hanno seguito

0: aria, se vogliamo, anche rischiosa, perché poteva essere qualcosa che rendeva tutto ridicolo. Hanno sfruttato l'onda per poter invece poi dire no, fermi, continuate così, perché è così che ci fa ridere.
1: Quindi, sì, poi Sordi e Zambuto l'hanno perfezionato, ovviamente.
0: Certo. Senti, io, come dico in questi casi, purtroppo devo un po' correre e il tempo, sì, tempo è tiranno. Io ti chiederei semplicemente una cortesia, proprio a livello personale, nel senso qualcosa che non da storico né da critico, ma da appassionato. Se ci puoi dare tre titoli di film imprescindibili, di comiche, come si dice in questi casi, che uno non può fare a meno di rivedere e che tu dici, guarda, vedi questo e vedrai che passi un'oretta in grazia di Dio, come si vuol dire. Se ce n'hai tre, perché ne servirebbero 33 probabilmente, però se ce la fai a sintetizzare te ne sarai grato.
1: Allora, come comica sonora io consiglio di rivedere, per capire com'era la loro tecnica di ripetizione di una semplice strovata in tutto il film, la Scala Musicale, che loro portano un pianoforte in cima ad una scalinata,
0: fanno i traslocatori, insomma, no?
1: Esattamente. Poi sempre di quel periodo, tutto in ordine, in cui Stan dà una mano a Oliver Hardy a sistemare la sua casa dopo un festino, ma ne creano continuamente così tanti guai da mandare a monte tutto, matrimonio a casa. Il terzo cortometraggio che suggerirei è uno dei miei preferiti, che si chiama Un salvataggio pericoloso. Anche quella è una situazione divertente, che hanno a che fare con delle donne pericolose. E poi, guarda, se posso, anche dei lungometraggi, alcuni sono stati veramente di grandi film comici, quindi consiglierei Figli del deserto, I fanciulli del West e Teste dure. Segnatevi questi titoli, perché sono le somme perfette per capire che comicità fosse quella di Stallone e Oliver Hardy.
0: Ed è un consiglio d'autore, perché ricordo che Andrea Ciaffaroni ci ha scritto per 20 anni su Stalli e Ollio. Per fortuna che alla fine è uscito questo bellissimo libro, Il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, edizioni Sabine, appena pubblicato, un volume per chi ama il cinema, ma non solo quello comico, il cinema in generale, assolutamente imprescindibile. Io ringrazio il nostro ospite, ovviamente gli rinnovo i nostri complimenti.
1: Grazie.
0: Che ci sarà un podcast specifico di questa intervista con Andrea Ciaffaroni. Spero di ospitarti in occasione di una prossima pubblicazione, o magari di un film sul quale sei particolarmente esperto, perché per esempio non abbiamo mai parlato di Peter Sellers, sarebbe il caso di farlo. Quindi troveremo sicuramente un altro momento per ritrovarti, o per una nuova pubblicazione, o per usarti come consulente di prestigio.
1: Allora,
0: grazie a te Andrea, complimenti ancora, e inevitabilmente ci salutiamo con un brano celeberrimo, si chiama A Zonzo il film, se non ricordo male.
1: I diavoli volanti.
0: E
1: la canzone A Zonzo.
0: La canzone A Zonzo, che insomma è stata poi ricordata con Guardo gli asini che volano nel ciel,
1: sì,
0: con un momento veramente di lirismo poetico che insomma non era così scontato di poter ascoltare. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie a te Fabrizio.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

15:37 per chi ascolta la diretta di martedì 19 maggio 2026, la Bottega del Forno. Abbiamo salutato Andrea Ciaffaroni, autore di questo monumentale volume che parla in maniera davvero esaustiva del cinema di Stanlio e Ollio, diciamolo all'italiana, insomma. Tra l'altro, appunto, come giustamente si rilevava ad inizio intervista, la preziosità di questo volume sta anche nella rarità delle foto che sono, che fanno da corredo iconografico a questo libro, che sono molto molto alcune sono veramente inedite, insomma, risalgono proprio agli archivi provenienti dagli Stati Uniti, quindi insomma doppiamente preziosa questa ricostruzione storica da parte del nostro amico Andrea Ciaffaroni. E per tornare alla musica di 50 anni fa, abbiamo deciso di parlare di Young and Rich, un album, il secondo in studio dei Tubes, una band per alcuni versi unica e speciale, davvero originale. Alcune sonorità mi riportano poi a quello che avrei ascoltato qualche anno dopo grazie ai Divo. Qui siamo più dalle parti del glam rock, perché insomma le chitarre sono quelle classiche del rock, insomma chitarre elettriche, mentre invece i Divo spesso e volentieri facevano uso un pochettino più spinto dell'elettronica. Questa era la canzone che apriva il disco Young and Rich, che usciva ad aprile del 76. Se quando posso cerco di parlare dei dischi più o meno nel periodo in cui vennero pubblicati 50 anni fa, sono leggermente in ritardo per quello che riguarda i Tubes. Recuperiamo oggi il brano che abbiamo ascoltato, si intitola Tubes World Tour, ma siccome ci terrei ad arrivare ad un altro paio di brani importanti da un album del 76, arriviamo appunto al secondo ascolto dei Tubes col brano che chiudeva il disco, ripeto, l'album Young and Rich. Il brano che andiamo ad ascoltare è proprio la title track. Young and Rich. Everything I desire. Light bulbs with shades in every room, and work is play. Believe me, nothing must come too hard.

eclettici e originali lo sono senz'altro, possono piacere o non piacere, ma sicuramente i Tubes sono una band originale a tutti gli effetti, veramente come dire, inconfondibili. Young and Rich, title track dell'album che usciva in aprile, del quale ci siamo occupati in leggero ritardo, però recuperiamo subito perché l'ultimo album del quale ci occupiamo oggi usciva proprio il 19 maggio di 50 anni fa e si tratta del quarto album in studio del cantautore statunitense Billy Joel, che diciamo faceva con grande piacere in occasione dell'uscita di questo Turnstiles, l'album di cui ci occupiamo oggi, ritorno in grande stile nella sua città natale New York City, celebrandola con tutte le, come dire, con tutta la ricchezza anche di composizioni che la sua città appunto meritava. E non è un caso che alla fine, nonostante inizialmente avesse deciso di utilizzare una band collaudata come quella che accompagnava Elton John per registrare questo lavoro, a un certo punto cambiò idea, non era soddisfatto del risultato che stava venendo fuori e quindi decise di andare a recuperare i suoi compagni di strada, ossia la band che lo seguiva nelle tournée. Non a caso tutta composta da, come dire, da nativi della stessa città di New York, e a quel punto le cose cominciarono a andare tutte nel verso giusto, tutte le caselle si posizionarono nelle giuste caselle del mosaico. Allora, a questo punto rimane solo il tempo per annunciare questo brano che è molto lungo e voglio farlo sentire tutto di seguito perché è un grande classico, tra l'altro coverizzato, scusate questo termine bruttissimo, da molti artisti di grande importanza. Quasi contemporaneamente ce ne fu una versione di Barbara Streisand in tempi più recenti, ricordo bene perché la trasmetto spesso nel mio altro programma Forno One, quella di Alicia Keys. È un classicone ormai e quindi ascoltiamoci con tutta la, come dire, la pazienza di 6 minuti e passa questa come dire monumentale New York State of Mind, Billy Joel.

Devo confessare che provo una smisurata simpatia per Billy Joel, insomma l'ho sempre considerato un personaggio molto positivo, tra l'altro dotato di una capacità sia musicale, vocale, strumentale non indifferente, e non sarà un caso che lo chiamarono Piano Man, come appunto il titolo di uno dei suoi album precedente a questo Turnstiles, del quale ci siamo occupati attraverso l'ascolto di forse il brano più rappresentativo di tutto questo lavoro, anche se per la lunghezza che supera abbondantemente i 5 minuti, se non quasi 6, non venne utilizzato come singolo. Allora, sono le 15:54 per chi ascolta la diretta, è ora di chiudere bottega. Vi ricordo che di questa trasmissione sarà disponibile il podcast a partire da una ventina di minuti dopo la fine della trasmissione, quindi intorno alle 16:20 di oggi, 19 maggio. Vi ricordo che poi verranno prodotti due singoli podcast, ciascuno per una porzione di trasmissione che ha rappresentato l'inizio della prima parte del programma e l'inizio della seconda, ossia la classica recensione cinematografica di prima visione e anche l'intervista al nostro ospite della seconda ora, Andrea Ciaffaroni, sul suo libro su Stanlio e Ollio. Non mi rimane altro che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana, martedì prossimo, per una nuova apertura di bottega, e a dopodomani per chi vorrà, sempre a partire dalle 14, con il mio altro programma Forno One, che anche in questo caso avrà degli ospiti, tra l'altro una gradita ospite in studio, ma non anticipo nulla. Invece usciva come singolo, il disco usciva come album il 19 maggio, a luglio usciva il primo singolo da questo Turnstiles e ci andiamo ad ascoltare in chiusura di trasmissione proprio questa James con Billy Joel. Buon proseguimento di ascolto. Ah, vi ricordo che subito dopo di me andrà in onda la replica di Driving Saturday con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Sgritta, e poi arriverà Panopticon con Angelo Pianizzola. Questo per chi ascolta la diretta. Per chi ascolta la replica vi ricordo semplicemente che alle 16 troverete Gianluca Polverari con il suo Alternitalia. Buon proseguimento di ascolto. Billy Joel, James.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.

0: Buongiorno a tutti, sabato 16 maggio qui su Radio Città Aperta con Driving Saturday, Alessandro Sgritta
1: e Eugenio Stefanizzi.
0: Grazie Eugenio, fino alle 18 e oggi siamo partiti un po' in ritardo perché sono tornati attivi
1: i computer. Funzionano tutti i computer.
0: Però ci abbiamo messo un po' ad
1: cambiare la grafica,
0: cambiato tutto.
1: In meglio.
0: Sì, ci abbiamo messo tipo 5-10 minuti, poi mettici un po' di ritardo. Bene, già qui nei nostri studi Danilo Grossi, puntualissimo, che presenta il suo primo disco da cantautore. È stata una sorpresa anche per me, poi lo metteremo in audio e in video. E poi tra poco chiameremo anche Gabriele Lopez, anche lui ha presentato un disco nuovo, è uscito con un disco nuovo, ma insomma la novità del giorno è il singolo di Piggi, che non posso non passare, Vai Valeria, con il featuring di Sergio Cammariere, che è uscito proprio,
1: che sta pubblicizzando tantissimo,
0: è uscito il 15 maggio, quindi ovviamente ieri.
1: Sì, ieri.
0: Io infatti neanche mi ero accorto che mi era arrivata la mail, distratto, non so, ho fatto il tempo a metterlo su Instagram, e soprattutto anticipa un nuovo disco che insomma siamo quasi 20 anni che aspettiamo il disco di Piggi, che si chiamerà Sta registrando audio, insomma, tutto quello che ha registrato in 20 anni uscirà il 22 maggio, leggo, per Azzurra Music.
1: Se vai sulla pagina di Sergio Cammariere è pieno di questa,
0: lo pubblicizza anche lui, mi fa
1: tantissimo piacere. Tantissimo.
0: Bene, allora ce lo ascoltiamo, Vai Valeria, Piggi con Sergio Cammariere.

0: Vai Valeria PG con il featuring di Sergio Cammariere, poi ovviamente tanti altri musicisti che non abbiamo citato, c'è Olen Cesare al violino per esempio, e poi special guest, e poi dopo il quartetto di PG, quintetto, anzi con Giampiero Lo Piccolo clarinetto, Egidio Marchitelli chitarra manouche, Max Rosati chitarra, Francesco Saverio Capo contrabbasso, Andy Bartolucci batteria. Bene, siamo molto contenti per PG, insomma finalmente sta per uscire il suo primo disco, anche votabile come opera prima al Tenco, perché insomma, aveva fatto solo un EP nel 2006, quindi insomma fa ancora in tempo a correre come un giovane, un giovane quasi cinquantenne, sempre... anche Danilo Grossi è un giovane, ma... giovane cinquantenne, poi chiediamo quanti anni
1: sono i nuovi giovani, cinquantenni sì, sono i nuovi
0: oppure
1: giovani.
0: Cammariere iniziò a 40 anni,
1: sì, sì, sì,
0: apriva Daniele Silvestri, addirittura che è più giovane di lui.
1: Anche Dalla uscì dopo due o tre album, insomma.
0: Sì, però quella era un'altra epoca proprio, cioè l'epoca di Dalla e De Gregori non la considero nemmeno. Invece, insomma, diciamo, gli ultimi forse a uscire quarantenni sono stati appunto Cavossella, sì. Cammariere. Cavossella forse
1: è, diciamo, siamo in un'epoca in cui si procrastina.
0: C'è sempre tempo, c'è sempre tempo per debuttare, poi ce lo faremo dire anche da Danilo. Stiamo per chiamare Gabriele Lopez, se non sbaglio nipote d'arte, non vorrei sbagliarmi, ma insomma, se non sbaglio è il nipote di Massimo Lopez del trio. Che dal 20 marzo ha pubblicato questo singolo Non ci credo, e poi dal 24 aprile Disturbatamente, il nuovo disco. Ci ascoltiamo Non ci credo, che vede anche la partecipazione di De Niro alla batteria, e poi lo chiamiamo al telefono. Lui è Gabriele Lopez, Non ci credo.

0: Non ci credo, Gabriele Lopez non ci risponde, Eugenio. Ancora.
1: No, ci sono problemi di lì.
0: Però ho visto che c'è anche, per esempio, Treni Persi, dove c'è addirittura Phil Palmer, storico collaboratore anche delle Straits, Eric Clapton, Renato Zero e Battisti. E quindi, no, loro in realtà, scusa, Tutto il tempo, che vede anche l'orchestrazione di Dario Vero. Treni Persi invece era il precedente singolo firmato da la produzione è firmata da Antonio Marcucci di Tino Mancino, non lo conosco. Allora ci possiamo ascoltare o Treni Persi o Tutto il tempo, se non abbiamo tanto tempo.
1: Treni Persi,
0: poi dopo chiudiamo semmai con Tutto il tempo con Phil Palmer.
1: Sì.
0: Questo era il singolo precedente, oltre a Non ci credo, appunto, Treni Persi, Gabriele Lopez.

0: Treni persi, Gabriele Lopez, dovrebbe stare in Irlanda, niente meno. Ci senti, Gabriele?
1: Eccomi, ciao.
2: Ciao, benissimo, benvenuto.
0: Non sapevamo che coi treni si arriva fino in Irlanda, si arriva coi treni.
1: Beh, sì, diciamo sì, anche, volendo anche quello.
2: Con l'Interrail. Fatti di gioventù l'Interrail.
1: Come dici, anni fa, magari.
0: Io sono stato in Irlanda, ma solo a Dublino. Volevo fare il giro d'Irlanda, non sono riuscito a staccarmi da Dublino. È talmente bella che tutte le sere locali, birre, Guinness.
1: Io qui sto adesso, in questo momento sono a Dublino.
0: Mi ricordo 2 settimane a Dublino, volevo fare il giro d'Irlanda, non sono riuscito a staccare da Dublino.
1: Già Dublino è bella densa,
0: è pazzesca,
1: di contenuti.
0: E tu che fai? Suoni lì? Stai per diletto, per lavoro, per vacanza?
1: Beh, questa diciamo che è una micro vacanza che mi sono preso
0: giustamente
1: qualche giorno, e poi insomma vengo da un periodo piuttosto denso, quindi...
0: Lo leggo, insomma...
1: È un vecchio amore quello dell'Irlanda.
0: Capisco.
1: Sono stato tanti anni fa... spesso e volentieri.
0: Capisco, anche perché insomma vedo che questo disco è un po', almeno il singolo Non ci credo, leggo un viaggio introspettivo sulla rottura e la ricerca della felicità individuale, e poi il titolo insomma disturbatamente fa intendere che insomma sia stato un periodo difficile, non so a chi si riferisce questa disturbatamente, ma...
1: Beh, diciamo che è naturalmente è metaforico anche un po', no?
0: Non è proprio autobiografico, per forza.
1: Diciamo sì, esatto, non è completamente tutto autobiografico, anche se parte da una matrice che necessariamente sicuramente lo è, però insomma è un disco che ha subito una gestazione lunga, che è passato insomma attraverso la pandemia, insomma nel mio caso poi la morte di mio papà,
0: mi dispiace.
1: Tutta una serie di eventi insomma che chiaramente hanno sedimentato piano piano, no, nel mio animo, e piano piano ho tirato fuori questo album, che è sicuramente un'analisi anche, no, introspettiva, ma che poi racconta tante cose che poi cercano effettivamente di essere un collegamento empatico, no, poi con chi ascolta.
0: Sicuramente. Allora mi hanno fatto ascoltare dopo appunto Non ci credo, che vedo la partecipazione anche dell'amico Davide Combusti di In Arte De Niro alla batteria.
1: Sì, grande.
0: Curioso, perché insomma, lui
1: grande Davide.
0: Forse lo conosciamo più come chitarrista e grandissima voce, no?
1: Sì, però lui
0: suona anche la batteria.
1: La batteria è il suo primo strumento.
0: Sì, ma sicuramente me l'aveva detto, l'avevo rimosso.
1: Il papà suonava la batteria.
0: È vero.
1: E quindi poi tra l'altro lui, siccome è stato il produttore del mio di uno dei miei primi dischi, insomma, nel 2016 insieme a Michele Braga, e quindi aveva suonato anche all'epoca diverse volte la batteria. E in questo brano in particolare, Non ci credo, ce lo sentivo tanto, insomma, ci sentivo tanto la... come dire, la sua mano, e quindi l'ho chiamato e ho detto: ti va Davide di farla, insomma gli è piaciuto, gli piacque subito, insomma è stata una bella, un bel revival, dai.
0: Mi fa piacere, veramente una bellissima persona.
1: Sì, assolutamente, poi insomma al di là dell'amicizia che ci lega da tanti anni, insomma poi insomma anche musicalmente veramente
0: Una voce pazzesca, veramente ricorda Jeff Buckley. Infatti ha fatto il tour con Gary Lucas, col chitarrista di Jeff Buckley.
1: Sì, assolutamente.
0: È uno dei pochi che può cantare Jeff Buckley.
1: Tra l'altro l'ha prodotto quel disco insieme a Francesco
0: Albino. Ah, è vero.
1: È il produttore di questo disco.
0: Hai ragione, tutto torna. Infatti leggo Francesco Albino, tra parentesi Acquari. Cos'è Acquari? Questo non mi sfugge.
1: Acquari è un progetto che abbiamo fatto io e Francesco.
0: Ecco, non lo conoscevo, vedi.
1: Poi appunto proprio... nel momento in cui volevamo uscire è venuta la pandemia, quindi abbiamo potuto esprimerlo poco, devo dire, soltanto
0: questo mi mancava. Seguo Francesco Alpino da tanto tempo, andò pure a Sanremo tanti anni fa con un gruppo.
1: Come no, sì, anche lui è stato a Sanremo tanti anni fa, produttore comunque livello, ha fatto tantissimi dischi, cioè,
0: molto Britpop, ha collaborato col figlio di Yoko e John.
1: E poi insomma anche con lui abbiamo collaborato tanto, abbiamo fatto tante cose, io devo dire che con lui ho trovato la sinergia giusta per fare poi quasi tutto questo disco, perché insomma a parte Non ci credo l'ho prodotta io, la Treni persi l'ha prodotta Francesco Marcucci dei
0: Ho Timici. Letto, sì.
1: Però tutto il disco poi insomma lo soccolo duro l'abbiamo fatto con Francesco Arpino, con cui ho un grandissimo feeling appunto già dall'epoca, abbiamo fatto tante cose insieme, e quindi sono stato molto contento. Tra l'altro era lui presente al release party all'Alcazar.
0: Purtroppo non ci sono stato.
1: Peccato, è stato veramente molto bello. E anche Davide era presente, insomma.
0: Bene.
1: Io infatti, i miei ospiti.
0: Mi sono perso anche la sua release quando ha presentato l'ultimo disco con l'italiano, un po' in italiano.
1: Vabbè, recupereremo.
0: Dai, farai altre date di presentazione di questo?
1: Sì, sicuramente. Adesso poi la presentazione, è stata questa, chiaramente quella ufficiale.
0: Certo.
1: Adesso sicuramente.
0: Sì, no, volevo dire altre date d'estate, ecco, magari. Ecco,
1: sì, adesso assolutamente usciranno. Adesso a breve uscirà un cartellone. Sicuramente saremo a Milano, insomma a Livorno, insomma un po' di date già sono uscite, ancora non sono state annunciate, ma già ci sono. Quindi se mi seguite, poi qualcosa sicuramente uscirà a breve.
0: Io allora ti volevo salutare con tutto il tempo, perché vedo che c'è anche la collaborazione di Phil grazie. Palmer, insomma, leggendario chitarrista.
1: Sì, c'è stata anche questa bellissima collaborazione, sempre grazie al link di Arpino.
0: So che ha fatto un concerto anche con all'Arciliuto, mi pare, con la presenza di Phil Palmer, proprio a Francesco.
1: Esattamente, sì, perché lui poi vive a Roma, quindi poi
2: non diciamolo.
1: Spesso con Francesco.
0: Dopo Renato

0: che io ho inciso semplicemente chitarra e voce, e una chitarra un po' finger picking, che appunto poi è la colonna portante, no, del brano, e gli è piaciuta tantissimo, insomma, ha voluto omaggiarmi di questa performance che devo dire ha impreziosito notevolmente l'arrangiamento del pezzo, quindi sono molto felice.
1: E allora ce lo sentiamo tutto il tempo
0: Grande.
1: e grande, grazie Gabriele Lopez.
0: Grazie a
1: Gabriele,
0: voi.
1: ti aspettiamo al tuo ritorno all'Irlanda. Salutaci l'Irlanda, questa terra di musica
0: Senz'altro.
1: dove suonano
0: Lo
1: tutti.
0: farò esatto, infatti ero proprio in questo momento in un pub tipico tradizionale dove stavano suonando una serie di.
2: Bello,
0: Qui è bello perché
2: che
0: anche le persone
2: bello.
0: pensionate si riuniscono e suonano tutti
1: Esatto, lì
0: insieme.
1: la musica è al primo posto
2: Che
1: davanti al calcio,
0: bello,
1: non è come l'Italia che prima viene il calcio e poi.
0: esatto.
2: Che bello.
0: E dai, speriamo di vederci anche di persona allora presto.
1: Certo, Gabriele, ti saluto,
2: Divertiti. Grazie
1: grazie, a presto, tutto il tempo,
0: a voi.
1: Gabriele Lopez.
2: Ciao,
1: Ciao ciao.
0: ciao. Ciao.

0: Tutto il tempo, Gabriele Lopez. Ringraziamo ancora Gabriele. Adesso mettiamo in collegamento Danilo Grossi, che è qua un po' che attende. Scusaci, Danilo, vediamo un po'. Faccio una prova live di audio. Ci senti?
1: Ci siamo? Ci
0: Bene,
1: siamo?
0: bene.
2: Sì. Benvenuto. Ci sentiamo bene.
0: Grazie
1: ben
0: di essere.
1: trovati, ben trovati. È molto
0: Grazie.
1: Piacevole vedervi all'opera,
2: Grazie,
1: per dire la
2: grazie di
1: verità.
2: cuore.
0: Anche per noi, tra l'altro, poi mi è venuto in mente mentre parlavamo prima che Pigi aveva aperto anche il
1: Eh
0: tuo live al
1: sì,
0: Monk. Quindi è
1: tutto si
0: tutto,
1: lega.
0: vedi,
1: Tutto si
0: casualmente, è tutto un
1: lega.
0: caso, che oggi è uscito il Simo di Pigi ieri
2: No, no,
0: e tu sei ospite qua.
2: Però
0: non era assolutamente programmato, però
2: Però Driving Saturday ha questi
0: fa questi
2: collegamenti.
0: link, sì,
2: Spesso involontariamente abbiamo delle cose
0: perché. Vabbè,
2: stupende che.
0: certo, perché insomma, ovviamente. Adesso è brutto dire le cose che non ci piacciono, però ecco, appunto, non trattiamo quelli che vanno all'Eurovision.
1: Quindi non li abbiamo mai trattati, fortunatamente, diciamo.
0: Quindi non c'è in collegamento quello che fa i gesti.
1: No, per fortuna no, e quindi
0: Quindi diciamo che
1: veniamo dallo stesso humus culturale, ecco,
0: capita
1: mettiamolo così,
0: facilmente che i gusti
1: ecco
0: poi tornano, ecco,
1: appunto.
0: diciamo, questo è il motivo. Allora, grazie Danilo, dicevo appunto a Eugenio che il tuo live è stata una sorpresa anche per me, perché insomma io ovviamente non sapevo niente, diciamo, sapevo la tua passione musicale, ma non che fossi anche un cantante, un musicista, che suonassi chitarra, piano, componessi canzoni. Quindi insomma Danilo Grossi è stata una sorpresa.
1: È stata una sorpresa per tanti.
0: Io quando ho letto il comunicato, quando ho visto che cantavi, canti, cioè ho reagito come quando esce il disco di Francesco Lobrutto
2: sì, o di Peppe Casa,
0: che però con l'armonica l'avevo visto Peppe
1: almeno Casa. Lui qualche live l'hai
0: capito,
1: fatto,
0: ma avrebbe sorpreso meno. Dai, no, per me era quello di giacca e cravatta,
1: bravo,
0: istituzionale,
1: che,
0: la parte politica del martellare.
2: Ma sono nella tua band, Peppe Casa?
1: No, non ci sono.
0: C'è anche una band quasi seria.
1: Sì, vero, sarebbe una bella idea.
2: Martellive indipendente. Band.
0: È così, come il disco, come si chiama quello che sta a Tolfa? Ecco, il disco
1: Tolfarti?
0: Di
1: Farti?
0: C'è un responsabile, ecco.
1: Sì, adesso, Claudio,
0: esatto, come se fosse stato il disco di Claudio Codini. Claudio, ma come fai un disco? Canti pure, dai. Non
1: Claudio suona, però.
0: Suona,
1: grande bluesman.
0: Dai, vedi, c'hai tutte cose.
1: Vabbè, perché se stai in questo mondo delle passioni arrivano.
0: Siete tutti, diciamo.
1: C'è chi le nasconde meglio e chi invece.
0: Vedi, volevate fare tutti i cantautori.
1: Ma sì, quando si nasce, quando hai 18 anni, che perché tu non l'avresti voluto fare?
0: Sì.
1: Ho un autore, dai.
0: No, io ho strimpello.
1: Ecco, appunto,
0: ho fatto lezioni con mia nonna, costretto a fare lezioni con mia nonna.
1: E un po' lo sognavi anche tu, no? Quando c'è un'età dove un po' tutti sognano di poterlo fare.
0: Forse
1: no?
0: Sì, però ecco, mi basta strimpellare gli amici. Ecco, non voglio fare dischi. Poi certo che la passione quella non te la leva nessuno. E quindi insomma, cosa che ti ha portato a pubblicare questi brani? Cioè è stato uno scatto, pubblichiamo tutti quelli che non ho mai pubblicato prima, oppure sono tutte canzoni nuove scritte negli ultimi anni?
1: No, allora, diciamo, il grosso dei pezzi è scritto appunto quando eravamo giovani, quando frequentavamo questi luoghi, ne parlavo prima con Eugenio, l'Intifada, Radio Città Aperta, insomma, io penso un po' che abitavo proprio qui vicino, quindi per anni ho abitato qui vicino a Casal Bruciato, quindi è stato veramente
0: conoscevi già
1: ritorno.
0: Tutto ecco
1: sì,
0: perché.
1: Si conosceva tutto ed erano in quegli anni un po' dove sono nati i vari pezzi, erano gli anni della creatività, della voglia insomma di proporsi. Poi abbiamo cominciato a costruire invece un altro tipo di percorso, insomma stando dietro il palco, diciamo, sia organizzando concorsi musicali, scrivendo poi su giornali, tra cui L'Isola che non c'era. Poi abbiamo fatto insieme l'esperienza di Marte Magazine, te la ricordi? No?
0: Sì, ogni tanto sembra che venga rilanciata, che debba riuscire,
1: sì.
0: Mi danno notizie, stiamo per tornare.
1: Forse stiamo per.
0: I tempi di Beppe Casa li conosciamo.
1: abbiamo fatto questo progetto bellissimo insieme, no? E quindi.
0: L'agenda di Alex, ho curato
1: bravissimo,
0: per 5 anni di agenda di Alex.
1: L'agenda di Alex era un punto fermo della scena musicale romana.
0: Che continuo a farla per i cavoli miei.
1: Tu lo fai per te, però insomma. Quando ci vedevamo spesso e tu eri ovunque, sempre, e allora ti ho proposto di fare questa agenda di Alex per Marte Magazine, era una delle rubriche sicuramente più.
0: Ma pensa, proprio tu l'hai proprio, sai che non mi ricordavo questa cosa.
1: Io ero il direttore, no, di Marte Magazine, e quindi io a te ti avevo proposto di fare questo, vedi come tutto.
0: Avevo rimosso questa, mi ricordavo una donna piuttosto energica e cattiva. Esatto. Lei mi ricordavo direttrice.
1: Caporedattrice, esatto. Bravissima, Edith Cristoforo.
0: Lei mi ricordava.
1: E quindi poi insomma abbiamo fatto tantissime altre cose. Abbiamo fondato Marte Label, abbiamo prodotto tanti dischi, quindi stavo dall'altra parte. Però poi dopo tanti anni ho fatto poi, insomma, come sai, insomma, ho fatto l'assessore al Cassino per più di 10 anni.
0: E tu sei di lì, no? Sei di Cassino?
1: Sì, di originario, sì, ma insomma vivo a Roma ormai da tantissimo tempo.
2: Quindi eri presente quando hanno dato la cittadinanza a Roger Waters?
1: Certo, ero lì a Roger Waters, quindi lì è stato probabilmente il momento più alto, no?
0: Io mi ricordavo di Anzio, il gioco ad Anzio per il papà, no, che era
1: Anzio, però diciamo il nome del papà sta proprio nel cimitero inglese di Cassino, e lì ha, diciamo, chiuso The Wall, il suo film, il documentario, l'ultima scena quando lui suona la tromba da sola, è in quella giornata incredibile, magica, che abbiamo passato a Cassino. Pensate che loro avevano tenuto nascosto, naturalmente, per evitare che, insomma, si creasse un grande casino, ma nel corso poi della giornata è uscita questa cosa, e poi sono andato, insomma, l'ho visto, l'ho conosciuto, è stato un momento molto molto bello e particolare quello, e quindi è stata una delle chicche, diciamo, che mi porto di questa bella esperienza. E poi, insomma, il castello di Santa Severa e tante cose, insomma, che abbiamo fatto in questi anni, e lì sono stato pure responsabile della valorizzazione, quindi sempre la cultura mi ha sempre legato, gli eventi, la musica. E quindi invece adesso
0: ti sei buttato in gioco anche tu,
1: sì, ho detto ma perché lo devo tenere per me, perché poi erano cose che uno
0: poi del resto, cioè,
1: nel cassetto diceva, ma ci provo, anche se devo dire che, insomma, il giudizio
0: com'è stato, a parte il mio, che comunque già sa che è positivo, cioè come hanno reagito i colleghi, gli addetti ai lavori?
1: Bene, molto bene, alcuni poi magari...
0: Cioè pure chi ti ha detto, ma chi te l'ha fatto fare?
1: No, chi me l'ha fatto fare, no. Magari chi non mi dice niente probabilmente non piace, perché...
2: o invidia.
1: È evidente.
2: O invidia.
1: No, non lo so.
2: Scherzo.
1: Però, insomma, sicuramente per chi è stato in questo mondo da varie parti, quindi prima come giornalista, poi come produttore, organizzatore, responsabile di eventi, poi proporsi, insomma, non è mai facile, no? Sia nell'ambito culturale, ma anche nell'ambito politico, perché, insomma, vivendo anche all'interno dell'ambito politico, no? Ed essendoci pezzi anche molto, non banali da questo punto di vista, rispetto a delle tematiche anche comunque difficili, importanti, che, insomma, proprio anche in questi giorni stiamo affrontando, anche lì, insomma, c'è sempre un po' di tensione, di una delicatezza che bisogna avere. Però poi a un certo punto, ecco, all'inizio c'era un po' di pazzia, diciamo, a lanciare un progetto del genere, poi però, insomma, c'è stato anche il divertimento, no? Perché è molto piacevole
2: anche la maturità, forse,
1: sì, no, ma infatti adesso anche lo spirito con cui si affronta questa cosa, diciamo, non è che c'è uno spirito di entusiasmo positivo, di racconto, voglia di raccontare attraverso la musica, quello di cui si è parlato, si parla quotidianamente, ma senza, non è che abbiamo, non diventerò, non è che vado al premio Tenco, diciamo, non so che non
0: potresti anche partecipare come opera prima,
1: infatti,
0: chi te lo viene?
1: Non
0: riempirai gli stati, ma il Tenco si può fare tranquillamente,
1: anche perché l'ho fatto per 6 anni da giornalista, è stato una delle esperienze più belle, no? Perché il primo tempo è proprio una meraviglia.
0: Appunto, no?
1: E quindi, ecco, ci siamo lanciati in questa cosa, e vi devo dire che l'intervista con voi a Radio Città Aperta era uno degli obiettivi del disco.
0: L'ho letto nel post che hai fatto, grazie, guarda, è una delle cose più attese, forse proprio perché eri cresciuto da queste parti.
1: Perché ero cresciuto, insomma, io ho detto,
0: quando c'era Radio Proletaria.
1: Non farò niente, ma questa la devo fare perché è una... è una delle cose a cui tengo particolarmente,
2: grazie,
1: perché
2: grazie,
1: si chiude un cerchio.
0: Io non sapevo che eri nato da queste parti.
1: Sono stato per 9 anni proprio qui vicino, a 100 metri.
0: Ma che età, tipo?
1: Da 19
0: a 26. Già grandino. L'età del liceo, università.
1: L'università,
0: il liceo è finito. Io stavo a Monteverde in quegli anni. Senti, allora, guarda, visto che appunto abbiamo parlato tanto, abbiamo ascoltato fino adesso praticamente niente, io inizierei con il singolo che siamo già un po' arrivato, che ha aperto questo disco, che ha annunciato, che ha anticipato l'album, che è Di padre in figlio, che immagino una storia autobiografica,
1: sì,
0: che
1: parlate,
0: sei padre.
1: Magari...
0: Sì, appunto, purtroppo non ci sarà tantissimo tempo, però io voglio almeno far ascoltare 2 o 3 brani di Danilo. Allora, partiamo con Di padre in figlio.
2: Danilo Gross.
0: Sì, un attimo che lo trovo. Eccolo qua. Di padre in figlio, Danilo Gross.

padre in figlio, di figlio in padre, stretti da un filo.

0: Ora tocca a te.
1: E c'era anche la voce del tuo piccolino, sentivo.
2: Sì.
1: In finale la staffetta della vita, ora tocca a te, che sei papà da poco. Quanto c'ha?
2: No, dal 2019, non pochissimo, ah, insomma, c'ha 7 anni. Sì.
1: Comincia a crescere, comincia a essere grandino. Beh, sì, la staffetta, io pure ho perso papà, anche tu, ricordo, recentemente. Sì. Quindi, insomma.
2: No, e questa un po' si lega al discorso di prima, perché ha fatto questo disco, questa canzone proprio è nata nella notte di 3 anni dopo che è morto mio padre, la stessa notte, e mio figlio pensa che aveva solo 2 mesi quando mio padre è morto, quindi c'è stato proprio un momento di passaggio tra le generazioni, e da questa motivazione, diciamo, è nata poi la canzone di Padre in Figlio. Casualmente 3 anni dopo, nella stessa notte proprio in cui è morto mio padre, e dopo che, diciamo, sono riuscito a scrivere questa canzone dopo tantissimo tempo che non scrivevo più una canzone, allora ho pensato, ma perché non provare ad andare in studio con anche gli altri pezzi e proporre un progetto un po' legato ad un disco. E quindi poi ho coinvolto Roberto Cola, che insomma tu conosci, insomma il piano B, che insomma è il suo studio, quindi abbiamo poi registrato questo disco nei ritagli di tempo, perché insomma è una vita, vite complesse che insomma si fanno piene, come insomma come si può immaginare, piene di impegni, però insomma è stato anche molto bello e, diciamo, avvolgente, diciamo, da un punto di vista emozionale, fare questo disco, diciamo, con questo singolo che è un po', è stato un po' la scintilla che ha scatenato il progetto, e poi anche insomma tutta una serie di altri pezzi che sono invece di più lunga,
1: sì,
2: gittata.
1: Io volevo far ascoltare, mi interessava Prigioniero di una vita, perché leggo appunto, scritto pensando alle centinaia di persone a cui ogni giorno viene rubata la morte, immagino che si parli del diritto anche, insomma,
2: sì,
1: a morire.
2: Sì.
1: Questo è un tema che mi interessa molto.
2: È un tema molto complesso, ma anche insomma che proprio in questi giorni sta anche sulle pagine dei giornali, perché c'è una proposta di legge in Parlamento, e questo
1: che in Italia fatica sempre rispetto ad altri paesi.
2: Questo pezzo è nato proprio dall'esperienza di Welby, non so se ti ricordi,
1: come
2: qualche anno fa,
1: certo.
2: E racconta, senza voler dare giudizi, come insomma anche in tanti altri pezzi del disco, che sono, diciamo, difficili, complessi, ma che non vogliono giudicare, però raccontano l'esperienza di chi vive questi momenti drammatici, e questi momenti che spesso si parla di anni, di persone che sono costrette a vivere, se quella la consideriamo
1: anche
2: una vita.
1: Il caso di Luana Inglaso, ce ne sono stati tanti.
2: Ce ne sono tanti,
1: certo,
2: che anche fanno anche meno notizia.
1: Come no? C'è quel deputato radicale Marco Cappato che,
2: perfetto,
1: si batte.
2: Sì, sì.
1: Viene anche spesso arrestato,
2: sì,
1: perché porta gente male in Svizzera.
2: Sì,
3: certo.
1: Va bene, allora ce l'ascoltiamo. Prigioniero di una vita, giusto?
2: Sì.
1: Grazie, Danilo. Poi lo risolviamo con un altro brano. Prigioniero di una vita.
0: Che ne sapete voi del dolore di un uomo?

0: Prigioniero di una vita, Danilo Grossi. Confermo che anche live c'ha questa bella voce, non è ritoccata in studio con i pitch.
1: No,
0: sono tutti bravi a cantare in studio, invece no, però lo senti, dice, ma c'ha bella voce qui dal vivo.
1: Non te l'aspettavi quel giorno.
0: Dire che sai, magari il classico disco fatto in studio, poi live, la prova del 9, no?
1: No, anche perché insomma, anche da questo punto di vista abbiamo cercato di mettere su una band, insomma, che potesse accompagnarmi. Una
0: sì,
1: band...
0: però credo tu puoi suonare anche con Phil Palmer.
1: Certo. Se la voce non ce l'hai.
0: Se l'asino che raglia rimane quello. Invece no, però, una bella voce anche là, e confermo, però cioè, si capisce che non è uno che ha iniziato a cantare ieri, insomma.
1: Sì, sì, sì. No,
2: poi è una velleità personale.
1: Live al Monk è stato, ecco, un altro...
0: Vabbè, certo, il Monk pure faceva la sua figura, sì, ti sei scelto un localino, però anche quello poteva essere, capito? Io
1: no,
0: mi compro il Piper e faccio il live.
1: Anche lì, perché insomma il Monk rappresenta per me sia dal punto di vista musicale che politico, poi il fatto che ci fosse anche Ellie Schlein, insomma, che lì
0: è vero, sai che non l'ho vista, l'ho vista nelle foto, ho visto Fiorenza, altri amici, però appunto lei l'ho vista nelle foto,
1: stava proprio in prima fila per tutto il tempo, è venuta prima che iniziasse il concerto, è rimasta fino alla fine, e lì poi lei con lei insomma abbiamo iniziato,
0: lei l'ho vista parecchi concerti, sai, anche da Benvenu, la trovai a Perugia, da Benvenu,
1: insomma tutta una sorpresa,
2: una buona sensibilità musicale,
1: sì sì. E quindi insomma è stata anche una dimensione molto intima, che però insomma è stata bella, insomma un momento anche bello, breve, perché non volevo
0: sì, no, infatti, perché anche il disco è breve,
1: sì, no, sono 8 pezzi,
0: un po' come i dischi di una volta, quelli di
1: sì, ma poi ha fatto un vinile,
0: esatto,
1: 4 proprio come una volta,
2: come una volta.
1: Il vinile anni 70, diciamo, e anche insomma penso che sia un po' una musica probabilmente antica da questo punto di vista, no? Insomma, non è un po' legata a quella dimensione.
2: Chi meglio di te, insomma.
1: Sì, ma anche perché non è che si vuole per forza.
0: Essere per forza alla moda.
1: Ecco, non è una moda. Come mi hanno scritto in una recensione, è un disco lungo, no? Quindi è un percorso che si fa ascoltare, che non ha velleità di volersi di piacere a tutti, ma a quelli a cui arriva, che diciamo genera emozioni, ha avuto il suo obiettivo, diciamo.
0: Sicuramente, completo. Poi appunto ovviamente immagino non ti vuoi fermare qui, continuerai a fare altri dischi, tour lunghi, concerti, scherzo.
1: No,
0: cosa, dimmi.
1: No,
0: sono curioso.
1: Qualcosa ho fatto un concerto naturalmente a Cassino, adesso ce ne sarà un altro a Ceccano, ci sarà...
0: Quest'estate parte il tour.
1: Qualcosa faremo.
0: Dai,
2: magari pure a Tolfa.
1: Balcomino, Roma. Poi farò una cosa al MEI probabilmente, ho sentito Giordano San Giorgio, quindi faremo una cosa lì, insomma.
0: Bello,
1: siamo
0: tutti fermi. Non ti fermi al Monk, lì è partito tutto, no?
1: Con lo giusto spirito, diciamo. Ecco.
0: Bene, no, mi fa piacere. Siccome c'è Eugenio che spinge per ascoltare questa l'unica cover di Ivan Graziani che c'è nel disco. Sei così bella. Magari ci facciamo un po' di foto, perché c'è Monio Aglia che ci aspetta al telefono. Non vorrei farla aspettare. Moni c'ha una certa età, è un'autorità. Sto tremando. Monio Aglia che non ci risponde, si offende. Non lo stiamo chiamando in tempo, no, a parte gli scherzi.
2: Facciamo desiderare da Manio Vati.
0: Ci ascoltiamo, sei così bella. Ci salutiamo e poi ci facciamo un po' di foto. Non andare via, Danilo.
1: No.
0: Allora, sei così bella, Ivan Graziani, l'unica cover del disco. Poi ascoltatevelo tutto sui vari digital store. E poi c'è anche in CD vinile. Si può ordinare da qualche parte.
1: Sì, ma lo chiedete.
0: Danilo Grossi, Danilo, lo trovate, è famoso ormai, vedete la Schlein accanto,
1: c'è il sito danilogrossi.com,
2: è uno grosso, come si dice a Napoli, si grosso,
1: si grosso.
0: Sì, c'avevo un amico anche a scuola, Danilo, non si chiamava Danilo, però cioè, Grossi è un nome abbastanza diffuso,
2: non Grossi, Grossi,
0: sì proprio Grossi,
2: no, sembra Daniele Groff. Grosso.
0: No, Groff è quello, ho fatto il servizio civile con Daniele Groff.
1: Alessandro ha collegamenti con tutti.
0: La generazione è quella.
1: Qualsiasi nome lanci.
0: Allora, sei così bella. Eri bella era un'altra. Sei così bella, Danilo Grosso. Grazie, Danilo. A presto.
1: Ciao a tutti.
2: Grazie.

Sei così bella, Danilo Grossi. Salutiamo ancora Danilo, che è stato il nostro ospite. E adesso stiamo per chiamare Monio Vadia, il grande Monio Vadia, che insieme a Giovanna Famulari e Michele Gazzi ci ha pubblicato questo disco. Diciamo che è un progetto cantautorale, forse il suo primo album cantautorale, che si chiama Yiddish Blues, che è uscito il 3 aprile per la Move On. E che è stato anticipato da questo brano, Il Piccolo Ali. Io farei ascoltare Il Piccolo Ali e poi chiameremo direttamente Monio Vadia. Questo è Il Piccolo Ali. Monio Vadia insieme a Giovanna Famulari e Michele Gazzic. A dopo.

0: Il piccolo Ali, Moni Ovadia con Giovanna Famulari e Michele Gazzic. Ci dovrebbe essere al telefono Moni Ovadia. Ci senti, Moni? Pronto?
1: Sì, vi sento. Grazie. Molto bene. Grazie per l'invito.
0: Grazie a te, veramente.
2: Grazie, è un onore.
0: È un disco bellissimo, molto molto forte, veramente sono messaggi molto potenti. Io penso che questo disco dovrebbe essere divulgato nelle scuole, non lo so, mandato in diretta TV. La vedo dura in Italia, però insomma penso che...
1: No, in TV a me proprio mi hanno messo il bando.
0: Immagino.
1: Come terrorista perché sostengo i palestinesi.
0: Esatto.
1: E come putiniano perché argomento, certo, sulle ragioni della Federazione Russa.
0: Immagino. Infatti io sei uno dei pochi che cito sempre quando mi dicono, non so, gli ebrei, cioè, però c'è Moni Ovadia, mica sono tutti sionisti.
1: Ma non sono l'unico, ci sono anche rabbini ortodossi,
0: certo,
1: che sono antisionisti come me,
0: certo,
1: anzi più di me. Mm-hmm. Sono più antisionisti dei palestinesi, figurati.
0: No, ma no, ma immagino ce ne saranno per fortuna tanti. Diciamo che tu sei l'esempio che mi viene più in mente, perché ovviamente occupandoci,
1: grazie,
0: di musica, ti ho visto tante volte in teatro. L'ultima volta forse al Teatro Vascello con Oilem Goilem,
1: sì.
0: Sì. E quindi c'era anche Giovanna Famulari, insomma, ho visto tanti tuoi spettacoli,
1: sì, sì.
0: Quindi ovviamente il motivo è quello, perché sei quello più noto in ambito musicale.
1: Sì, ma poi siamo pochi noi d'Italia, sono 30.000 gli ebrei. La gran parte accorpati alle comunità, sì sì,
2: no,
1: sì sì, sono proprio pochi, pochi.
2: No, infatti è una comunità molto ristretta, immaginavo...
1: gli ebrei non sono mai stati in Italia più dell'uno per mille,
2: mm-hmm,
1: e adesso sono meno, e la maggior parte sono intorno alle principali comunità Milano e Roma e sono tendenzialmente in maggioranza sionisti.
2: Ah.
1: Noi... diciamo contro siamo pochi, però gagliardi
0: sicuramente
2: pochi ma buoni.
0: C'è anche in questo disco, appunto, che è nato, leggo da un, diciamo, in principio fu Giovanna Famulari, così ho letto il, un po' come,
1: sì,
0: in principio fu,
1: sì,
0: il,
1: sì,
0: verbo, è stata lei a creare
1: questo
0: link.
1: Sì, un grande dono l'incontro con lei, la collaborazione con lei è il più grande dono che io ricevo nell'autunno della mia vita.
2: Che bello, che bello.
0: Sì, è una bellissima persona.
2: Noi siamo molto legati a Giovanna, quindi...
0: la salutiamo se è in ascolto.
1: Giovanna è una persona straordinaria, non solo una grandissima artista, ma anche una persona umanamente.
0: Sì, no, infatti è un'amica prima di tutto, però, insomma,
1: sì,
0: la stimiamo anche come musicista, ovviamente. Poi canta anche in questo disco, in...
1: Guarda,
0: qualche brano.
1: Io adesso insisterò perché lei canti di più, perché,
0: esatto,
1: lei è una cantante, un'interprete,
0: sì,
1: prodigiosa.
0: L'abbiamo scoperta con Bassignano, come tanto la fa cantare in qualche suo,
1: sì,
0: concerto,
1: sì,
0: però insomma l'abbiamo scoperto che
1: come
0: sia,
1: no,
0: anche...
1: Ernesto,
2: sì. Ernesto, sì.
0: Anche lui ogni tanto la costringe a cantare, però sì, è bravissima.
1: Ma e lei tu... si schermisce perché prima,
0: sì,
1: di
0: esatto,
1: tutto
0: una violoncellista, certo.
1: Però credimi, canta in una maniera sublime.
0: Sì, sì, no, ma l'abbiamo sentita, infatti,
1: sì,
0: siamo rimasti
1: veramente
0: stupiti anche noi. Infatti, molti dicono: perché non fai la cantante, la cantautrice? Un disco di... So che ha fatto qualcosa con una musicista, un disco in duo, qualcosa ha fatto. E poi c'è Michele,
1: sì,
0: Gazzic, che insomma aveva fatto un bellissimo disco insieme a Giovanna, e quindi è stato un po' il,
1: sì,
0: link.
1: Sì, sì. Sì, sono stati loro a persuadermi a provare questa esperienza.
0: Perché il primo disco da cantautore, diciamo, di Moni Ovadia.
1: Sì, tra virgolette, sì. Io non credevo neanche di essere capace. Poi ci si prova e, insomma,
2: ci si scopre.
1: Si è maturati esperienze. No, è stata veramente un'esperienza magnifica e, lo ripeto, principalmente grazie a loro e a Giovanna in particolare. E io...
0: E farete, spero che farete un tour, è già partito di questo disco.
1: Ma noi vorremmo andare in giro a presentarlo molto volentieri, e poi continueremo l'esperienza. Credo che ci sarà almeno un secondo disco.
0: Che bello.
1: Io comincio già a pensare a qualcosa, perché insomma una canzone può trasformare l'orizzonte di un'intera epoca. Non so, io penso a quei, diciamo, cantautori. Due cantautori sono quelli che mi stanno particolarmente nel cuore, sono Lucio Dalla,
0: come no,
1: che ho avuto modo di conoscere, abbiamo fatto anche un'esperienza insieme, perché un grande numero di persone abbiamo dedicato un recital a Matteo Salvatore.
0: Come no, l'ho conosciuto, ho fatto in tempo a vederlo quando faceva lo spettacolo quello, su Teresa Resio, Lindo Ferretti.
1: Ho conosciuto Lucio. È stato veramente per me un incontro magico, mi ha molto addolorato la sua mancanza, sì, così giovane, veramente. E poi vabbè, gli Annacci, perché
0: grandissimo.
1: Il mondo di Annacci l'ho conosciuto. Poi ci sono altri che hanno fatto belle cose, penso per esempio a una canzone In tempi non sospetti come Generale di De Gregori.
0: Certo.
1: Sono canzoni che incidono il loro tempo, e quindi
0: io ora volevo far ascoltare, mi è piaciuta tantissimo, Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F, perché appunto è dedicata a questo, al fondatore di A, della rivista, Paolo Finzi.
1: Sì, come no, era veramente un anarchico di quelli, non so come dire,
2: duri e puri,
1: straordinario. Sì, ma anche un uomo in realtà alieno alla violenza, ma con una radicale persuasione che l'anarchia fosse la via alla pace, alla giustizia. Sì, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: poi mi piaceva l'intro dove tu dici che non c'è nessuna contraddizione tra essere ebrei ed essere anarchici. Era una cosa molto,
1: assolutamente,
0: che,
1: no,
0: non, che appunto molti non ci pensano, che,
1: guarda,
0: che uno possa
1: un,
0: invece.
1: Un mio conoscente che è professore di dottrina dell'ebraismo all'Università di Lecce, lui è un pistoiese, ha scritto proprio un libro, Torah e libertà, indagando i rapporti fra la scrittura ebraica e l'anarchismo. Uh-huh. Quindi
0: sì, sì, no, io mi ricordo la rivista A, appunto, non sapevo che fosse diretta da un ebreo, questo non lo sapevo. No, no, magari potevo, forse mi ricordavo il nome, però appunto non sapevo.
1: Poi ti dirò il giornale, il settimanale in Yiddish, che ha resistito più di ogni altro, Forwards si chiamava, che vuol dire avanti in Yiddish, era un giornale anarchico. E credo che lo pubblichino ancora negli Stati Uniti in inglese con qualche pagina in Yiddish. Quindi
0: sì, tu sei veramente un portavoce della musica Yiddish. Infatti hai intitolato il disco anche Yiddish Blues, non a caso.
1: Sì, sì, perché vedi, il blues è quel canto che è sgorgato da una condizione di sradicamento, di spaesamento. E credo che questo accomuni i neri d'America,
0: certo,
1: gli ebrei della diaspora,
0: certo,
1: sionismo proprio zero da questo punto di vista, gli ebrei della diaspora e anche diciamo tutti coloro che hanno subito questo tipo di, diciamo, di persecuzione che li ha portati a perdere le coordinate, ma perdendo le coordinate hanno trovato un'identità folgorante e universale.
0: Allora, se c'è tempo, ci ascoltiamo questa Materiali sonori.
1: Molto volentieri.
0: Ok. Allora, appunto, Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. A dopo con Monio Vaga.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
2: Grazie a te.

brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Monio Vaglia, ci senti ancora? Pronto?
1: Sì, sono
0: Eccoci,
1: qui con
0: bene,
1: voi,
0: grazie.
2: certo. Grazie.
0: Allora, guarda, io non possiamo non fare ascoltare, ci sarebbero tanti altri brani, per esempio, appunto, mi piaceva anche l'ultima, Il Mattino, dove cantano sia Giovanna che Michele, però non possiamo non far ascoltare Palestina, Terra di Dolore, che mi sembra la canzone clou del disco, non so se sei d'accordo.
1: È un'inno-diana proprio dedicata al coraggio, a questo popolo meraviglioso, io ho anche chiesto la nazionalità
0: Fantastico,
1: onoraria e
2: onoraria.
1: l'ho ricevuta,
2: Che
1: sono
2: bello.
1: stata assegnata, sono molto
2: Che
1: orgoglioso di
2: bello.
1: questo.
0: Eh sì, diciamo che appunto insieme a Esbrandt e Donna Donna sono un po' il trittico, il cuore del disco, possiamo così, dedicato al popolo palestinese,
1: Sì,
0: ovviamente.
1: davvero, davvero.
0: E quindi, caro Moni, non so se appunto hai qualcosa da aggiungere su questo
1: No,
0: disco.
1: io intanto vi sono molto grato per aver dato spazio a
0: Figurati.
1: questo nostro lavoro e no, quello che ho da aggiungere è che io voglio continuare insieme a Michele e Giovanna su questo cammino che abbiamo iniziato perché c'è tanto da dire e poi anche perché bisogna, oltre ai numeri terribili, alle notizie di stampa, bisogna parlare al cuore delle persone, perché ci sono tante brave persone che non sono solite, diciamo, manifestare, però che sono brave persone che non sopportano le violenze generate dall'ingiustizia e dalla brutalità senza fine. E quindi dobbiamo parlare anche a queste persone per bene, diciamo, ecco, questo è
0: Certo,
1: lo scopo.
0: ma secondo te l'informazione lì arriva oppure viene in qualche modo oscurata? Cioè le notizie
1: Ma
0: arrivano come?
1: guarda, il mainstream non racconta cose che ci sono sui siti, anche sui siti israeliani. Basta andare a vedere come si chiama, il sito di B'Tselem, è un'organizzazione israeliana per sostenere i diritti dei palestinesi. Ci sono veramente cose agghiaccianti che non arrivano. Poi per un periodo non ne parlano, poi ritornano a parlarne per un episodio. Ci vorrebbe un focus permanente perché io credo che non si potrà parlare di nessun tipo di giustizia o di risarcimento finché il popolo palestinese non avrà tutti i suoi diritti, primo fra i quali il diritto all'autodeterminazione. Hanno fatto questo Board of Peace, è una
2: Una
1: pagliacciata
2: pagliacciata,
1: colonialista,
0: certo.
1: proprio una cosa
0: Vabbè, c'è Trump del resto in mezzo, no? Chi c'è?
1: Sì, ma poi Trump, cioè, ho visto, se posso dire una parola forte,
2: Prego.
1: non si, bene, Trump è stato definito da una attivista americana la puttana di Netanyahu. Cioè,
2: Sì. Sì, è vero.
0: È vero, è
2: Questo è
0: succube, è
2: vero, è
0: succube.
2: vero, è vero,
1: Sì, ma sì, Netanyahu lo tiene per gli attributi.
0: è vero. Sì,
1: I
2: vero.
1: sionisti hanno lavorato per
2: Vero.
1: proprio avere anche gli Epstein Files e queste cose, per riuscire, perché senza le armi degli Stati Uniti lo Stato di Israele si sfarina in pochi mesi, al
2: Certo.
1: massimo un anno. Quindi per loro non è neanche uno Stato reale lo Stato sionista, è uno Stato virtuale, perché
2: Virtuale.
1: dipende totalmente da qualcun altro.
2: Sì.
1: Così, e poi non so, non sa, conosce altro che la violenza. Il suo obiettivo, di questo governo in particolare, ma in generale, è creare caos, attivare continuamente guerre in modo da disorientare anche una prospettiva di pace o comunque di autentica tregua. No, non, loro sono convinti, i sionisti, che bisogna proprio soggiogare con la violenza tutti quelli che chiedono altro dai loro progetti.
0: È come dici anche tu nel brano Il Piccolo Ali, è una cosa che penso che si porteranno avanti per
1: Guarda, ma
0: secoli,
1: io
0: per sempre
1: sì,
0: forse.
1: ma poi pensa a questi bambini nati, anche quelli che non hanno avuto danni fisici, pensa ai danni mentali.
2: Certo.
1: Ci vorranno anni di cure, di terapie, e ancora il genocidio prosegue. Io ho visto anche un bambino a Granarolo, perché a Granarolo c'è un centro dove fanno arti artificiali.
3: Sì.
1: Questo piccino di 3 anni e mezzo era seduto sul, diciamo, sulle ginocchia, ma neanche le ginocchia, gli avevano portato via le ginocchia e i polpacci di tutte e due le gambe.
3: Sì.
1: E lui era lì, e allora lì a Granarolo potevano fargli avere degli arti artificiali. L'orrore al di là dell'immaginabile, è molto oltre quello che noi, nelle più pessimistiche previsioni, ci immaginiamo. C'è anche un cinismo, un sadismo, una brutalità senza confini. Io credo che insieme alla natura criminale del sionismo ci sia anche una forma criminale di psicopatologia.
3: Vero.
1: Per cui secondo me hanno interiorizzato il carnefice.
3: È vero,
0: mamma mia.
3: È vero,
1: hanno
3: vero, demonizzato
1: i palestinesi, quello che i nazisti hanno fatto con gli ebrei,
3: con gli ebrei.
0: Sì, sì,
3: è un parallelismo
1: con
3: molto...
1: i rom, con i menomati,
3: sì. Sì, sì, è un esempio.
1: Sarà nella migliore delle ipotesi, sarà una catastrofe. Io non vedo nessuna via di vita, perché poi adesso, diceva il grande giornalista israeliano Gidon Levi,
3: sì,
1: l'unico dibattito che c'è è Netanyahu sì o Netanyahu no in questo momento.
3: Sì.
1: Ma non è che si parla dei palestinesi,
3: no.
1: Quello non è un argomento di discussione.
0: Sì.
1: È veramente una cosa.
0: Sì, è un po' come Trump sì, Trump no. Poi non è che Levi Trump sì, l'America diventa un paese di benefattori.
1: Biden era un guerrafondaio quanto Trump è tesoro.
0: Purtroppo.
3: Però,
0: sì,
3: però ho letto di recente, ora non voglio dire cose errate, però ho letto di recente un analista ebreo che diceva che il momento più basso dello Stato di Israele, che potrebbe portare alla disgregazione dello Stato di Israele, non solo da un punto di vista morale, ma proprio strutturale. Cioè, questo potrebbe essere un grandissimo rischio per la stabilità e l'esistenza,
1: certo,
3: dello Stato di Israele, finita questa ondata di violenza, ecco.
1: Ma certo, sarà comunque una catastrofe. La nostra storica, lei è ebrea, Anna Foa,
3: sì,
1: lei ha scritto un libro intitolato Il suicidio di Israele.
3: Ecco, ecco.
0: Sì, sì, sì.
3: Ecco.
1: Sì, sì, sì, sarà come
3: una forma di autolesionismo.
1: Suicidio. Ma certo, perché hanno completamente perso il senso e hanno perso quel senso anche di pietas nei confronti dell'altro, proprio, non so, sparato in testa ai bambini, ma delle cose inenarrabili veramente. E poi se dici queste cose ti dicono antisemita. Io credo che i veri antisemiti siano i sionisti.
3: Siano loro, certo.
1: Ecco.
3: Condividiamo.
1: Sono sempre più persuaso. E io faccio la mia parte, quella che posso,
0: l'artista,
1: con tutto il mio cuore, però. Non mollo mai.
0: Grazie Moni, allora ci salutiamo con Palestina, terra di dolore, ricordiamo.
1: Grazie
0: questo.
1: Grazie infinite, un Yiddish. Carissimo saluto agli ascoltatori.
3: Grazie.
0: Salutiamo Giovanna Famulari e Michele Gazzi, ci ricordiamo Yiddish Blues, che è uscito il 3 aprile per Move On. Grazie ancora Moni, e questa
3: è stato Palestina, un onore.
0: Palestina.
1: Ti auguro ogni bene.
0: Anche a
3: grazie,
0: te.
3: Grazie.
0: Ciao ciao,
3: a
0: Palestina,
3: te
0: terra di dolore,
1: ciao. Ciao.
0: Ciao.

0: Palestina tra i dolore, questo era Moni Ovadia, salutiamo ancora Moni, grazie mille. Adesso finalmente mettiamo in contatto, mettiamo in audio, in onda, in video i Dear Company, che sono qui da un po'. Ragazzi, ci sentite? Vediamo un po', eccoci, pronti, prova.
1: Noi sentiamo,
2: sì. Noi sentiamo, sì.
0: Scusate l'attesa, ma poi recuperiamo.
1: Ci
0: dopo
1: mancherebbe.
0: Moni Ovadia non si poteva fermare.
2: Per Moni Ovadia questo è altro.
0: Esatto, no? Eravamo pure noi abbastanza in soggezione, sì. Avevamo pure paura di averlo chiamato troppo in ritardo, perché magari non ci risponde dopo 5 minuti. No. Grazie per la pazienza, è stato gentilissimo. E voi pure siete stati gentilissimi, venuti qua in quattro, cominciando dalla nostra sinistra, la cantante Elisa.

0: Lisa P, tu c'hai anche.
1: Bianchi, ho anche un cognome.
0: Esatto,
1: sì.
0: perché ho visto che hai anche dei singoli, Lisa, come Lisa P, per quello dico.
1: Sì, sono uscite delle collaborazioni. Sì,
0: Per
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: mi era
1: sì.
0: rimasto questo Lisa P. Martino Cappelli, storico chitarrista di tantissime band, world music, etno della scena romana e non solo. Io ho conosciuto con gli Indaco.
2: Eh
0: Insomma, tutti i progetti di Mario Pemancini li ha passati tutti. Il braccio destro di
2: ancora.
0: Mario.
2: Sì,
0: Poi abbiamo
3: Giulio Maschio.
0: Giulio Maschio, la batteria è Giuse del Mar, che poi ho scoperto si chiama Giuseppe Marino.
3: Esatto.
0: Io l'ho sempre chiamato Giuse del Mar, appunto.
3: Vabbè, uguale.
0: Poi ho capito che era Giuse del Mar.
3: Sì.
0: Quindi siete in formazione quartetto, perché voi na nascete come duo, diciamo, no? Elisa e Martino.
1: Sì, nel senso che il nucleo originale siamo noi, abbiamo iniziato a scrivere nel 2024 i brani che poi fanno parte dell'EP che è stato pubblicato a gennaio, e i ragazzi Giuseppe e Giulio si sono uniti, insomma, per portare live i brani.
2: Sì, beh, anche nel
3: per
2: disco.
3: fortuna qualcuno
1: Sì.
3: che non ha scritto durante la pandemia, perché qua ospitiamo sempre gente che ha scritto durante la
2: No,
3: pandemia.
2: noi dopo la
1: Dopo.
2: pandemia.
0: E durante la pandemia che hanno fatto? Stati chiusi in casa, la sbatta la testa contro il muro. Infatti, gli artisti si dividono in due categorie: quelli che durante la pandemia, ah sì, scrivo, finalmente c'ho un divano, non c'ho niente da fare, e altri che poi giustamente dice, ma io non ce la faccio a scrivere perché comunque.
3: Sono terrorizzato.
2: No, beh,
0: Esatto.
2: diciamo che magari
0: Ognuno ha reagito in modo diverso.
2: sì, anche metabolizzato in modo diverso, no? Può essere che poi quello che è successo durante la pandemia in qualche modo è stato rielaborato.
3: Sì, no, però era una battuta, nel senso che ci
2: Sì,
3: sta
2: sì.
3: capitando spesso. Ho scritto durante la pandemia, ho scritto durante la pandemia, ho scritto, sembra che hanno scritto solo.
0: Non c'è niente da fare, giusto, tutto il giorno. Molti beati loro riuscivano pure a scrivere.
3: C'è quasi il desiderio di una nuova pandemia per poter scrivere.
1: No,
0: c'è gente
3: per scrivere.
0: Qua ci sono i nostalgici, arrivate, c'è il lockdown. Si stava meglio quando si stava chiusi.
3: Quando si stava chiuso, io stavo
0: per
3: bene.
0: Carità, no.
3: Io sono stato. Io guarda, francamente, ragazzi, ve lo posso confessare, è stato un bel periodo per me.
0: Io diciamo che avevo proprio la. Anche
3: ho conosciuto
0: se.
3: Casa, cioè ho scoperto
0: Vabbè,
3: di avere una
0: solo
3: casa.
0: Il fatto che non potevo andare. Guarda, poi se non ci vado mai.
2: Angoli della casa sconosciuti.
3: No, è vero, ho scoperto
0: pure
3: una
0: se non
3: casa,
0: ci vado mai a correre a
3: esplorato.
0: Villa Panfili, no? Però solo il fatto che fosse proibito mi dava fastidio. Ma come non posso andare a correre a Villa Panfili? Poi magari ci vado mai lo stesso, no? Sono messo 6 mesi che vado in palestra, però io voglio poter andare a Villa Panfili perché.
3: Tutti a Se correre a Villa Panfili, si sono scoperti tutti i runner,
0: cane. C'ho amici che sono state fermate, amiche fermate a Villa Borghese, esatto.
3: Dalla polizia a cavallo, io ho visto gente
0: Terribile.
3: Fermata dalla polizia a cavallo.
2: Si sono formati gli anarcopodisti.
3: Gli anarcopodisti.
0: Sì, guarda, anarco sicuro, podista no, però simpatizzavo. Allora, veniamo a questo singolo che appena ha segnato un po' la nascita di Art Company, no? Con An Ode To, che era uscito il 4 novembre del 2025, sì, appunto, ovviamente l'anno
2: scorso. Sì. In realtà quello è stato il secondo singolo.
0: Ah, era il secondo, scusa, invece
2: il primo
0: qual
2: era?
0: Il primo
2: lo suoneremo.
0: Ah, ecco là, quindi partiamo
2: Wonder
0: con
2: Boy.
0: Adotto e poi altri li fate live, ovviamente fate quello che volete, poi ovviamente live.
2: Sì,
0: Adesso,
2: sì,
0: era solo per introdurvi con questo, con un brano. Poi sentirete un po' il sound di questo progetto che è abbastanza particolare, appunto, perché lei appunto viene da esperienze un po' più dark wave, post-punk, non tu da. Esperienze più war music, però insomma, avete fatto un
2: abbiamo
0: suono
2: provato.
0: Abbastanza particolare con questi Dark Company,
2: sì.
0: Non è facilmente etichettabile.
2: No, abbiamo
0: né
2: provato
0: come.
2: A unire le esperienze
0: Esatto.
2: di tutti.
0: Quindi ci faremo un'idea, diciamo, ascoltandovi sia live che in studio.
2: Beh.
0: Questa è. Sì, sono.
3: Okay,
0: perché era uscito anche come singolo. Wonder Boy era il singolo di prima.
2: Il primo è stato Wonder Boy, sì.
0: Ok,
2: sì,
0: adesso siamo risaliti all'origine.
2: Cronologia.
0: Esatto. Allora, partiamo con An Ode To, Dark Company, e poi ci suonerete qualcosa live.

0: An Ode to Dear Company, ecco ragazzi. Allora, sì, qua ci sono le sonorità ancora abbastanza scurette, no? In questo singolo che poi apre anche, diciamo, dopo la breve introduzione, apre anche questo EP Scratches. Allora, ero curioso di sapere sia come è nato il titolo Scratches, sia come è nato il nome del gruppo di Dear Company. Se magari Martino già me l'aveva spiegato, non so, così in breve, se volete dirlo a chi non vi conosce. Appunto, Dear Company fa pensare, che so, a un marchio anni 80. C'erano i Levi's, i Dear Company.
1: Best Company, tu ti
0: Esatto.
1: riferisci.
0: Vabbè, non volevo nominare la concorrenza.
2: Sì, altri
0: Che
2: progetti,
0: un
2: no?
0: po' appunto è forte perché appunto non richiama immediatamente questo tipo di musica, no? Se uno pensa a Dear Company, immagina una cosa molto più alla Duran Duran,
2: insolare,
1: sì, una cosa, diciamo, tra Paninari
0: Esatto. C'era chi c'era al Moncler e chi di Dear Company all'epoca.
1: Tutti all'Energy a Via del Corso, dai.
0: E quindi è bellissima questa unione appunto tra un nome così anni 80, così commercialmente spendibile. Complimenti per il nome, bellissimo.
2: Allora, il nome, rigiro subito la
0: parola. È merito suo di Elisa.
2: Merito suo, sì, lei.
0: Sì, però detto, un nome
1: è il gusto femminile che
0: può funzionare in
1: si
0: tutto il
1: esprime.
0: Mondo. Oh, ma conosci Dear Company? È un gruppo che è della Madonna.
3: Ed incredibilmente ho fatto delle ricerche approfondite.
0: Non
3: pare non
0: esistono.
3: Avesse, esatto, non fosse mai stato utilizzato.
0: Complimenti per il brevetto, brevettalo subito.
3: Registro, registro il marchio.
1: Assolutamente, fallo, fallo, fallo.
0: Che appunto è un po' in contrasto con questa immagine, appunto, anche un po' dark, gotica, anche la copertina, no? Scratches.
3: Ma a noi piace confondere gli ascoltatori.
0: Esatto.
2: Sì, non dare delle coordinate. Infatti, anche l'introduzione finisce sfumando appena inizia, no? Come entra la
3: spoiler
2: batteria.
3: Subito, l'hai spoilerata l'introduzione.
0: Vabbè, però quella ve l'andate ad ascoltare
2: sì,
0: online. Invece,
2: sì.
0: magari voi, visto che siete venuti in quartetto con gli strumenti, ci farete anche ascoltare qualcosa live, immagino.
2: Certo,
3: sì, volevamo presentare.
0: No, no, certo, parlate prima, presentate quello che volete.
3: No, volevamo presentare appunto live Wonder Boy, che è il primo singolo uscito dell'EP, ad una canzone a cui teniamo tutti molto particolarmente, quindi ci sembrava opportuno, insomma,
2: sì,
3: provare
2: brano
3: a seguirla dal
0: a chi è
3: vivo.
0: Dedicata? Chi è il Wonder Boy?
3: Wonder Boy siamo tutti noi, nel senso che è una riflessione molto personale sulla difficoltà di crescere all'interno di un mondo che ti vuole già inquadrato in un certo modo, quindi le pressioni familiari prima, sociali poi, e la difficoltà, ma anche l'impossibilità di andare incontro a tutte queste richieste, appunto, a tutta questa pressione.
0: Vedo che sul disco c'è anche ospite Simona Ferrucci al synth dei Winter Severity Index, che non conosco,
3: sì.
0: Però insomma è una delle due ospiti del disco.
2: Sì,
0: insieme...
2: ha curato anche il missaggio.
0: Ah, ecco, vedi.
3: Sì.
0: Insieme ad Adriano Vincenti della Macelleria Mobile di Mezzanotte, un nome anche questo, un nome tranquillo, un nome... la Macelleria Mobile di Mezzanotte, sì. Immagino tipo Bologna Violenta come sound.
3: No, anzi, no. Emergenza, un progetto Emergenza che purtroppo, sì, al momento è inattivo, ma...
0: Ebbene, quindi insomma è veramente un crogiolo di tanti stili, gruppi, ospiti. Questo EP che poi si spera che magari, insomma, è solo una apripista di un disco intero, un'altra cosa che sta acquistando.
3: Beh,
0: lavorando.
3: Noi già stiamo lavorando
0: ecco,
3: su brani
0: immagino,
3: nuovi,
0: immagino.
3: Quindi sì.
0: È solo, diciamo, un assaggio delle Dear Company.
3: Diciamo che questi sei brani sono nati, diciamo, più o meno in maniera compatta, non so come dire, erano
0: avevano senso così solo.
3: Sì, per noi sì, avevano
2: sì,
3: senso in questo
2: senso
3: modo
2: compiuto.
3: Erano idee in parte mie, in parte di Martino, alcune cose abbiamo scritte insieme, tipo mi pare Stone Black è uscita fuori insieme, alcune invece
2: Food.
3: Appunto sono nate da spunti precedenti che sono stati rielaborati insieme, ma abbiamo voluto far uscire questo EP proprio perché per noi aveva un senso compiuto così com'era. Adesso sono già e abbiamo anche già suonato live brani nuovi
0: al Traffic, non so se farete altre date.
3: Sì, abbiamo altre due date in programma.
0: Poi ce ne parlate.
3: Sì. E quindi, insomma, adesso vediamo in che direzione va il progetto, nel senso non abbiamo pianificato in qualche modo.
2: Abbiamo comunque materiale nuovo, poi vedremo.
0: Che ovviamente sarà diverso da questo, non è che l'EP tornerà nel disco, insomma. Magari...
2: No, già appunto.
0: È una cosa che sta a sé di questo lavoro.
2: Sì, senz'altro. Poi è chiaro che il punto di partenza è quello, che siamo sempre noi,
0: certo.
2: Però poi come...
0: Ci saranno altri brani, ecco, il sound poi magari più o meno.
2: Sì, insomma, poi appunto brani nuovi già ci sono, poi vedremo appunto come...
3: non abbiamo preclusioni da un certo punto di vista, cioè
0: ma certo, con questo nome potete fare tutto, come i Cure, no? Che hanno fatto da pornografi a appunto chismi
3: magari.
0: Ah, vabbè, certo, ho sparato il primo nome,
2: sì, pensavo di fare un disco New Romantic,
3: certo, ma reggaeton, ma è da reggaeton ovviamente da fare.
0: Quello spero di no, veramente. Dai, là, live, ascoltiamoci Wonder Boy.
3: Facciamo prima un Dear Company Live, per volumi.
0: Sì, l'isola.
3: Mio non si sente, infatti. Scusate. Mixerino non si sente. Vabbè, facciamo una cosa.
2: Sì, stacca il jack.
3: Sì, ok. Scusate. Bello della diretta.
0: Se volete parliamo nel frattempo.
3: No, ci siamo.
0: Ok. Dear Company Live.

0: Live Dear Company, complimenti ragazzi, bellissimo sound, veramente anche
1: Grazie.
0: acustici,
2: Sì.
0: ci è piaciuto
2: Un
0: molto.
2: unplugged
3: Sì,
2: alla Nirvana.
3: con gli strumenti giocattolo,
0: Sì, no, fa sentito queste percussioni che sapevano un po' di pentole ogni tanto, lo sai?
3: Sì, no, anche gli amplificatori.
1: L'amplificatore giocattolo, sì.
0: Proprio vintage, veramente, un mini ampli vintage.
3: Mini Marshall, sì.
0: Complimenti, bellissimo set. No, beh, non so, ovviamente le sonorità vostre non è così facile renderle acustiche, immagino.
3: No, no, certo. Sì.
0: Però avete fatto un bellissimo set, complimenti, ci è piaciuto tanto.
1: Grazie.
0: E poi non so se volete andare avanti con altri brani live o c'è qualcosa magari che è irriproducibile, quindi volete ci tenete ad ascoltarla da disco.
2: Aspetta, volevo chiedere, ma live fate dei pezzi così in acustico? Io ci penserei,
3: Parli in versione acustica, proprio.
1: Sì. Al momento non abbiamo un brano. Avuto modo,
0: ho
1: però...
0: visto proprio ieri su vinile la discoteca che c'era Acoustic Hits dei Cure in vinile ristampato. Sì. Quindi quello mi ricordo benissimo che c'erano le canzoni dei Cure, tipo Just Like Heaven, che è fighissima anche acustica.
3: La soluzione acustica è sempre una cosa interessante. Comunque abbiamo provato anche per situazioni più piccole.
0: Certo, magari non sempre.
3: In realtà poi in questo progetto c'è anche una componente acustica nel disco. Dal vivo finora non ho... non c'è stato modo, perché poi ovviamente unire acustico ed elettrico è sempre complicato, no? Io ne so qualcosa, perché appunto sempre con i progetti come Indaco sono Buzzuki,
0: anche acustico.
3: Dude. Quindi inserire strumenti acustici con l'elettrico crea sempre problemi.
2: Certo.
3: Però nel disco ci sono parti anche di Buzzuki, chitarra acustica, perché comunque, almeno per me, questa è sempre stata una cifra stilistica che mi ha...
2: caratterizzato
3: mi è sempre piaciuta, quindi l'idea sì, cioè quella inizialmente avevo pensato anche di portare chitarra acustica Buzzuki, però chiaramente oggi si ragiona anche a seconda della situazione live a disposizione.
0: Ah, no, complimenti per il set che insomma siete riusciti in poco tempo qua a preparare. Poi non so se appunto ci sono dei brani magari particolarmente difficili da suonare live che volete sentire da disco, oppure scegliete voi.
3: Noi pensavamo uno strumentale di sentire magari
1: sì, perché il disco è composto di appunto sono di 6 tracce, di cui appunto 3 cantate e 3 invece sono strumentali.
0: Mm-hmm. Immagino introduzione,
1: strumentale,
3: Beyond
1: ed elevazione.
0: Quindi una si alternano, diciamo, le cantate e le strumentali.
1: Sì,
3: è come se fosse un filo conduttore, poi i brani strumentali, ci vedi un po' così come un filo conduttore tra una canzone e l'altra. Infatti poi anche l'ultimo brano, Storm Black, è una coda, diciamo, attaccata alla canzone, è una coda strumentale. Abbastanza.
0: Dove c'è anche Adriano Vincenti.
1: Esatto, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: ditemi cosa volete ascoltare? Elevazione?
3: Elevazione, sì.
1: Sì, io in realtà ero più per Bionda, però va bene, mi rimetto la maggioranza, va benissimo Elevazione.
0: Loro che votano.
4: Va benissimo Elevazione.
0: Hanno diritto di voto anche loro.
1: Dai. Ovviamente.
2: L'opzione Beltroni.
0: No, non so se era un gruppo democratico, no, solo il duo, comanda il duo e loro eseguono.
2: Rutelli.
0: Allora, a parte gli scherzi, cosa ascoltiamo?
1: Allora ascoltiamo Elevazione.
3: Sì,
0: dai,
3: elevazione.
0: A maggioranza, diciamo, è stata eletta Elevazione.
3: È stata elevata.
0: Elevation, mi ricordo un'altra cosa. No, aspetta, che c'ho un po' di rullega. Sì, adesso la dovremmo trovare. Che c'ho un po' di.
3: È il secondo tasto a sinistra.
0: No, è proprio che non. Ecco, non scorreva. Perfetto. Elevazione, Dear Company, a dopo.

0: Elevazione, Dear Company. Allora, ragazzi, siamo in chiusura, però c'è tempo ancora per un brano live, cioè, ma il minimo, visto che siete venuti in quattro con gli strumenti, con cosa ci volete suonare ancora?
1: Beh, una versione acustica e necessariamente ridotta di Storm Black, che è il...
0: Che l'originale dura tipo 6 minuti e mezzo.
2: Sì.
1: Esatto, appunto, proprio perché ci piacciono le parti strumentali e qui per ovvie ragioni non possiamo purtroppo replicarla dal vivo fino in fondo, ma è appunto l'ultimo brano che chiude
0: E non abbiamo neanche il noise di Adriano Vincenzo.
1: E purtroppo no,
2: No,
1: Adriano
2: no.
1: non l'abbiamo qui con noi.
0: Lo potete ascoltare su disco, perché questo è uscito in digitale per
1: Sì,
0: adesso.
1: è uscito su tutte le piattaforme digitali.
0: Avete anche intenzione di fare un
1: Abbiamo
0: CD?
1: intenzione di fare un CD, sì,
0: Bene.
1: quindi insomma verrà stampato tra non moltissimo e sarà disponibile sulla nostra pagina Bandcamp e per chi vorrà venire a sentirci
0: È
1: live.
0: vero, sì, infatti al Traffic non c'era il
1: No,
0: disco ancora.
1: ancora
2: No,
1: no.
2: no, ancora no.
1: C'erano però delle bellissime
0: Magliette che
1: magliette di
0: sempre
1: cui
0: ricordano un
1: appunto
0: po'.
1: vorrei,
0: Ah,
1: diciamo,
0: ecco.
1: menzionare, ecco, il nostro Giuseppe che oggi fa anche da modello e quindi indossa
0: Poi non andate via, ci facciamo volente
2: il
0: foto con voi
2: modello
0: tutti.
2: Gucci.
0: Intanto abbiamo un'intervista poi da passare tra breve. E quindi Storm, virgola Black.
1: Esatto.
0: Live.
2: La virgola
0: Ci
2: è
0: tengo la
2: importante.
0: virgola. La virgola, la
2: Ci
0: virgola.
2: tiene moltissimo.
0: Dear Company.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ×33
3: 66.
2: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Questa è Radio Città Aperta.it. Angelo Pianizzola al microfono, con Panopticon a tenervi compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle ore 20. Momento poi nel quale lascerò spazio e microfono a Vanessa Next con la sua trasmissione Next Generation. Panopticon che diciamo così torna in diretta dopo una settimana di assenza a causa influenze varie. La mia voce, infatti, come sentite, ancora ne risente. Ora credo di esserne decisamente fuori, ma comunque sono pronto per la trasmissione di oggi, che vede in scaletta anche per oggi un po' di novità discografiche che andremo a scoprire insieme. E poi oggi nella seconda parte avremo un ospite che ci raggiungerà al telefono, con il quale parleremo del ritorno di una delle mie band preferite, che proprio in questi giorni, dopo parecchi anni di silenzio, ha rilasciato il nuovo album. Loro sono i Vanessa Van Basten e parleremo appunto di Yes, il loro nuovo album, con Morgan Bellini al telefono. Ma entrando un po' nel tema della trasmissione odierna, oggi abbiamo iniziato rendendo un po' così omaggio a quella che è stata una delle voci e delle figure più importanti degli ultimi 20, io mi spingerei anche 30 anni, ultimi 30 anni, cioè quel Chris Cornell, che qualche anno fa, proprio ieri, il 18 maggio, decideva di porre fine alla sua vita. Cornell, leader incontrastato dei Soundgarden, prima, poi la sua avventura con gli Audioslave, e poi ancora dopo, nell'ultima parte della sua vita, ha ritirato su il progetto Soundgarden con l'ultimo lavoro uscito, Animal.

E quindi, come detto, di Chris Cornell, visto che siamo in vena e in tema di ricorrenze, non possiamo bypassare quella di ieri, anch'essa del 18 maggio, ma in questo caso siamo nel 18 maggio del 1980, quando anche Ian Curtis decideva di lasciare questo mondo. Ce l'andiamo ad ascoltare con Disorder da No Pleasure.

E dunque Disorder, che è la traccia, che è la prima traccia di Unknown Pleasure. Disorder un po' così per ricordare, come dicevamo, la figura di Ian Curtis. E dunque, in avvio di trasmissione, due doverosi ricordi per due figure con incidenze, diciamo, diverse, che hanno però a modo loro segnato la storia recente della musica. Ora però, dopo questo inizio con due brani un po' datati, come dicevamo, torniamo ai giorni nostri ed iniziamo con le novità discografiche. Anche i prossimi ce li siamo già ascoltati un paio di volte all'interno di Panopticon. Loro vengono dalla Germania e si chiamano Gegenpress.

E questi erano, come detto, Gegenpress con il brano Bored, brano questo che insieme ad altri sei va a formare il loro esordio, uscito nel 2026 dal titolo Don't Live for Heaven, brano album del quale, come detto, già ne abbiamo parlato nelle passate trasmissioni, disco davvero niente male. E come e cosa poi assolutamente da non trascurare, da sottolineare, è completamente autoprodotto. E dunque, detto dei Gegenpress con Boren, e visto anche che oggi avremo tra un po' un ospite al telefono, davvero importanti sono i contatti per voi che siete all'ascolto, che volete magari fare qualche domanda, togliervi qualche curiosità con l'ospite, cioè con Morgan Bellini dei Vanessa Van Basten. Per farlo non dovete far altro che digitare il 347 197 4468, il numero per WhatsApp e Telegram, e poi chiaramente ci sono tutte le pagine social su X, Instagram e Facebook. Però intanto andiamo avanti con la musica. I prossimi si chiamano Vaxxed.

Dunque, questa band si fa chiamare Vax Head. Loro vengono da Manchester ed anche in questo caso abbiamo a che fare con un esordio dal titolo Gnat. Anche questo altro bell'album, bello pimpante e aggressivo, sonorità se vogliamo riconducibile un po' al punk ultra contaminato, con in cabina di regia Jeff Carr, il fedele compagno dei King Gizzard and the Lizard Wizard. E poi all'interno dell'album, che consta addirittura di ben 9 tracce, troviamo dei brani molto variegati nelle sonorità e dei richiami che io direi dicevo molto molto vicini ad un'altra formazione importante che risponde al nome di T.O.C.'s. E noi proprio a questi ci riagganciamo immediatamente, perché il prossimo brano in scaletta è l'ennesimo progetto parallelo del fondatore dei T.O.C.'s, cioè John Dwyer. È uscito da pochissimo con Hetenax, e ci andiamo ad ascoltare un estratto dall'album omonimo. Questo è False Floor.

E dunque questo è il sound di questi Ethan Hawks, nuovo progetto, come dicevo prima, di John Dwyer. L'album è omonimo e dal quale ci siamo ascoltati, ci stiamo finendo di ascoltare False Floor. A dire la verità, si tratta di un EP, quindi lo possiamo considerare un po' un inizio di progetto questo, ed è stato un po', come ha dichiarato appunto il proprio John Dwyer, è stato un po' un esperimento che Dwyer ha voluto fare alle prese con della nuova strumentazione in suo possesso. Il risultato di questi esperimenti li ha voluti condividere con i suoi fan e appunto è nato questo progetto Ethan Hawks.

Ora invece è il turno di andare, ce ne andiamo in Giappone, ci ascoltiamo un estratto da un gran bell'album, mi è piaciuto veramente tanto. Loro si chiamano Hyper Gale, Our Hype è il loro nuovo album e ci ascoltiamo Fade Out.

Queste sono le ultime note di Fade Out, come detto, per Hypergal. Loro vengono da Osaka, è un duo tutto al femminile, si chiamano Ishida Koharu e Kadoya Kurumi. Loro non sono all'esordio perché già hanno alle spalle un ottimo esordio, devo dire un ottimo davvero esordio, dal titolo After Image. Ed ora invece in questo 2026 escono con questo nuovo disco, Our Hyper. Disco nel quale loro incrementano, devo dire, e rafforzano tutte le caratteristiche già presenti nell'album precedente, mettendo insieme un sound, come avete potuto sentire con questa traccia Fade Out, un sound, dicevo, davvero brutale, ma al contempo estremamente, devo dire, estremamente ramificato, con una marea di suoni all'interno. E dunque, se volete perdervi nel mondo di Hypergal, è uscito il loro nuovo album, come dicevo, Our Hyper.

torniamo in Europa con il prossimo, con la prossima band. Anche loro, se vogliamo, sono brutali a modo loro, sono di Londra e si chiamano My Pussy Tastes Like Microplastics.

E ritorniamo sulle ultime note di questa Arabic Umlaut per Microplastic. Sonorità arabeggianti, appunto, riprendendo il titolo del brano, ma all'interno di questo album, loro sono all'esordio, l'album si chiama Sod in Heaven. Oltre alle sonorità arabeggianti ce ne sono davvero tantissime di sonorità, sembrano ad un primo impatto dei brani all'interno dell'album, ce ne sono ben 8, sembrano dei brani totalmente scollati e scollegati tra di loro, ma poi andando avanti con gli ascolti ci si accorge che invece tutto ha un suo perché, e questi Microplastic hanno messo insieme, devo dire, un ottimo esordio che, ricordo, si chiama Sod in Heaven. Noi intanto siamo arrivati proprio a ridosso della pausa di metà trasmissione, vi ricordo che tra pochissimo avremo al telefono Morgan Bellini dei Vanessa Van Basten. Prima della pausa ci ascoltiamo un estratto dall'ultimo album per quanto riguarda gli inglesi Gnod, il titolo è Shadow Mirror.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ...33 per 2...
3: ...66...
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: E torniamo dalla pausa con un estratto dal nuovo album per quanto riguarda Geologist, pseudonimo dietro il quale si cela Brian Wells degli Animal Collective, progetto del quale approfondiremo prossima settimana. Ora però dovremo avere al telefono Morgan Bellini. Morgan, buon pomeriggio e ben arrivato su Panopticon e su Radio Città Aperta.
1: Ciao a tutti, grazie per ospitarmi ancora una volta. Devo dire, stavo dicendo un attimo fa quando mi hai chiamato, grande musica.
0: Grazie.
1: Grandissima,
0: grazie,
1: musica, veramente gran roba. Cioè, ho sentito Black Hole Sun, poi c'era Disorder e dopo una raffica di pezzoni nuovi strafighi.
0: Grazie, bravi. grazie mille, grazie a te per la disponibilità. Come va? Tutto bene? Stai bene? Sì.
1: Sì, sto bene, sto meglio. Insomma, sì.
0: Allora Morgan, come già ci siamo detti prima al telefono, tu non sei nuovo da queste parti, io e te ci siamo già sentiti qualche tempo fa, eravamo, se non ricordo male, era proprio gli albori della pandemia, se non sbaglio,
1: sì.
0: Era al tempo del tuo progetto Yellow Kids.
1: Sì, ma poi ci eravamo sentiti anche ai tempi addirittura della stanza di Swedenborg, se non sbaglio, sì.
0: Sì, molto probabilmente in un'altra trasmissione. Ora però siamo nel 2026 ed è finalmente tornato tempo di parlare dei Vanessa Van Basten, il gruppo storico, una delle mie band preferite. Gli ascoltatori di Panopticon lo sanno bene. Voi siete attivi dai primi anni 2000. Ecco, prima di parlare del nuovo disco, facciamo un po' di cronistoria, come nascono i Vanessa Van Basten e come poi si sono sviluppati negli anni.
1: Allora, io ho iniziato facendo il DJ, però poi mettevo dark, new wave, quella roba lì, tornavo a casa, vivevo a Genova ai tempi, avevo 20 anni e avevo voglia di ascoltare musica rilassante, quindi me la facevo da solo per me. Quindi è cominciato come una specie di laptop band, poi si sono aggiunti elementi e insomma siamo collocabili nel post rock, mettiamola così, insomma, però siamo stati molto sperimentali, anche abbiamo fatto cose anche abbastanza incatalogabili.
0: Sì, infatti.
1: E niente, siamo tornati dopo un bel po' di tempo, dopo 11 anni, con un nuovo album di cui siamo molto contenti.
0: È così, infatti, come dicevo, siete tornati nel 2026 con questo album Yes, con una copertina, devo dire, bellissima, complimenti.
1: Grazie, sei l'unico che lo dice.
0: No, a me è piaciuta molto. Siete usciti per Subsound Records. Ecco, quello che mi interessava, visto che era tanto tempo che non usciva del materiale inedito per quanto riguarda questa band, quando e come è scattata un po' la scintilla che vi ha fatto un po' così decidere di tornare a suonare insieme?
1: Allora, intanto noi viviamo comunque a 500 km di distanza, perché io vivo a Trieste mentre il resto della band è a Genova, e quindi già questo è un po', diciamo, un deterrente, se vogliamo. E poi, più che altro, io devo dire la verità, ho avuto dei problemi di salute abbastanza invalidanti per una decina d'anni, ho sofferto di dolore cronico.
0: Però ti sento bello vispo, però, adesso, quindi è tutto alle spalle, no?
1: Sì, beh, una cosa del genere, vi giuro, non è difficile metterla alle spalle, però comunque sì, assolutamente. Infatti è già dal 2023 ho trovato comunque la forza per ritornare con i miei compagni di band a Genova senza impazzire, insomma. E dal 23 ci siamo beccati per 2 estati, abbiamo registrato diciamo in 2 estati consecutive basso e batteria, e io il resto a Trieste ho completato con chitarre, eccetera, e sto bene comunque.
0: È stato comunque interessante e divertente ritrovarvi e rimettere insieme dei brani che adesso ne andremo ad ascoltare ad ascoltare qualcuno, però ecco, rincontrarvi
1: è stato incredibile, perché la magia che avevamo ai tempi si è ricreata assolutamente allo stesso livello, con la stessa intensità, forse anche maggiore. È stato bellissimo e non vogliamo mollare più, ecco.
0: No, questo, ma infatti questa, tutto questo che stai dicendo esce fuori benissimo dalle tracce dell'album. Album che, se sei d'accordo, io comincerei ad ascoltare un brano. Comincerei con il brano che apre l'album, cioè Dying in My Bed. Loro sono Vanessa Van Basten.
1: Parla proprio di questo,
0: infatti,
1: di morire nel proprio letto, nel dolore.
0: Infatti non lo passo a caso, anche perché credo sia un brano che ha un significato abbastanza importante, che apre l'album, come dicevo, nuovo album dal titolo Yes. Questa è Dying in My Bed, Vanessa Van Basten.

0: E queste sono le ultime note di Dying in My Bed per Vanessa Van Basten, traccia estratta dal loro nuovo album Yes. Allora Morgan, quello che ti volevo chiedere, un po' ascoltando il disco, si percepisce quasi subito, immediatamente, almeno per me è stato così, che questi brani un po' siano l'esatto continuo, proseguio, cioè avete ripreso un po' da dove avevate lasciato, le sonorità, devo dire, seppur evolute, riportano un po' alle ambientazioni, a me è ritornato alla mente in vari passaggi la stanza di Swedenborg, se anche per voi è stato così.
1: Assolutamente, diciamo che abbiamo avuto un periodo molto lungo in cui abbiamo sperimentato, abbiamo fatto split, abbiamo pubblicato una raccolta con robe strane, e quindi abbiamo sperimentato molto perché ci sentivamo ancora un po' nella scena, diciamo. Adesso che siamo completamente fuori ci siamo permessi di fare le cose che ci vengono meglio, in un certo senso, melodie di un certo tipo, quelle che ci vengono da dentro.
0: Certo.
1: Senza, come dire, in assoluta libertà comunque, come deve essere.
0: Quello è l'importante.
1: Insomma, ci siamo sempre sentiti, io personalmente mi sono sempre sentito molto affine a quella scena, a questa definizione comunque.
0: Dell'ambito del post rock, che post rock poi alla fine ce ne sono talmente, si è ramificato poi nel tempo, però diciamo che il discorso e le ambientazioni sono quelle. Poi ne parlavi anche un po' prima del concepimento un po' dell'album, come è avvenuto. Ho letto che avete fatto delle lunghe session tutti quanti insieme, dalle quali poi sono nati un po' tutti quanti i brani. Quanto tempo, insomma, avete lavorato all'album?
1: Guarda, come ho detto prima, l'estate del 2023, l'estate del 2024 e poi l'estate del 2025 ho registrato il resto, ma veramente in poco tempo è venuto tutto molto di getto, come dire, eravamo anche tra lo stupefatto, diciamo, e l'incredulo, perché scorreva tutto perfettamente. E tra l'altro non è nata con quest'idea dell'album Yes, come un progetto. Noi ci siamo trovati per fare musica assieme, per divertirci, e abbiamo realizzato praticamente subito che il materiale era veramente ottimo, e quindi abbiamo detto
0: perché no, perché no, certo. Ecco, parlavamo prima della stanza di Swedenborg, che è il vostro esordio, capolavoro del 2008, se non sbaglio. 2006. E in Yes c'è un brano che, se vogliamo, è un po' una reprise di Giornata d'Oro, che è presente all'interno della stanza di Swedenborg, mentre in Yes avete inserito Giornata di Legno, questo duo.
1: Sì, sì, sì. Perché Giornata d'Oro è stato sempre considerato così il nostro brano migliore, forse anche ha ragione.
0: Io ne ho un altro di vostro brano migliore, poi dopo ne parliamo, perché c'ho una curiosità da chiederti.
1: E quindi volevamo fare anche un po' uno scherzo, così partire con un brano e provare a farne uno simile a distanza di tanti tanti anni, sì. Tutto qua, insomma, un'autocitazione
0: che è venuta benissimo, perché noi infatti proprio Giornata del Legno ci andiamo ad ascoltare il secondo estratto del nuovo album dei Vanessa Van Basten, album Yes, come detto, e questa è Giornata del Legno.

0: la lingua di tutti a Genova per un po' di tempo.
1: Beh, però, non soltanto a Genova.
0: La musica genovese è stata grandiosa anche per quel pezzo lì che dici tu, Fuck the Best, Take the Rest. Per esempio, non so, mi vengono in mente i grandi Toxic Peak, sono tutte band che il pubblico di Roma, o comunque un pubblico che non genovese, difficilmente riconoscerebbe. Però i Toxic Picnic, ragazzi, c'era una band a Genova che...
1: Me li segno perché non li ho ascoltati.
0: Il loro chitarrista è quello che ci ha registrato anche il disco, tra l'altro.
1: Ah, ecco.
0: Quindi, sì.
1: Allora, abbiamo fatto questa piccola parentesi sul passato del vostro gruppo, torniamo però al presente. Ora, che progetti avete? Perché io a questo punto vi aspetto a Roma per il concerto.
0: Il problema è, a parte i 500 km di distanza,
1: lo so.
0: Noi comunque siamo sempre stati abituati a fare tante prove, ma perché no? Adesso, guarda, e quest'estate conto di tornare a Genova di nuovo. Ho saltato un anno perché ho registrato le chitarre del disco, ma quest'anno torno a Genova quest'estate, posso stare un bel po' di tempo e decideremo se fare musica nuova oppure preparare anche una scaletta, vedremo.
1: Allora Morgan, io arrivato a questo punto ti ringrazio tantissimo per questo tempo speso all'interno di Panopticon su Radio Città Aperta. Io ti saluto e ti ringrazio ancora una volta per essere stato su Radio Città Aperta. Alla prossima, Morgan.
0: Ciao, grazie mille. Comprate il disco perché insomma bisogna anche un po'.
1: Assolutamente sì. Allora, salutiamo Morgan Bellini di Vanessa Van Basten. Ci salutiamo con l'ultimo brano, La vita è la droga della morte, dal loro nuovo album. Yes, loro sono Vanessa Van Basten.

0: questo distacco dal corpo e rientrare nel corpo, lo vivono tutti con, sempre con serenità, con distacco.
1: Sì, dunque allora è a un certo punto tutto buio. Mi trovo in un luogo indefinito, buio, ma stavo benissimo, una serenità, un benessere.
2: Cos'è il rosso nella sua essenza? No? Qual è il nucleo dell'esperienza? La rossità del rosso cosa significa? Come nasce il cervello?
0: Qualche cosa che noi chiamiamo realtà,
1: sì.
0: E ad un altro livello percepisce un qualche cosa che è un'altra realtà,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Non è realtà, ma è una sua realtà.
1: Benissimo.
0: Qualche cosa che noi chiamiamo realtà,
1: sì.

0: sostanze allucinogene.
1: Sì.
0: Sono alla ricerca di questi. I nostri giovani che usano sostanze allucinogene.
1: Sì.
0: Sono alla ricerca di questi.
1: I
0: nostri giovani che usano sostanze allucinogene.
1: Sì.
0: Sono alla ricerca di questi.

E queste sono le ultime note della vita e la droga della morte, brano dei Vanessa Van Basten, e brano inserito nel loro nuovo album Yes. Noi intanto siamo arrivati alle 19:42, Panopticon entra nell'ultima, ultimissima parte di trasmissione, ultimi brani per quest'oggi, il prossimo è ripescato dal passato, la band che ci andiamo ad ascoltare purtroppo non c'è più, si sono sciolti in concomitanza con la pandemia, ma hanno avuto il tempo di sfornare due o tre album, uno meglio dell'altro. Noi dal loro secondo Compromat ci andiamo ad ascoltare The People, e loro sono i portoghesi Desmil Russos.

questo è Glassman per Mod Electric dal loro nuovo EP uscito in questo 2026, One Songs. Prima invece ci eravamo ascoltati gli annunciati Desmil Russos con The People dal loro esordio Compromat. E siamo arrivati alle 19:54, il tempo a mia disposizione è terminato, quindi io ringrazio tutti voi rimasti in ascolto. Vi chiedo scusa per la voce, ma purtroppo i retaggi di questa influenza non accennano a sparire. Panopticon però vi dà come al solito appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20, e poi se volete c'è la replica il mercoledì dalle 14 alle 16. Io vi lascio come sempre con un ultimo brano. Oggi ci andiamo a riprendere un pezzo al nuovo degli Zoo, Ferrum Siderium. Questa sera ci ascoltiamo Keter, tra pochissimo su Radio Città Aperta Vanessa Nex con Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ×33
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Ehi là, salve gente, io sono Vanessa Nex, sono tornata qui su RadioCittàAperta.it. Questo è Next Generation, ogni martedì solo per voi, per parlare di musica dal mondo dei videogiochi e soprattutto curiosità, trama, giocabilità, tutto quello che volete, soprattutto anche con i vostri commenti. Questa che abbiamo ascoltato di sottofondo, ora comincerò a spiegarvela, non vedo l'ora perché questo gioco ha un po' cambiato la mia esistenza. Un gioco molto vecchio, ma prima di cominciare a parlarvene, insomma, penso che sia essenziale dire questo. Quando ho giocato per la prima volta questo gioco non ero molto consapevole, perché parliamo degli anni 90, quindi ero veramente, veramente piccola. Però studiandolo un pochettino mi sono resa conto che c'è molto da dire, ci sono un sacco di curiosità interessanti su questo gioco, e soprattutto questo gioco ci fa capire per quale motivo effettivamente il mondo è pieno di matti. Politicamente scorretto, qualcosa di veramente folle e curiosità strane da questo gioco, e oggi ne parliamo. Intanto allora volevo farvi ascoltare appunto un po' della colonna sonora che abbiamo, questa canzone che abbiamo ascoltato appunto da Buster Groove, vi ricorda qualcosa? Ricorda altissimo un po' soprattutto questo sound un po' retro. Ma ho adorato la citazione ai Bee Gees di questo brano. Ma di che cosa stiamo parlando oggi? Entriamo subito nel vivo della nostra puntata con, intanto, dicendo che gioco è questo. È la colonna sonora di Bust a Groove, un videogioco giapponese a tema musicale, uscito, pensate, nel 1998. È stato disponibile in Giappone, solo in Giappone, per arcade, mentre poi è diventato anche, insomma, famoso, se così si può definire, per in modalità giocatore singolo e multiplayer per PlayStation. Sviluppato da Mitrographic e pubblicato dalla Enix Studio, Atrus e Namco, a seconda della piattaforma, insomma, cioè, ha avuto un po' di cose interessanti questa citazione. A quei tempi effettivamente c'erano i soli di chitarra, di sassofono. Oggigiorno è un po' più difficile ascoltare una cosa del genere preso in un videogioco, in effetti. Però è così, rimpiangiamo un po' gli anni 90, perlomeno io, non so voi, però è così. Comunque, intanto vi ricordo, come al solito, di seguire Radio Città Aperta costantemente, di tenervi sempre informati e aggiornati sulle nostre informazioni, sui nostri podcast, sui nostri programmi, su tutte le attività che facciamo, anche perché, insomma, ci saranno sempre più novità nel corso del tempo che non vediamo l'ora di vivere un po' insieme a voi. È importante per noi cercare di trasmettervi non solo musica, non solo informazioni, ma anche un po' di compagnia e di messaggio positivo, qualcosa che effettivamente possa restare, e soprattutto in un periodo storico che non è esattamente facilissimo. Quindi ascoltate RadioCittàAperta.it, seguite i vari podcast, li trovate sempre nella sezione podcast in streaming. E ovviamente qualche volta anche in diretta, ci sono anche le repliche e molto altro. Trovate un po' qualsiasi genere, ad esempio appunto al 33x2, dove ci ascoltiamo sempre interi dischi, e molto altro, ma comunque ascolterete tutto questo anche nei vari spot che sono un po' ogni tanto trovate in onda. Io sono Vanessa Nex e invece questo è Next Generation, tutto il portale qui su Radio Città Aperta, dove ci tuffiamo a capofitto nel mondo dei videogiochi.

Allora, quindi continuiamo a parlare di Bus a Groove, questo gioco incredibile del 98 uscito per PlayStation e Arcade, abbiamo detto sviluppato da Metro Graphics, distribuito e pubblicato, scusate, da Enix in Giappone, Sony in Europa e poi da Atlus e Namco per Arcade. Di che stiamo parlando effettivamente? Questo è un videogioco a tema musicale, abbiamo detto. È uscito anche un secondo gioco nel 1999 che però non è stato mai commercializzato in Europa, e Dance Summit 2001 per PlayStation 2, pubblicato solo in Giappone. Di che stiamo parlando? Allora, è possibile intanto controllare diversi personaggi e in generale il gioco consiste nel premere una sequenza di tasti a tempo affinché il personaggio scelto possa eseguire una coreografia. Tutte le coreografie sono in modalità battle, quindi un po' come nei ghetti, come si faceva una volta, un po' come nell'hip hop, no? Uno contro l'altro per vedere chi vince, chi balla meglio, chi va più a tempo, chi tiene meglio il groove. Questo consente appunto al nostro personaggio, a seconda della sequenza di tasti che compare sullo schermo, ovviamente si illumina a tempo e quindi è il nostro obiettivo andare a tempo, e di poter produrre una vera e propria coreografia, poter eseguire una vera e propria coreografia facendo appunto molta attenzione a non sbagliare la sequenza, perché sbagliare tasto fa sì che la sequenza si interrompa, finisce quindi la successione delle combo, che fa guadagnare più punti ovviamente, quindi più la combo è consecutiva e più lunga e più i punti si accumulano sempre di più. Chi ovviamente raggiunge il punteggio più alto vince e prosegue nel turno successivo. Abbastanza facile questo gioco, no? Cioè, non ha chissà quale giocabilità o storia. Allora, l'unica cosa è che ovviamente, oltre ad andare a tempo, durante la partita è possibile, quindi durante all'interno di questa dance battle, in determinati momenti è possibile scagliare degli attacchi speciali contro l'avversario per far sì che lui possa perdere il ritmo e bloccarlo. Ora, quello che ricordo io, me lo ricordo come se fosse ieri, che con il tasto quadrato, me lo ricordo ancora, era possibile, quando l'avversario stava appunto scagliando uno di questi attacchi, era possibile schivarlo con una capriola all'indietro. Questo ovviamente interrompeva un minimo la sequenza, però ecco, almeno non si finiva a terra colpiti e non si perdeva un tot di battute. Quindi era possibile scagliare questi attacchi facendo ovviamente molta attenzione a colpirlo, era difficile schivarli, però questo era un po' l'unica difficoltà in queste battle. Ovviamente in realtà non era propriamente così, perché sì, contro l'altro personaggio la difficoltà era solamente da schivare i suoi attacchi, ma questo gioco è molto più difficile di quanto non si creda, e perché appunto bisogna seguire questa sequenza che comunque a volte è molto lunga, da eseguire comunque all'interno di quello che è il tempo naturale della canzone. Quindi, per esempio, in questo caso, quindi ovviamente può essere molto difficile, però ecco, questo gioco, devo essere sincero, credo che sia proprio un po' un precursore di quello che poi è stato Just Dance, che insomma è un po' più moderno e un po' più dei giorni nostri, un po' più fattibile anche. Però ecco, mi ricordo la versione arcade, c'erano anche un altro gioco molto simile a questo, e dove effettivamente, non so se avete presente gli arcade di una volta, nelle sale, dove appunto c'erano questi stessi tasti, quindi con le frecce, dove però bisognava mettere i piedi e andare a tempo. Ecco, alla fin fine questo è Bus a Groove, solo che dovevate farlo col vostro DualShock.
Le musiche che potete ascoltare ovviamente sono molto ritmiche, basate su qualcosa di molto movimentato e ballabile, e le coreografie, devo essere sincera, non erano niente male.

non vi dicono nulla, ma alcuni di questi, insomma, di questi personaggi ne parliamo un po', perché sono veramente veramente interessanti. E soprattutto perché questo gioco, la cosa che stupisce un po' di più è che è un po' il gioco della censura, cosa un po' strana da pensare per un gioco effettivamente del fine anni 90, che alla fin fine parla solo di danza. Eppure è stato censurato in Europa, in generale nel mondo occidentale, in una maniera incredibile. Questa cosa fa strano, però è molto molto divertente da pensare, in un certo senso, col senno di poi. Quindi i personaggi giocabili, se andiamo a contarli, sono 14, 10 giocabili da subito, mentre 4 sono sbloccabili successivamente, man mano che si, insomma, prosegue all'interno della partita. Ognuno, appunto, abbiamo detto, ha la sua colonna sonora unica e ha uno specifico stile di ballo. È curata, appunto, abbiamo detto, dalla casa discografica Apex Trax. È composta infatti da quindi 14 canzoni, ognuna per ogni personaggio. Il secondo titolo, perché abbiamo detto che comunque questo gioco ha due titoli, condivide lo stesso tipo di gameplay, ma presenta 9 personaggi nuovi, 9 canzoni e costumi aggiornati. Quindi, insomma, ritroviamo comunque alcuni dei nostri personaggi presi dal primo titolo. E c'è anche un terzo gioco, appunto, abbiamo detto, che però è stato rilasciato solamente in Giappone e quindi non è arrivato fino a noi, purtroppo. Però proprio questo stesso tipo di gameplay è continuato e gli sfondi sono diventati sempre più folli. Perché? Perché ovviamente i nostri personaggi si ritrovano in questa sorta di arena, che, dove in realtà però molto spesso sono solamente loro. Nel caso di Frida, questa canzone che ascoltate di sottofondo, allora non so se riuscirò a pronunciarvela, ve lo dico un po' proprio con il cuore in mano, perché è veramente difficile, ma vediamo se riesco. La canzone si chiama Sora to Umi tu Niji no Yume. Non, ovviamente non sono giapponese, però questo è il titolo di questa canzone. E l'esempio, appunto, questa canzone è di Frida, il personaggio di questa ragazza con i capelli celesti. E la sua arena è molto un po', ecco, una specie di, potremmo definirle, quella specie di capanne che si trovano un po' in quei posti paradisiaci. Ecco, quindi questo è un esempio. Poi c'è It, uno dei personaggi principali, che invece la sua arena è proprio una specie di enorme stanzone chiusa, piena di fuoco. Quindi, appunto, ogni personaggio ha la sua personalità e il suo stile di ballo specifico. Tutti quanti ovviamente sono abbastanza ritmati, chi è più ispirato alla capoeira, chi è più ispirato all'hip hop, e questo fa sì anche di far appassionare le persone effettivamente alla danza e ai vari generi, per non parlare del fatto che, come vi ho già detto, eseguire la sequenza di tasti è meno facile di quanto non si pensi.

questa che abbiamo ascoltato invece è la colonna sonora di un personaggio chiamato Ham, come descriverlo cercando di essere, non so, più corretta possibile. Il personaggio di Ham è questo ragazzo, diciamo un po' fuori forma, appunto. Questa canzone si chiama I Love Hamburgers e nella versione giapponese ha uno stile un po' particolare, con una bronzatura da make-up, mettiamola così, mentre nella versione occidentale è stato reso un po' più caucasico. Però ecco, un personaggio molto particolare e insomma un po' fra quelli che ha subito la censura, come dicevamo, perché un gioco di danza dovrebbe subire la censura. Oltre alle canzoni, appunto, che sono state un po' modificate nella versione occidentale, pensate che sono spariti elementi come sigarette, fiaschette, riferimenti all'alcol e anche storie un po' pesanti e anche, diciamo, ecco, battute un po' particolari. Purtroppo questo titolo è veramente particolare, però insomma effettivamente molto divertente. È un po' difficile da trovare, però magari qualche gameplay e qualcosa trovate comunque su YouTube. La colonna sonora, appunto, io ve la sto facendo ascoltare proprio da YouTube, ma comunque la trovate sicuramente in giro. Quindi questo, come tanti altri, non è arrivato identico nella versione originale, così come poi è uscito. Sono stati quindi apportati tanti cambiamenti, principalmente quindi dal punto di vista della censura. Però ecco, alcune cose si sono mantenute. Ad esempio, altra curiosità o comunque elemento da ricordare di questo gioco è che nel secondo titolo, un po' meno, cioè un po' di più rispetto al primo, man mano che si avanza in questo torneo di Dance Battle, si presentano avversari sempre più difficili. E vengono inclusi anche l'attacco da guardia, quindi insomma un nuovo attacco, poter mettersi in guardia e poter contrattaccare, la mossa di riflesso oltre alla capriola. Questi sono tutti elementi che vengono aggiunti man mano nel secondo titolo, non presenti nel primo, che però insomma di base avevano lo stesso, appunto, abbiamo detto, tipo di gameplay, non cambia tantissimo. Pensate, però, fra le cose che sono cambiate era anche il titolo, perché questo gioco Bust a Groove è cambiato. Il nome originale era già preso da un nome di un puzzle bubble americano e quindi hanno dovuto chiamarlo Bust a Groove. Ci sono anche due versioni, appunto, abbiamo detto, quindi una che conosciamo perché è arrivata fino a noi così, e invece pensate che ce n'è anche un'altra premium con due dischi in Giappone, però questo ovviamente solo in Giappone, in cui si potevano visualizzare i filmati sbloccati attraverso le partite. E nel secondo disco c'era un live action con protagonisti veri ballerini che poi eseguivano queste coreografie. In giro nel mondo dell'internet ho visto diversi ballerini che a qualche evento hanno replicato queste coreografie e devo essere sincera, è stato molto emozionante rivedere come persone reali che ricordano questo gioco hanno poi effettivamente portato queste coreografie all'interno di Dance Battle.

Questo quindi un altro brano della colonna sonora di Bust a Groove, il gioco che io, Vanessa Nex, oggi vi sto un po' raccontando tramite qualche curiosità che forse non sapevate su Next Generation, solo su radiocittaperta.it. Vi ricordo appunto che trovate anche la replica il mercoledì, oltre appunto che sempre la puntata pronta il martedì. Ogni settimana parliamo appunto di un gioco nuovo o del passato, con particolare attenzione all'ascolto della colonna sonora e qualche commento su qualche curiosità interessante. Su Bust a Groove, devo essere sincera, come stiamo un po' ascoltando, ci sono diverse cose che lasciano un po' interdetti, un po' perplessi, proprio perché per l'appunto questo gioco è arrivato a noi molto censurato. Ci sono delle storie molto particolari, però ecco, è sempre divertente ascoltare qualcosa che effettivamente non ci aspettavamo da un videogioco. Siamo sempre lì a pensare a un videogioco come, non so, realizzato da qualche nerd su qualcosa di, non so, fantasy o cose del genere nell'immaginario collettivo, quando in realtà, come abbiamo visto, ci sono vari tipi di giochi di ogni genere che possono anche trasmetterci quella che poi è una morale non sempre a lieto fine, storie interessanti. Abbiamo ascoltato qualche volta in passato, qualche puntata precedente, su altri giochi magari ecco un po' più romantici o un po' più duri per la nostra psiche, che però ci sono effettivamente rimasti nel cuore, da quelli che hanno vinto più premi come appunto It Takes Two o The Last of Us, che magari ecco un po' meno romantico rispetto a It Takes Two, a quelli un po' più di nicchia e meno conosciuti come appunto Bust a Groove, a quelli diciamo che derivano un po' più dal nostro dark web, che fanno un po' più paura effettivamente al pensiero che possano esistere, come Set Satan o Devotion, di cui ovviamente parleremo nel corso della nostra storia qui su Next Generation. Andiamo avanti con qualche altra curiosità, effettivamente. Allora, diciamo che comunque questo titolo è stato accolto molto bene in generale dal pubblico, dalla critica, ricevendo una media di 4 stelle su 5 anche dalla rivista Next Generation, ovviamente, chiariamo questa cosa. Una grande coincidenza, ma appunto molto interessante. Keith Stewart del The Guardian, pensate che considerò Bust a Groove come uno dei 30 migliori videogiochi dimenticati nel corso del tempo, quindi assolutamente consigliato, appunto proprio perché effettivamente guardare un attimo le coreografie ci fa un po' tornare nel passato e a questo retro gaming che personalmente adoro tantissimo. In Bust a Groove 2 c'è B.O., che è il padre di Gus Ho, che è un personaggio che troviamo appunto in questo titolo, vestito un po' con tipo quelle tute anti-radioattività, con la maschera antigas, e in un combattimento quest'ultimo lo trasformò in uno zombie. Gus Ho appunto ha trasformato suo padre in uno zombie con un gas velenoso e gli ha piantato un'ascia in testa. Sì, vero, avevo detto che c'erano cose un po' da censurare, un po' particolare. Mentre Cometa, di appunto sempre il secondo titolo, Bust a Groove 2, è una cameriera di un sushi planet, sta sui roller, può trasformare chiunque in cibo. È la sorella di Frida, di cui vi ho parlato prima, e ha scoperto i suoi poteri dopo essere stata rapita e quasi uccisa da alcuni rapitori. Quindi, non so, ci sono dei background, dei personaggi veramente strani, spaventosi, se devo essere sincera, però non lo so, alla fine questo gioco è così, ce lo teniamo così e cerchiamo semplicemente di capire per quale motivo probabilmente hanno fumato prima di scriverlo. Causing much mayhem, dropping drama, radical rebel with the need to bomber, fake MC, then I hang up higher.

fake MC. Quindi questo è un altro brano di Bust a Groove, questo gioco un po' eccentrico appunto, che doveva chiamarsi appunto originariamente Bust a Move, ma poi cambiato appunto in Bust a Groove. Personaggi appunto abbiamo detto un po' assurdi, pensate che c'è un altro personaggio che si chiama Strike, occhiali da sole, petto nudo, capelli insomma lunghi e neri, questi pantaloni un po' baggy, che dopo gli eventi di Bust a Groove 1 ha voltato pagina e mentre si trovava nel penitenziario di Stato per un crimine che non aveva commesso, dopo il rilascio forma un gruppo rap che si chiama Notorious e viene travolto dal successo, mentre appunto il personaggio di Hero ha come simbolo la sigaretta, che appunto è rimasta solo nella versione giapponese perché è considerata troppo inadatta e quindi censurata nella nostra versione occidentale, e quindi appunto questa sigaretta è stata rimossa nei filmati anche. E mentre abbiamo detto i testi delle canzoni di Ham contenevano un po' insulti eccessivamente razzisti, e quindi sono stati un po' cambiati per il nostro pubblico un po' più, ecco, occidentale. Abbiamo parlato un po' della meccanica, quindi, che è semplicemente questa dance battle, quindi un incrocio tra un gioco di danza e un minimo una specie di simulatore tra ballo e picchiaduro. Abbiamo detto che c'era la possibilità di lanciare questo attacco che poteva essere schivato con il tasto quadrato. Abbiamo raccontato del fatto appunto che ci sono vari personaggi assurdi, tra cui anche quelli sbloccabili. C'era ad esempio una mucca, lo so, una mucca che si chiama Capoeira, il cane che gestisce il fast food Burger Dog, e anche Columbo, che è il topolino domestico della piccola Shorty, che è un personaggio insomma di questa ragazzina, quella un po' più piccolina, ecco. Questo gioco è veramente particolare, se devo essere sincera. Pensate, ok, che fra le cose censurate c'è anche la parte dell'epilogo, perché c'è questo programma televisivo appunto nell'epilogo che si chiama Dance Heroes, dove c'è questo ospite che si chiama James Suneoka, che è stato rimosso perché faceva troppe battute inappropriate e offensive. Fra queste vi cito quella che, in cui dice che per riunire i Beatles basterebbero 3 proiettili. Lo so. Quindi, come potete vedere, ci sono delle cose un po' eccentriche per cui questo gioco mi ha un po' colpito nel corso della mia esistenza. Io comunque appunto vi ringrazio per aver ascoltato anche questa volta Next Generation e aver fatto insieme a me questo mini viaggio nel mondo di questo videogioco del 1998, Bust a Groove, per PlayStation 1 e anche arcade ai tempi. Questa era la colonna sonora molto effettivamente ritmata, che ci ha tenuto compagnia, che ci fa un po' ballare. Cercatevi le canzoni e fatevi le coreografie, gente, perché sono veramente interessanti. Io comunque appunto vi ringrazio per aver ascoltato Next Generation. Come al solito vi invito ad ascoltare le prossime puntate e tutti i restanti programmi che trovate qui su radiocittaperta.it. Ciao!

Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se